0: di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: figa.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2007,

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: 23:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra.

0: Simone da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

tristezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 54 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana 2018.
2: Esco o non esco? Fuori è caldo, ma normale ad agosto. Non ci penso.

0: 6 in punto.
1: Sara Cinesca aperta finalmente. Buongiorno a tutti da Alberto Zanni. Il nostro bar di colazione da Zanni apre ufficialmente anche per questa giornata di lunedì 21 settembre 2026. Un saluto al signor tenente che si sta occupando della parte tecnica. Io sono pronto a regalarvi un buongiorno meraviglioso. E quindi, prima di cominciare ufficialmente con colazione da Zanni, diamo la linea a Paolo Fox per conoscere come sarà la giornata secondo le stelle.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
2: stelle. 21 settembre, buona nuova settimana a tutti gli amici di Latte Miele. Ariete, giornata un po' nervosa, piena di dubbi, ma d'altronde sabato e domenica non è che ci siano state particolari emozioni, sensazioni valide. Diciamo che in questo periodo stai pensando a quello che devi fare, forse anche ad un errore commesso nel passato. Revisione dei conti, perché è un'attività, nel pomeriggio le cose vanno molto meglio. Toro, questo è un lunedì positivo per il lavoro, progetti, sai che Giove un po' intralcia. In amore serve capire cosa vuoi davvero, perché devi evitare decisioni dettate da orgoglio o rivalsa. Martedì e mercoledì giornate più delicate, quindi anticipa i tempi. Gemelli, settimana interessante, soprattutto per lavoro, affari, accordi, possibile firma, conclusione importante entro pochi giorni di un accordo. L'amore è instabile solo perché in questo momento hai altri grilli per la testa. Attenzione però nei rapporti con Vergine e Sagittario. Cancro, le tensioni degli ultimi giorni diminuiscono, il lavoro resta impegnativo, ma tra giovedì e venerdì arriva una bella risposta. Chi fa un lavoro competitivo ha bisogno, insomma, di confermare le scelte che fa, sta per vivere un momento di grande soddisfazione e ritengo che anche questa giornata possa portare delle buone emozioni. Leone, è importante recuperare una buona serenità interiore, per esempio questo è un lunedì valido per chiudere questioni in sospeso, mentre martedì e mercoledì ci sarà qualche piccolo intoppo. Diciamo che gli alti e bassi negli ultimi tempi non riguardano tanto il tuo valore, perché sei una persona che ha successo e comunque piace. Tuttavia c'è stato qualche scontro, qualche momento di nervosismo che bisogna cercare di superare. In amore, attenzione alle difficoltà, soprattutto con chi non capisce ma ti attrae. Vergine, settimana molto dinamica, meglio affrontare colloqui, incontri importanti entro mercoledì. Il lavoro richiede pazienza solo perché alcune situazioni eclatanti, cambiamenti che magari si sono già verificati, avranno un exploit nel 2027, quindi stai cercando di ritrovare tranquillità perduta. Diciamo che questo è un periodo propedeutico ad un 2027 di grande forza. In amore bisogna essere propositivi. Bilancia, Mercurio nel segno, lavoro, idee, progetti sono favoriti, è il momento di organizzare le prossime settimane. In amore, situazione neutrale, recupera un po' di energia fisica oggi, mi raccomando. Scorpione, buone notizie in arrivo, se aspettavi dei soldi, se magari tra luglio e agosto hai pensato che un certo rapporto di lavoro non continuasse, chi ha avuto un blocco nel passato potrà recuperare, per esempio potrebbero averti promesso che tra ottobre e novembre avrai una chiamata. Ecco, è un cielo molto buono soprattutto per chi è rimasto bloccato negli ultimi mesi. Venere favorisce amore, famiglia e rapporti affettivi in genere. Il Sagittario ha un periodo intenso per costruire il proprio futuro, martedì, giovedì giornate positive, quindi cerca di concentrare nella parte centrale di questa settimana gli elementi di forza, le tue carte vincenti. Serve allontanarsi però da situazioni ripetitive e puntare su nuovi progetti e cambiamenti. Capricorno, fase importante per riflettere sul futuro, soprattutto sull'amore, possibile riavvicinamento con una persona che ti aveva dato filo da torcere, buone possibilità anche per nuove attrazioni e conoscenze, l'unico dubbio i soldi, ne sono usciti troppi. Acquario, martedì e mercoledì possono portare uno sblocco, una firma, un accordo, le difficoltà degli ultimi mesi iniziano a dissolversi. In amore però c'è sempre qualcosa che non va, attenzione alle relazioni in cui manca ossigeno. Pesci, settimana molto favorevole, senza particolari ostacoli, giovedì e venerdì promettenti, weekend ottimo, lo guarderemo questo cielo giorno dopo giorno. Intanto anche oggi chi è in coppia può rafforzare il rapporto, per i single nuovi incontri. Vi abbraccio forte, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: La città degli angeli, la canzone di Achille Lauro che ha dato il via ufficiale a Colazione da Zanni. Sigla!
1: Signore e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
0: Tutti,
1: ma chi se ne frega?

0: un'altra mattina insieme, ma soprattutto un'altra settimana insieme sta per cominciare qui su Latte Miele. Buongiorno ad Alberto Zanni, buongiorno dal signor tenente che si sta occupando della parte tecnica. Diamo il via ufficialmente alla settimana, ma anche a questa giornata di lunedì. Si sa che il lunedì è sempre abbastanza faticoso riprendere le solite abitudini. Magari ci sono persone che si svegliano molto presto per raggiungere il posto di lavoro, altri invece che sono già al bar per la loro prima colazione. E a proposito di bar, io invito tutti gli amici baristi che sono sintonizzati su Latte Miele a offrire la colazione al primo cliente che entra. Ma cosa importante, magari se ci contattate mentre siamo al telefono ed entra un cliente, ecco, offritegli la colazione da parte nostra. Poi in qualche modo vi rimborsiamo con i sorrisi, con la buona musica e soprattutto anche citando il vostro bar in diretta qui in radio, qui su Latte Miele con colazione da Zanni. Cominciamo subito dando il buongiornissimo caffè, che è la frase motivazionale della giornata, proprio per dare il via al giorno, al buongiorno. Iniziamo con il lavoro, sì, perché lavora finché il tuo conto corrente non assomiglierà a un numero di telefono.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.

0: latte e miele.
1: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Ci sono dei veri e propri eroi della mattina, uno di questi arriva da Siena, pensate un po', si chiama Mirko Giacalone, che salutiamo, magari si trova all'ascolto, ha 42 anni e da 10 insegna al liceo agrario Ricasoli, vive all'Impruneta e ogni giorno fa quasi, pensate, 150 km in auto per andare e tornare da scuola, perché lui fa l'insegnante, un viaggio che significa 700 km la settimana e una spesa per carburante che è raddoppiata da 150 a oltre 300 euro al mese. Eppure Mirko continua, perché nella sua scuola, almeno a quanto ha dichiarato ai vari quotidiani, dice: io mi trovo benissimo, però non posso più andare avanti così per sempre perché non ce la faccio più. E immagino, proprio questa mattina passando davanti a un distributore ho visto il diesel a 2,42 euro, una roba del genere. Ragazzi, stiamo impazzendo, cioè ogni settimana aumenta di 10 centesimi e questa persona ha perfettamente ragione. Comunque facciamo un appello a chi a quest'ora del mattino sta andando a lavorare, beh, anche perché vorrei sapere come mai vi alzate così presto la mattina. Sì, io una risposta ce l'avrei, perché siamo poveri, quindi ci alziamo presto la mattina per andare a lavorare. Ma dove andate? Quanti chilometri fate? Quanto spendete di benzina? Insomma, oggi vi mettiamo le mani in tasca, o meglio, buttiamo l'occhio al vostro portafoglio. 335 787 1910.

0: domenica.
1: Safe, safe, perché lui vuole essere chiamato così, safe, con buona domenica. Intanto vi devo dire buon lunedì, non buona domenica. La domenica ce la siamo lasciata alle spalle. È stata anche una domenica sia per il volley che per il calcio abbastanza buona. Io parlo per la mia squadra del cuore, che è il Milan. Anche la Juve ha vinto, anche se i tifosi della Juventus hanno fatto un gesto che non è piaciuto molto, soprattutto i tifosi quelli della curva, che durante il minuto di silenzio per il grande calciatore dell'Inter Mazzola, che insomma è deceduto qualche giorno fa, si sono girati praticamente dall'altra parte, si sono rifiutati di fare questo minuto di silenzio. Però il volley invece vola davvero alla grande, e devo dire che ci sta dando davvero delle grosse soddisfazioni. Saluto, e non c'entra niente, Massimiliano dice: sai perché io mi alzo la mattina così presto? Perché sono povero, come dici tu, e quindi faccio il camionista, e già dalle 5 sono al volante del mio super camion. Ciao Massimiliano, grazie insomma per averci mandato il tuo messaggio al 335 787 1910.

0: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
2: Spot. Latte e miele.

perché questa mattina siamo pronti a fare il nostro viaggio nel tempo grazie alla musica di Ivano Fossati, la mia banda suona il rock, e subito Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara.

0: Ivano Fossati con la mia banda Sole Rock qui su Radio Latte e Miele. Buongiorno. Tra l'altro lui ha iniziato la sua carriera con i Delirium e questo è stato il suo forse successo più grande in assoluto, ma gli ha dato talmente in odio che saranno almeno una ventina d'anni che non lo ripropone più live. Beh, speriamo che almeno per i prossimi concerti possa farlo, anche perché è una canzone amatissima dai fan di Ivano Fossati, appunto la mia banda Sole Rock, tra l'altro tra i pezzi che spesso durante le serate che ci sono, quelle un po' con la happy music, si ballano in assoluto e i DJ propongono all'interno della loro playlist. Buongiorno, buon lunedì 21 settembre 2026, io sono Alberto Zanni, c'è anche il nostro tenente che si sta occupando della parte tecnica e in arrivo adesso arrivano due grandi della musica italiana che hanno collaborato per questo pezzo nel 2002. Sono Neck e Laura Pausini, Sei solo tu.
1: Perché mi piaci in ogni modo.

0: Zini nel buongiorno di latte e miele, colazione da Zanni tutte le mattine tra le 6 e le 8. A me il compito di augurarvi la buona giornata. Come sta procedendo? Immagino bene, perché sono già arrivati un po' di messaggi al 335-787-1910 con il vostro buongiorno. Non poteva mancare anche quello di Giovanna, che ci scrive da Reggio Calabria. C'è anche Claudio invece che ci scrive da Cattolica. Ciao Claudio, buona giornata. E sempre lì in zona c'è anche Mauro, fedelissimo della mattina, che alle 6 ci ascolta puntuale da Riccione. Buongiorno a tutti, colazione da Zanni, e adesso parliamo di una delle cose che veramente più ci fanno arrabbiare: le tasse. Sapete quali sono le imposte più contestate in Italia? Sicuramente l'IMU sulla seconda casa, la Tari sui rifiuti e soprattutto le accise sui carburanti. Ne parliamo spessissimo perché purtroppo sono arrivati alle stelle. E qui arriva anche il dato che fa discutere. Secondo i numeri citati in questo sondaggio, tasse e imposte rappresentano il 61,1% del prezzo della benzina e il 57,2% di quello del gasolio. Ma poi c'è una lista che continua, no? L'IRPEF, l'imposta di bollo sui conti correnti, la marca da bollo, il canone RAI, l'IVA, che con l'aliquota ordinaria del 22% accompagna una quantità enorme dei nostri acquisti. E quindi sono quelle tasse che in un certo senso si vogliono nascondere, ma che alla fine ci stanno veramente sulle scatole. Comunque è una lista davvero infinita questa del sondaggio che è stato fatto appunto di recente sulle imposte più odiate dagli italiani. Una cosa invece che ci interessa sempre sapere è come sarà il tempo per la giornata, e allora noi ci affidiamo agli amici di ilmeteo.it.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

autobiografica questa canzone di Loredana Bertè. Buongiorno a tutti, stavo dando uno sguardo ai messaggi che sono arrivati, ce n'è uno che devo citare, quello di Sonia da Milano, dice: ciao Alberto, buongiorno, la verità, qui si riferisce al discorso tasse, che non tutti odiano le tasse, ma in realtà sono troppo alte. Sonia da Milano, che tra l'altro ci ascolta dal Bar Berra, dice: saluti dal Bar Berra, va bene, un abbraccio anche a te, buona giornata e buona colazione naturalmente a tutte le persone presenti in questo

0: ci sono persone che amano talmente tanto il proprio lavoro che anche se sono in pensione ci vanno lo stesso in ufficio. Ne parleremo tra poco.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

balla.

0: 7:01
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Kintsugi, la canzone nuova di Elisa. Buongiorno a tutti da Alberto Zanni, colazione da Zanni. C'è anche il tenente che si sta occupando della parte tecnica della messa in onda del programma. Senti come siamo formali. Buongiorno. Prima vi ho anticipato che avremo parlato di un signore, si chiama Alberto non a caso, però ha 101 anni e continua ancora oggi a lavorare nella sua azienda a Milano. È nato nel 1925, si diplomò durante lo sbarco degli alleati e poi si laureò anche al Politecnico. Entrò in azienda di famiglia specializzata nello stampaggio di materie plastiche e ancora oggi segue i dati di vendita al mattino e collabora con 5 ingegneri nel pomeriggio. Cioè, ha 101 anni, ma non può stare tranquillo a casa ad ascoltare Radio Latte e Miele, no? Sentire quelle canzoni che magari ti riportano indietro nel tempo. 101 anni e ancora voglia di lavorare. È anche vero che, cioè, se fai un lavoro che ti piace puoi andare avanti fino alla fine. Adesso invece ascoltiamo quelle che sono le notizie più importanti di questa giornata grazie alla nostra redazione.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Ma settembre sta finendo.
2: Allora direi buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Buongiorno da Alessio Galea. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia. L'AfD avanza in Pomeriana superando il 38%. Crolla la CDU. A Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka. La premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi che considerano inapplicabili le nuove norme. A Milano si è chiusa a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Dem Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese: un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origini albanesi è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo Stadium i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo ed ora a meno 2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
5: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
6: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
7: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Aver paura di innamorarsi troppo.
0: Latte e miele.
2: Ho voglia di innamorarmi, sì. Ho voglia di stare male.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Malika Ayane, l'ultimo singolo era Detto tra noi, che abbiamo ascoltato proprio in questi minuti in colazione da Zanni. Buongiorno, ricordiamo il nostro contatto che è il 335-787-1910. Salutiamo gli amici che ci ascoltano da tutto il mondo grazie alla nostra applicazione che potete scaricare gratuitamente ovunque voi siate, da qualsiasi store digitale, e poi attraverso anche il nostro sito, quello ufficiale, lattemiele.com. Tra poco sarà anche il momento di iniziare a giocare anche per questa settimana e iniziare con il quiz a colazione. Ve l'ho fatto un po' difficile stamattina, però insomma sono sicuro che indovinerete anche a questo giro. Adesso il nostro disco Latte Miele, Ariete, Angelina Mango con Che bella vita.
1: Ma quanto è piccolo.

0: Ariete, Angelina Mango, Che bella vita. Questa è la canzone che ci accompagnerà come disco latte miele per tutto il giorno. Buon lunedì 27 magari siamo avanti. Poi a parte che lunedì prossimo è il 28 e lunedì 21 settembre 2026. Buongiorno da Alberto Zanni, dal tenente che si sta occupando della parte tecnica. Colazione da Zanni. E sapete, ormai abbiamo da qualche giorno preso il giro del nostro quiz a colazione e oggi ve la facciamo veramente difficile, almeno ci proviamo, anche perché nei giorni scorsi, con il fatto che sono tanti bambini che ci ascoltano mentre vanno a scuola con i genitori in auto, li abbiamo fatti semplici, però oggi vogliamo in qualche modo farvi spremere le meningi, come si dice. Fino a quale distanza può essere udito il ruggito del leone? Quindi, fino a quale distanza può essere udito il ruggito del leone? Se avete la risposta, potete darcela direttamente al WhatsApp 335-787-1910.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Willy Peyote.
4: Scrivano.
3: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: Grazie, ma no, grazie.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
7: Latte e miele. Lo sai che

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Abbiamo appena ascoltato Jovanotti con Non M'Annoio. Il nostro viaggio sicuramente nella musica continua tra qualche minuto. Prima però vi voglio parlare di un sondaggio della BCE che ha fatto qualche mese fa proprio in merito alle nuove banconote, sapete, quelle che entreranno in circolazione a breve. Insomma, stanno decidendo se scegliere, non so, il volto di Leonardo o quello della Callas o di Beethoven, oppure gli uccelli, fiumi e montagne. E quindi c'è questo sondaggio alla quale hanno partecipato, pensate, 9 milioni di persone. Siete ancora in tempo oggi, se volete partecipare a questo sondaggio, basta andare sul sito della BCE fino a questa sera, potrete dare la vostra opinione in merito alle nuove banconote che entreranno in circolazione a breve. Intanto torniamo sul quiz a colazione. Beh, sapete che domanda vi ho fatto, no? Perché magari vi siete collegati da pochi minuti. Fino a quale distanza può essere udito il ruggito di un leone? Continuate a mandarci vocali, a scriverci al 335-787-1910. E adesso il nostro viaggio continua con Valeria Rossi, e questo è stato davvero un grande classico per lei del 2001. Si intitola Tre parole.

0: Rossi, tre parole qui sul latte e miele. Siamo quasi arrivati alla conclusione del nostro quiz a colazione, perché vi ho chiesto fino a quale distanza può essere udito il ruggito del leone. Intanto faccio un giro di saluti, perché c'è Luciano da Roma che c'ha mal di testa, dice comunque vi sto ascoltando lo stesso. Poi dalla Puglia, credo, mi scrivono: ciao Zanni, dobbiamo partire per Castellabate, vi faccio un buon viaggio. No, siamo noi che vi facciamo e vi auguriamo un buon viaggio. Dice un abbraccio fortissimo. Allora, vediamo un po' la soluzione al nostro quiz. Ciao latte miele, buongiorno. Ma la soluzione potrebbe essere il leone, insomma, il ruggito del leone si può udire fino a 10 metri? No, 10 metri mi sembra un po' poco, mi sa che non è così. Abbiamo qualche vocale? Sentiamolo.
1: Buongiorno latte miele, sì. Buon lunedì.
0: Buongiorno.
1: La risposta all'indovinello è: il ruggito del leone si potrebbe sentire fino ad 8 metri.
0: No.
1: Un saluto da Nunzia alla Sardegna.
0: Ciao Nunzia, 8 metri è un po' poco, un po' come 10
2: Buongiorno,
0: metri.
2: Buongiorno latte miele, sono Gabriele, ho 7 anni e il ruggito del leone arriva fino a 8 chilometri.
0: Ciao, buongiorno. Dai, facciamogli un applauso. 8 chilometri. E tra l'altro la mamma ha scritto che lo sapeva in autonomia, quindi non ha cercato da nessuna parte, lo sapeva già. Bravo Gabriele, diciamo che sei un secchione. Buona scuola anche a te e a tutti gli studenti che sono all'ascolto in questo momento di Latte e Miele.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
10: Un sorriso sicuro cambia tutto.
11: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
10: Sorridi, c'è Ichnos.
12: Latte e miele.

Cesare Cremonini con Figlio di un Re. Tra l'altro proprio in questi giorni è uscito il suo nuovo Paparazzi, che stiamo ampiamente ascoltando qui su Latte Miele, che sicuramente nel corso della giornata ritroveremo. Avete voglia di farvi un viaggio, di fare un'esperienza particolare? Credo di sì, perché tutti ormai pensano solo all'experience, alle vacanze, anche se siamo al 21 di settembre e qualcuno sta già programmando quelle natalizie. Allora, un'alternativa potrebbe essere una vacanza nello spazio. 6 giorni, ragazzi, 6 giorni nello spazio. Di questi 6 giorni si fanno addestramento e poi il grande momento arriva quando potrete fare 90 minuti di volo, durante i quali i passeggeri potranno sperimentare per alcuni minuti l'assenza di gravità e vedere la terra dalle finestre della navicella. Pensate un po' dove siamo arrivati. Comunque non è una vacanza che si possono permettere tutti, perché stiamo parlando di un prezzo che varia intorno ai 675.000 euro. Chi non ha 675.000 euro per farsi una vacanza nello spazio?

0: 7:59.
1: Benvenuti su Latte Miele. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. L'Ateneo apre le sue porte ai nostri microfoni per conoscere da vicino i dipartimenti, le eccellenze e le opportunità dell'Università di Sassari. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Conduce Roberto Cesaraccio.
2: Buongiorno a tutti da Roberto Cesaraccio. Oggi facciamo la seconda puntata con la professoressa Serri, che è responsabile dell'orientamento del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia, e oggi parliamo di professioni sanitarie. Chiediamo subito alla professoressa Serri, ci fa una carrellata su queste professioni sanitarie?
3: Buongiorno a tutti. Certo, allora, come abbiamo già detto la scorsa puntata, quindi questo dipartimento è uno dei dipartimenti più grandi in cui fanno parte diverse corsi di laurea, tra cui molto importanti anche corsi di laurea triennali, tra cui infermieristica, ormai un corso molto importante, e con infermieristica è aperta anche appunto la laurea magistrale dopo 3 anni di infermieristica e ostetricia. Seguono anche altri corsi di laurea triennali molto importanti come logopedia, tecniche audiometriche, tecniche di laboratorio biomedico, fisioterapia e tecnico sanitario di radiologia medica per immagine e radioterapia.
2: Tanti sbocchi professionali quindi, e qui abbiamo un rappresentante degli studenti al quale chiediamo di esprimere il suo punto di vista da studente, come vive la facoltà, e magari anche dirci qual è in prospettiva futura il suo desiderio e quello che possono essere gli sbocchi specialistici della professione.
4: Buongiorno, sono Edoardo Peroni e grazie intanto per avermi dato questo privilegio di poter rappresentare la mia facoltà. E comincio col dire che al termine di questo percorso, ormai mi affaccio alla laurea, sono prossimo alla laurea, ho finito da poco il mio triennio, e mi dico soddisfatto di questo percorso perché mi sono reso conto che l'infermieristica ti cambia, professionalmente soprattutto perché impari una professione estremamente varia, ovviamente basata sulla scienza medica, che però negli anni ha subito una trasformazione. L'infermieristica, l'abbiamo visto negli ultimi decenni, è passata ad essere da una professione subordinata, da una, definiamola mansione, a una professione vera e propria. Ormai l'infermiere è un professionista autonomo, non è più, sfatiamo il mito di dire che l'infermiere è l'aiuto del medico, ormai siamo professionisti autonomi, come lo è il fisioterapista, come l'ostetrica. E in 3 anni è la possibilità di completare un percorso che ti forma a diverse realtà. Effettivamente, parlando con tanti dei miei colleghi, pochi di noi all'effettivo volevano in primis cominciare con fare infermieristica, sapevano ben poco di quello che sarebbero stati i tirocini particolari. Piano piano però, con i primi tirocini che si iniziano al secondo semestre del primo anno, e i vari reparti, la possibilità di approfondire cliniche e chirurgiche sia sui libri in materia teorica, io soprattutto nei reparti, ricordiamo facciamo 1800 ore di tirocinio che ti formano veramente molto. Ecco, abbiamo la possibilità di diventare professionisti capaci di gestire l'assistenza, di organizzare l'assistenza dall'età pediatrica all'età geriatrica. In autonomia abbiamo la possibilità di formarci, adesso si stanno facendo possibilità di 3 nuove magistrali a indirizzo emergenza-urgenza, cure pediatriche neonatali e infermieristica di comunità, più innumerevoli master che ti danno la possibilità di formare quello che vuoi essere come professionista ed eventuali corsi.
2: Fa piacere sentire queste novità e soprattutto l'approccio che come studente hai e l'entusiasmo che mostri e la fiducia che mostri nel fatto che il sistema possa recepire questa nuova figura di infermiere.
4: Certo, anche perché effettivamente entusiasmante, ribadisco, si crea un bel clima soprattutto con i colleghi, vedendoci così tante ore sia nelle aule universitarie che in reparto si diventa delle vere e proprie famiglie. Questo è incoraggiante perché comunque gli esami vanno dati e c'è molto da studiare, i tirocini vanno protratti e bisogna farli con serietà, perché non siamo in laboratorio, abbiamo dei pazienti veri davanti, delle situazioni vere, e al contempo dobbiamo gestire le loro situazioni emotive. Ricordiamo, l'infermiere non si prende cura della malattia, si prende cura della persona e della famiglia di quella persona, perché quando un paziente sta male è una famiglia che soffre. Ed è bello vedere come personalmente riesci a trovare il tuo equilibrio professionale in primis ed emotivo, capacità di gestire l'empatia, lo stress, il rischio di burnout, per carità, perché comunque, ribadisco, è un percorso difficile ma che dà tante soddisfazioni, quindi si è di completa.
2: Sentire Edoardo conforta, soprattutto noi che andiamo verso l'anzianità, me, e che quindi sapere che ci sono dei professionisti disposti a prendersi cura del paziente con questo approccio è una cosa che conforta molto. Professoressa, e lei perché consiglierebbe la scelta delle professioni sanitarie?
3: Allora, mi sento di dire che è molto importante ricordare che una volta anche finito un percorso triennale si possono affrontare anche diversi percorsi per migliorare quella che è appunto la professione, appunto come ha detto Edoardo, con un più due, quindi una magistrale oppure dei master. E inoltre è molto importante ricordare, soprattutto nei giorni d'oggi, che tutte queste figure sono delle figure importanti. Pensiamo alla logopedia, appunto, dove è molto importante nella maggior parte dei bambini essere seguiti, quindi tecnico di laboratorio biomedico o la fisioterapia. Quindi ritengo che soprattutto nella nostra terra, con tante patologie, anche sia importante consiglio di iscriversi alle professioni sanitarie con passione e amore.
2: Ringraziamo Edoardo, ringraziamo la professoressa Serri per questa ulteriore dimostrazione di disponibilità e gli diamo appuntamento a domani per il terzo episodio del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia. A voi, amici della TML, un saluto da Roberto Cesaraccio, alla prossima puntata del programma Dentro l'Università, realizzato alla TML in collaborazione con l'Ateneo di Sassari.
1: Avete ascoltato Dentro l'Università. Ringraziamo i nostri ospiti e l'Università degli Studi di Sassari per aver condiviso con noi esperienze, competenze e progetti. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Dentro l'Università è un programma realizzato dalla redazione giornalistica di Latte Miele in collaborazione con l'Università di Sassari, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato alla pubblica istruzione.
0: E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Colazione da Zanni di lunedì 21 settembre. Buongiorno a tutti, buongiorno al signor tenente che fino adesso si è occupato della parte tecnica, ma diamo il benvenuto a Francesco Bianco.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno, tu andresti nello spazio in vacanza?
5: No.
0: No, okay. Te frega niente?
5: No.
0: Non ce li hai?
5: Io sono poco interessato a anche le notizie che riguardano lo spazio.
0: Sì.
5: Mi frega pochissimo, anche tutta la parte astronomica, non so perché.
0: E pensa che c'è gente che spende 650.000 euro per andare 90 minuti nello spazio.
5: Comunque guarda che se vai anche alla Dispoli da Milano col prezzo della benzina e il diesel non c'è grandissima differenza.
0: Hai ragione. Allora, Wake Up comincia tra poco, noi ci salutiamo. Colazione da Zanni ritorna domani mattina alle 6.
5: Scusami, ma ora c'è Paolo Fox.
6: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
7: Stelle. 21 settembre, buona nuova settimana a tutti gli amici di Latte Miele. Ariete, giornata un po' nervosa, piena di dubbi, ma d'altronde sabato e domenica non è che ci siano state particolari emozioni, sensazioni valide. Diciamo che in questo periodo stai pensando a quello che devi fare, forse anche ad un errore commesso nel passato. Revisione dei conti, perché è un'attività, nel pomeriggio le cose vanno molto meglio. Toro, questo è un lunedì positivo per il lavoro, progetti, sai che Giove è un po' intralcia. In amore serve capire cosa vuoi davvero, perché devi evitare decisioni dettate da orgoglio o rivalsa. Martedì e mercoledì giornate più delicate, quindi anticipa i tempi. Gemelli, settimana interessante, soprattutto per lavoro, affari, accordi, possibile firma, conclusione importante entro pochi giorni di un accordo. L'amore è instabile solo perché in questo momento hai altri grilli per la testa, attenzione però nei rapporti con Vergine e Sagittario. Cancro, le tensioni degli ultimi giorni diminuiscono, il lavoro resta impegnativo, ma tra giovedì e venerdì arriva una bella risposta. Chi fa un lavoro competitivo, ha bisogno insomma di confermare le scelte che fa, sta per vivere un momento di grande grande soddisfazione e ritengo che anche questa giornata possa portare delle buone emozioni. Leone, è importante recuperare una buona serenità interiore, per esempio questo è un lunedì valido per chiudere questioni in sospeso, mentre martedì e mercoledì ci sarà qualche piccolo intoppo. Diciamo che gli alti e bassi degli ultimi tempi non riguardano tanto il tuo valore, perché sei una persona che ha successo e comunque piace. Tuttavia c'è stato qualche scontro, qualche momento di nervosismo che bisogna cercare di superare. In amore, attenzione alle difficoltà, soprattutto con chi non capisce ma ti attrae. Vergine, settimana molto dinamica, meglio affrontare colloqui, incontri importanti entro mercoledì. Il lavoro richiede pazienza, solo perché alcune situazioni eclatanti, cambiamenti che magari si sono già verificati, avranno un exploit nel 2027, quindi stai cercando di ritrovare tranquillità perduta. Diciamo che questo è un periodo propedeutico ad un 2027 di grande forza. In amore bisogna essere propositivi. Bilancia, Mercurio nel segno, lavoro, idee, progetti sono favoriti, è il momento di organizzare le prossime settimane. In amore, situazione neutrale, recupera un po' di energia fisica oggi, mi raccomando. Scorpione, buone notizie in arrivo, se aspettavi dei soldi, se magari tra luglio e agosto hai pensato che un certo rapporto di lavoro non continuasse, chi ha avuto un blocco nel passato potrà recuperare, per esempio potrebbero averti promesso che tra ottobre e novembre avrai una chiamata. Ecco, è un cielo molto buono soprattutto per chi è rimasto bloccato negli ultimi mesi. Venere favorisce amore, famiglia e rapporti affettivi in genere. Il Sagittario ha un periodo intenso per costruire il proprio futuro, martedì, giovedì giornate positive, quindi cerca di concentrare nella parte centrale di questa settimana gli elementi di forza, le tue carte vincenti. Serve allontanarsi però da situazioni ripetitive e puntare su nuovi progetti e cambiamenti. Capricorno, fase importante per riflettere sul futuro, soprattutto sull'amore. Possibile riavvicinamento con una persona che ti aveva dato filo da torcere. Buone possibilità anche per nuove attrazioni e conoscenze. L'unico dubbio, i soldi, ne sono usciti troppi. Acquario, martedì e mercoledì possono portare uno sblocco, una firma, un accordo. Le difficoltà degli ultimi mesi iniziano a dissolversi. In amore però c'è sempre qualcosa che non va. Attenzione alle relazioni in cui manca ossigeno. Pesci, settimana molto favorevole, senza particolari ostacoli, giovedì e venerdì promettenti, weekend ottimo, lo guarderemo questo cielo giorno dopo giorno. Intanto anche oggi chi è in coppia può rafforzare il rapporto, per i single nuovi incontri. Vi abbraccio forte, a domani.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Partiamo dalla dedica di Ernia qui su Radio Latte Miele. Buon lunedì 21 settembre, c'è la sigla e poi le notizie.
2: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, una giornata con notizie davvero molto diverse. Poco fa ne è arrivata una che addolora tutti, perché è morto a 27 anni il figlio di Cindy Crawford, sapete, la storica top model degli anni 90, Priestley Gerber, così si chiamava, era in una struttura di riabilitazione. La famiglia naturalmente chiede riservatezza, ma è una notizia importante. Poi la vittoria scontata di Vladimir Putin alle elezioni in Russia, Russia Unita, che suo partito stravince ancora le elezioni per il Parlamento, a Vladimir Putin il 66% della Camera bassa. Poi altre notizie degli esteri e anche di cronaca che vedremo tra pochissimo.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare.
5: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini!
12: Incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
13: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
14: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
15: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
16: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
17: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
18: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
19: Latte e miele,

0: Agitare Coca-Cola, eccolo Tommaso Paradiso, Tommy Heaven qui su Radio Latte Miele. Andiamo in Germania perché si è rivotato ancora per elezioni amministrative e il partito del cancelliere Merz non supera addirittura la soglia di sbarramento per la prima volta, che è del 5%, e quindi non può entrare nel Parlamento regionale di un Land nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. La CDU ha racimolato il 4,9%, pensate che tonfo nel Mecklenburgo, Alternative für Deutschland, quindi il partito di ultradestra, ha stravinto con il 38,2% dei voti. Infatti la leader Alice Weidel ha chiesto a Merz di dimettersi. Al secondo posto si è piazzata la SPD con il 35,5%, la SPD sono il centro-sinistra per intenderci. Entrano nel Parlamento anche alcuni partiti di sinistra. A Berlino invece ha stravinto la Linke, Linke vuol dire sinistra tedesco, ed è proprio la Linke, quindi diciamo dall'altra parte di Alternative für Deutschland, l'ultrasinistra, che si è imposta invece nella città di Berlino. Sarà molto complicato governare nei prossimi anni la Germania se questi voti saranno confermati anche a livello nazionale.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: settembre, ecco le bambole di Pezza con la loro nuova romantica canzone. Allora, Donald Trump Jr., sapete, ne abbiamo parlato anche qui, e sua moglie Bettina Anderson avevano preso in prestito questi soldi per questo matrimonio da favola dall'oligarca russo Umar Kremlev, amico personale di Putin. Naturalmente erano esplose le polemiche, alcuni parlamentari americani, anche repubblicani, quindi del partito di Trump, avevano parlato di corruzione vera e propria, perché insomma un super amico di Putin che paga le nozze a tuo figlio, tra l'altro una situazione familiare, quella di Trump, assolutamente, come dire, agiata, quindi non si capisce perché il figlio di un miliardario debba chiedere in prestito dei soldi per sposarsi. Quindi sembrava proprio un regalo. Lui si giustifica dicendo: non ci ho pensato, ma mia moglie Bettina era molto amica di Umar Kremlev e lui voleva regalarci le nozze. Comunque anche Trump è intervenuto sull'argomento dicendo: abbiamo restituito tutto, quindi secondo lui capitolo chiuso.
1: Radio Latte Miele, wake up.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Willy Peyote, scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
5: Grazie, ma no, grazie.
6: Hai visto? Un multipack pieno.

0: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Un giovane di 21 anni è morto nel primo pomeriggio di ieri nelle acque di Calagonone davanti alla spiaggia di Palmasera. Il ragazzo lavorava come stagionale in un villaggio turistico, dopo pranzo si era immerso in mare per fare un bagno, ma durante il nuoto è stato colto da un malore. Alcune persone presenti sulla spiaggia lo hanno riportato a riva e hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 anche con l'elicottero. Ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Tragedia nelle campagne di Gadoni, dove un pensionato di 77 anni ha perso la vita mentre lavorava col suo trattore. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si è ribaltato. L'agricoltore è rimasto schiacciato sotto il trattore. Sul posto sono intervenuti il 118, l'elisoccorso e vigili del fuoco. Per il 77enne non c'è stato nulla da fare. Medici, infermieri e tecnici di radiologia dall'estero per rafforzare gli ospedali della provincia di Oristano. La ASL ha richiesto 80 professionisti, soprattutto da Argentina e Cuba, dopo che le precedenti selezioni sono andate deserte. La richiesta riguarda i 3 ospedali di Oristano, Bosa e Ghilarza. A San Martino le maggiori difficoltà riguardano pronto soccorso, radiologia e medicina. Servono in particolare oncologi, specialisti in emergenza urgenza, radiologi, pneumologi. Richiesti anche nuovi medici per pediatria e psichiatria. In totale 44 professionisti sono destinati a Oristano, 19 a Bosa, 17 a Ghilarza, con l'obiettivo di rafforzare gli organici dal prossimo anno. Un pedone è stato investito ieri mattina intorno alle 9.30 mentre attraversava sulle strisce in via Colombo a Cagliari. L'incidente è avvenuto davanti al comando della Marina Militare. La vittima, una donna investita in pieno da una Ford Fiesta, è stata soccorsa dal 118 e trasportata al Brozzu. Ha riportato fratture e lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Inizialmente le condizioni erano apparse molto più gravi, ma il codice è stato successivamente ridimensionato. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. Vi do appuntamento più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
2: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer!
3: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Latte Miele.

tra poco, quando torniamo qui su Radio Latte Miele, cercheremo di capire se è possibile davvero organizzare classi a scuola con meno stranieri. Prima vi lascio a Vasco Rossi con Lunedì, poi c'è Gianna Nannini con Sorridi. A tra poco.

0: Sorridi, c'è Gianna Nannini qui su Radio Latte e Miele, che ha da pochissimo festeggiato i 50 anni di carriera con un concerto che dicono pazzesco dalla Waldbühne di Berlino, che è un fantastico teatro in realtà all'interno di un bosco. Lei si è esibita lì davanti a 20.000 persone, un successo notevole, perché anche lei, sapete, come Zucchero, canta in italiano, quindi è più complicato avere successo all'estero, ma lei nei paesi tedeschi è veramente una celebrità assoluta. Allora, l'annuncio ieri della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di un tetto al numero di figli immigrati nelle scuole, aveva già annunciato in realtà Valditara, aveva parlato di un tetto del 30%, hanno risposto i presidi dicendo che è un'iniziativa anche lodevole in alcuni casi, ma secondo loro inapplicabile. In realtà qual è il problema? Innanzitutto, oltre il 65% del circa milione di studenti che è figlio di immigrati è nato in Italia, quindi anche qui come considerare questo 65%? Sapete che nel nostro paese devi aver compiuto 18 anni per poter chiedere la cittadinanza dopo essere nato in Italia, quindi sono ancora stranieri loro, e poi come considerarli visto che sono nati nel nostro paese? E poi ci sono alcuni quartieri, ad esempio di Milano, ma anche di Torino, di Brescia, dove altro che 30% la presenza nelle classi degli immigrati. In quel caso che si fa? Si spostano le famiglie e i ragazzi? È veramente un annuncio complesso da attuare.
1: Latte e Miele, wake up!

0: caso relativo di Tiziano Ferro qui su Radio Latte e Miele. Allora, si parla di lui anche come di tutti gli altri cantanti italiani per il prossimo festival di Sanremo. Se leggete l'elenco ci sono tutti proprio, ma succede ogni anno, e ogni anno c'è Tiziano Ferro che in gara invece non è mai andato a Sanremo, nonostante giornali e blog ogni anno lo mettono. Magari questa volta è la volta buona, prima o poi ci azzeccano anche loro, ci diranno anche che hanno azzeccato dopo 25 anni che ce lo mettono a Sanremo, poi lui non ci va mai in gara perlomeno. Allora, diamo uno sguardo invece a come si evolve il tempo nelle prossime ore, perché oggi pioverà in Sicilia, ci saranno temporali che potrebbero essere anche abbastanza intensi, ma ormai già da oggi arriva di nuovo l'anticiclone. Anticiclone, sapete che vuol dire bel tempo, comunque è soleggiato, infatti le temperature cresceranno molto già in questi giorni. Già da oggi pomeriggio al nord ad esempio avremo temperature vicine ai 30 gradi. Tutta la settimana sarà così, con qualche temporale sparso soprattutto al centro e al sud del paese.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
3: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
4: Spot.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
8: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
10: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
11: Latte Miele.

0: Eccoli Moda con Emma, come in un film qui su Radio Latte Miele. Parla Roberto Mollo, il 35enne di Baldistero d'Alba. Siamo in provincia di Cuneo, che ha sparato nel buio dal balcone di casa dopo essere stato svegliato da forti rumori scatenati da un gruppo di 4-5 malviventi che cercavano di sfondare la porta della sua casa. Tra i circa 10 colpi esplosi con una pistola regolarmente detenuta per uso sportivo, due hanno colpito e ucciso uno dei ladri. È stato lo stesso Mollo a chiamare i soccorsi subito dopo l'accaduto. L'uomo ora è indagato per omicidio volontario. Si dichiara distrutto, affranto e terrorizzato dall'ipotesi del carcere. Sostiene di aver agito nel panico senza l'intenzione di uccidere, ma solo per spaventare gli intrusi. Anche la famiglia e il suo legale sottolineano lo stato di forte shock in cui versa l'uomo, descritto come un lavoratore, lui fa il camionista e anche l'allevatore, non violento. L'intera comunità locale, quindi del suo paese in provincia di Cuneo, si è stretta attorno a Mollo. La vicenda si inserisce in un clima di forte tensione per l'aumento dei furti anche in quella zona, quindi insomma la gente è stanca.
1: 9:06 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

0: parlare d'amore.
1: Iniziamo con Parlare d'amore di Safe questa mattina, questo lunedì 21 settembre su Radio Latte Miele. Seconda ora insieme, buongiorno da Francesco Bianco. Tra l'altro Safe sarà nel nuovo attesissimo album di Biagio Antonacci. Allora, le notizie più importanti della giornata. Partiamo con quello che è successo in Russia, dove si è votato per rinnovare la Duma, quindi il Parlamento. Il partito di governo Russia Unita, che è quello di Vladimir Putin, vince la maggioranza quasi di 2/3. Putin non ha avversari, però è stato il giorno in cui gli ucraini hanno bombardato di più la Russia con i loro droni. Parliamo ancora di elezioni, questa volta in Germania, perché la sinistra ha vinto a Berlino, la destra invece in Mecklenburg-Pomerania. Un crollo vero e proprio della CDU, che è il partito del cancelliere tedesco Merz, che addirittura in Mecklenburg-Pomerania non entra neanche nel Parlamento del Land. È la prima volta che succede a questo partito, ma lui va avanti. Poi quello che succede in Medio Oriente, sapete che ora il nome da imparare è Houthi. Il nostro governo ha inviato delle navi da guerra per, come dire, tutelare le navi mercantili italiane. Gli Stati Uniti invece per il momento non vogliono, come dire, entrare in guerra con loro. Non siamo neanche noi in guerra con gli Houthi, ma certo essere in quella zona può mettere a rischio. E poi quello che è successo nella pallavolo maschile, con l'Italia schiaccia sassi, anche la Danimarca va KO 3-0 per noi.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
9: La tua salute non può aspettare.
8: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
10: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
11: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
12: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
13: Latte e miele.

0: qualcosa per te. Eccolo Ligabue qui su Radio Latte e Miele, parte la tournée sua, quella diciamo autunno-inverno dall'Arena di Verona. Proprio domani sera poi farà 14 città con eventi che non sono ripetibili, nel senso che non aggiungerà date, nonostante sapete che lui non abbia problemi nella vendita dei biglietti, ma ha deciso di fare una data per città perché vuole che i concerti siano irripetibili. Allora, oggi entra in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo a una parte delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, quella che chiamavamo mutua fino a qualche anno fa. Allora, si aumentano l'aumento medio delle tariffe interessate dalla revisione, stimato intorno al 5,8%, ma le variazioni sono molto diverse a seconda della prestazione. Allora, nella maggior parte delle regioni il ticket ordinario è soggetto a un tetto massimo di 36,15 euro per ricetta, anche se poi una prima visita cardiologica passa a 38 euro quando dovrebbe essere 36, invece 38 euro. Comunque aumenta anche l'ago aspirato, ad esempio della mammella, il ticket in questo caso passa da 31 euro a 36 euro. Non tutti gli importi sono modificati, ma certo è un aumento, seppur piccolo, ancora di quello che si paga per la sanità pubblica.
1: Wake up su Radio Latte Miele.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, Benji e Fede qui su Latte e Miele. Allora, 9 mesi dalle morti di Antonella Di Jelsi, 50 anni dalla figlia 15enne Sara, avvenute dopo la cena del 23 dicembre a Pietracatella. Siamo in Molise, la procura di Larino procede per duplice omicidio premeditato, al momento contro ignoti. Dopo l'individuazione della ricina come causa dei decessi, una svolta decisiva arriva dal Robert Koch Institute di Berlino, che ha rinvenuto tracce del potente veleno su alcuni dei 131 reperti prelevati nella casa delle vittime, sono due. Secondo gli esperti, la sostanza è stata assunta per ingestione, forse disciolta in un piatto in una bevanda consumata in casa. Alla cena erano presenti anche il marito e padre delle vittime, Gianni Di Vita, mentre l'altra figlia si trovava fuori casa. Sebbene la procura ipotizzi il dolo, la difesa della famiglia continua a sostenere anche la possibilità di un avvelenamento accidentale. Qual è il problema, per capirci? Se hanno trovato tracce su 131 reperti all'interno della casa, per gli inquirenti significa che è lì che è stato preparato, come dire, il boccone avvelenato per Antonella e per la figlia. Quindi deve essere stato per forza qualcuno che in casa poteva operare.
2: Radio Latte Miele, wake up.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada prima una chiacchierata e poi l'amore.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
8: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
10: Latte e miele.

Quando torniamo qui sulla Temiere parleremo del dress code da tenere in classe, a scuola, perché se ne sta parlando moltissimo. Prima vi lascio a Lucio Battisti con Il mio canto libero, poi c'è Questa insostenibile leggerezza dell'essere di Antonello Venditti. A tra

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Questa insostenibile leggerezza dell'essere Antonello Venditti, Milan Kundera si dice. Ha qualche dubbio il nostro Antonello Venditti. Devo dire che questa canzone potrebbe uscire oggi e raccontare ancora gran parte della società. Quando uno è bravo per questo. Allora, vi dicevo che ad esempio a Treviso una scuola ha deciso che non si può andare a scuola con i pantaloni a vita bassa o i calzoncini. La paese dice non siamo né a scuola né in spiaggia. In realtà nel nostro paese non esiste una vera e propria legge nazionale che dica come devono vestirsi i ragazzi, gli studenti. E naturalmente alle elementari c'è più libertà, spesso c'è anche il grembiule. Alle elementari sono piccoli, non c'è, come dire, la crescita anche ormonale, che invece diventa più importante alle medie inferiori e superiori, dove non c'è nessun obbligo di legge, se non un richiamo, come dire, al decoro. Effettivamente la preside di Treviso ha ragione, no? Non siamo né in spiaggia né in discoteche, a scuola vai vestito o vestita in modo più o meno giusto. Si sta parlando molto anche del velo a scuola. Sapete che ieri la Presidente del Consiglio ha detto che nelle nostre scuole non potranno esserci. Anche qui non c'è un divieto esplicito, ma c'è una legge sul riconoscimento di persona, la legge 152 del 1975, che consente l'hijab, che è il velo che copre i capelli e il collo ma lascia il viso completamente scoperto, ma vieta il burqa, che è quello totale, sapete, solo con la grata davanti agli occhi, o il niqab, che è molto simile, copre tutto tranne gli occhi. Quindi in realtà già c'è una legge che prevede, che dice ai presidi come comportarsi.
1: Latte miele, wake up!

0: Se una regola c'è Neck con una canzone che ci ha obbligato a cantarla tutta insieme. Lui veramente è andato in giro, tra l'altro, con uno spettacolo che si chiamava Hits, che ha presentato anche qui da noi a Wake Up proprio, e contiene praticamente solo hits, effettivamente, almeno io le so tutte. Allora, parliamo dell'alunno di 13 anni della scuola media Giovanni Verga di Centocelle, siamo a Roma, che ha aggredito con due coltelli da sub la professoressa Isabella Marsiglio, riprendendo l'azione con uno smartphone montato su un elmetto. L'attacco è stato sventato grazie, lo sapete, all'intervento di un compagno di classe, che tutti i giornali ci hanno tenuto a dire che è congolese, ma nel senso che è un ragazzo che ha fatto quello che andava fatto, verrà anche premiato al ministero. Allora, stanno cercando i contatti online, perché lui potrebbe essere adescato da un gruppo filorusso che cerca ragazzi, diciamo, fragili dal punto di vista mentale, e chiede loro di fare cose forti. E sembrerebbe che a questo ragazzo proprio online sia stato chiesto di mostrare la sua fedeltà e di colpire chi non sopportava. Gli avevano detto: ci sarà una persona che non sopporti, colpisci lei per dimostrarci la tua fedeltà. Lui non sopportava questa insegnante perché gli aveva dato due debiti a scuola, e quindi si sta capendo, cercando di capire, insomma, chi sono queste persone. Non è il primo caso di cronaca questo, che riescono a entrare nelle menti giovani dei nostri ragazzi e costringerli in un certo modo a compiere azioni criminali.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da €299 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo €5.734. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €15.928. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare il mio cugino che ha una ditta che fa trasporto.
7: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Spot.
9: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
10: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
11: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
12: Latte e miele.

0: Alma e sangue freddo, Luca di Risio, radio latte e miele. Vi facciamo arrivare contenti al lavoro oggi, eh? Continuiamo a trasmettere canzoni che sono assolutamente da karaoke. Dunque, l'INPS ha dato il via a una nuova fase di controlli sull'assegno unico universale e ci sono a rischio gli assegni per 4.000 famiglie. Perché l'INPS ha deciso di fare questi controlli? Lavorando insieme all'Agenzia delle Entrate ha scoperto circa 4.000 posizioni con anomalie, redditi o patrimoni dichiarati che non coincidono con quelli registrati altrove, dati mancanti o incongruenze varie. In pratica l'INPS sostiene che 4.000 delle molte famiglie che prendono l'assegno unico, che è un assegno di sostentamento proprio, che va dato solo a persone che sono in difficoltà, in realtà molte di queste persone non avrebbero dichiarato il vero all'INPS e insieme all'Agenzia delle Entrate cercheranno di capire chi sono queste persone che stanno facendo i furbi. Terza ora insieme qui su Radio Latte Miele. Buon lunedì 21 settembre. Da Francesco Bianco c'è Paolo Fox, poi torniamo insieme.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
2: stelle. 21 settembre, buona nuova settimana a tutti gli amici di Latte Miele. Ariete, giornata un po' nervosa, piena di dubbi, ma d'altronde sabato e domenica non è che ci siano state particolari emozioni, sensazioni valide. Diciamo che in questo periodo stai pensando a quello che devi fare, forse anche ad un errore commesso nel passato. Revisione dei conti, perché è un'attività, nel pomeriggio le cose vanno molto meglio. Toro, questo è un lunedì positivo per il lavoro, progetti, sai che Giove un po' intralcia. In amore serve capire cosa vuoi davvero, perché devi evitare decisioni dettate da orgoglio o rivalsa. Martedì e mercoledì giornate più delicate, quindi anticipa i tempi. Gemelli, settimana interessante, soprattutto per lavoro, affari e accordi, possibile firma, conclusione importante entro pochi giorni di un accordo. L'amore è instabile solo perché in questo momento hai altri grilli per la testa, attenzione però nei rapporti con Vergine e Sagittario. Cancro, le tensioni degli ultimi giorni diminuiscono, il lavoro resta impegnativo, ma tra giovedì e venerdì arriva una bella risposta. Chi fa un lavoro competitivo, ha bisogno insomma di confermare le scelte che fa, sta per vivere un momento di grande soddisfazione e ritengo che anche questa giornata possa portare delle buone emozioni. Leone, è importante recuperare una buona serenità interiore, per esempio questo è un lunedì valido per chiudere questioni in sospeso, mentre martedì e mercoledì ci sarà qualche piccolo intoppo. Diciamo che gli alti e bassi degli ultimi tempi non riguardano tanto il tuo valore, perché sei una persona che ha successo e comunque piace. Tuttavia c'è stato qualche scontro, qualche momento di nervosismo che bisogna cercare di superare. In amore, attenzione alle difficoltà, soprattutto con chi non capisce ma ti attrae. Vergine, settimana molto dinamica, meglio affrontare colloqui, incontri importanti entro mercoledì. Il lavoro richiede pazienza solo perché alcune situazioni eclatanti, cambiamenti che magari si sono già verificati, avranno un exploit nel 2027, quindi stai cercando di ritrovare tranquillità perduta. Diciamo che questo è un periodo propedeutico ad un 2027 di grande forza. In amore bisogna essere propositivi. Bilancia, Mercurio nel segno, lavoro, idee, progetti sono favoriti, è il momento di organizzare le prossime settimane. In amore, situazione neutrale, recupera un po' di energia fisica oggi, mi raccomando. Scorpione, buone notizie in arrivo, se aspettavi dei soldi, se magari tra luglio e agosto hai pensato che un certo rapporto di lavoro non continuasse, chi ha avuto un blocco nel passato potrà recuperare, per esempio potrebbero averti promesso che tra ottobre e novembre avrai una chiamata. Ecco, è un cielo molto buono soprattutto per chi è rimasto bloccato negli ultimi mesi. Venere favorisce amore, famiglia e rapporti affettivi in genere. Il Sagittario ha un periodo intenso per costruire il proprio futuro, martedì, giovedì giornate positive, quindi cerca di concentrare nella parte centrale di questa settimana gli elementi di forza, le tue carte vincenti. Serve allontanarsi però da situazioni ripetitive e puntare su nuovi progetti e cambiamenti. Capricorno, fase importante per riflettere sul futuro, soprattutto sull'amore. Possibile riavvicinamento con una persona che ti aveva dato filo da torcere. Buone possibilità anche per nuove attrazioni e conoscenze. L'unico dubbio, i soldi, ne sono usciti troppi. Acquario, martedì e mercoledì possono portare uno sblocco, una firma, un accordo. Le difficoltà degli ultimi mesi iniziano a dissolversi. In amore però c'è sempre qualcosa che non va. Attenzione alle relazioni in cui manca ossigeno. Pesci, settimana molto favorevole, senza particolari ostacoli, giovedì e venerdì promettenti, weekend ottimo, lo guarderemo questo cielo giorno dopo giorno. Intanto anche oggi chi è in coppia può rafforzare il rapporto. Per i single, nuovi incontri. Vi abbraccio forte, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: C'è Giuse Delizia con Los Angeles qui su Radio Latte Miele. Allora, sapete che tra due giorni è autunno, perché mercoledì 23 settembre inizia l'autunno 2026. Allora, sembrerebbe che, vi dico, sapete che le previsioni del tempo a volte ci azzeccano, a volte no. Oggi alta pressione, tranne che in Sicilia dove piove ci sarà caldo. In realtà da domani sera arriverà da nord-est, quindi entrerà, come dire, prima dal Friuli Venezia Giulia, poi Veneto, Trentino Alto Adige, poi tutto il nord Italia, delle correnti molto più fresche che abbasseranno la temperatura. Quindi avremo il sole, quindi rimarrà il sole praticamente in tutta Italia, ma le temperature possono calare anche in modo significativo. Se è finito veramente il caldo ancora non possiamo dirlo, ma certo il fatto che il 23 settembre, che è autunno, coincida con l'arrivo di temperature decisamente più fresche, potremo finalmente mettere anche le giacchettine che abbiamo conservato nell'armadio, significa che forse è finito.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
7: Spot! Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
8: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
9: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
10: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
12: Latte e miele.

0: Antidroga Emma e Fabri Fibra qui su Radio Latte e Miele. Allora, un putiferio per le parole del vice premier Antonio Tajani, anche ministro degli esteri, sul palco di Itaca, la kermesse organizzata dal vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Cangemi. Fanno molto discutere le sue parole, perché dice che se suo figlio gli deve chiedere un consiglio su che donna sposare, è meglio sposare una donna con le gambe, con le gonne anzi, un po' più lunghe. Devo dire che è molto divertente guardare i social oggi, tutte, anche le settantenni, sono in minigonna per esprimere il dissenso verso questa frase. Credo che lui volesse semplicemente dire che in politica, anche per le prossime elezioni, è meglio scegliere un personaggio affidabile che non. Certo, dire che una donna con la gonna lunga è più affidabile di una con la gonna corta è una frase che speravamo di non sentire più nel 2026.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete, insieme ad Angelina Mango qui su Radio Latte e Miele. Buon lunedì 21 settembre anche a Matilde Brizzi.
2: Buongiorno, è arrivato anche l'autunno, dai.
1: No, il 23, dopodomani arriva.
2: No, sì, io ho letto che oggi arriva l'autunno e il 23 l'equinozio.
1: Eh beh, che l'equinozio d'autunno è quello.
2: Allora, comunque, volevo rileggere meglio.
1: Volevo portarti a Riva d'Arcano, in provincia di Udine, perché sì, c'è questa notizia divertentissima.
2: Arcano.
1: Di Arcano, ho sbagliato, scusate. Un uomo ubriaco è rimasto con la testa incastrata nello stretto spazio tra il bidet e il water. Era ubriaco e anche i vigili del fuoco sono dovuti arrivare, non solo i carabinieri.
2: Caspiterina.
1: Per scastrarlo.
2: Però devo dire che erano troppo vicini questi sanitari.
1: Pensa che sei ubriaco, rimani.
2: Sì. Diciamo, hai preso quello che ti meritavi in qualche modo.
1: La
2: moglie, se c'è, il marito sarà contento.
1: Ho scoperto anche come si chiama questo paese che andrò a visitare, perché conosco poco il Friuli Venezia Giulia e devo andarci. È che è lontano.
2: E poi si chiama Arcano, cioè che bel paese. Esatto. Chissà la sagra d'Arcano cos'è. Circa cos'è. No.
1: Comunque sappiamo che hanno poco spazio tra il water e il bidet.
2: Sì.
1: Va bene, il buon lunedì 21 settembre, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Ecco, la canzone di Ariete e Angelina Mango finiva con ridere di tutto, ridiamo di tutto. Sappiate che oggi è nato Stephen King, quindi grande scrittore, genio dell'horror, della fantascienza.
1: Direi genio, sì.
2: Genio, sì, un grande genio, e quindi la perla con cui apparecchio le nostre 2 ore e mezza. L'ha scritta lui, anzi l'ha detta lui durante un'intervista. Disse: si può uccidere il male seppellendolo di risate.
1: Ha ragione lui.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
9: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
8: Fiorentini è

0: Informati dalla redazione della Sardegna, un giovane di 21 anni è morto nel primo pomeriggio di ieri nelle acque di Calagonone davanti alla spiaggia di Palmasera. Il ragazzo lavorava come stagionale in un villaggio turistico, dopo pranzo si era immerso in mare per fare un bagno, ma durante il nuoto è stato colto da un malore. Alcune persone presenti sulla spiaggia lo hanno riportato a riva e hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 anche con l'elicottero. Ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Tragedia nelle campagne di Gadoni, dove un pensionato di 77 anni ha perso la vita mentre lavorava col suo trattore. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si è ribaltato. L'agricoltore è rimasto schiacciato sotto il trattore. Sul posto sono intervenuti il 118, l'elisoccorso e vigili del fuoco. Per il 77enne non c'è stato nulla da fare. Medici, infermieri e tecnici di radiologia dall'estero per rafforzare gli ospedali della provincia di Oristano. La ASL ha richiesto 80 professionisti, soprattutto da Argentina e Cuba, dopo che le precedenti selezioni sono andate deserte. La richiesta riguarda i 3 ospedali di Oristano, Bosa e Ghilarza. A San Martino le maggiori difficoltà riguardano pronto soccorso, radiologia e medicina. Servono in particolare oncologi, specialisti in emergenza urgenza, radiologi, pneumologi. Richiesti anche nuovi medici per pediatria e psichiatria. In totale 44 professionisti sono destinati a Oristano, 19 a Bosa, 17 a Ghilarza, con l'obiettivo di rafforzare gli organici dal prossimo anno. Un pedone è stato investito ieri mattina intorno alle 9.30 mentre attraversava sulle strisce in via Colombo a Cagliari. L'incidente è avvenuto davanti al comando della Marina Militare. La vittima, una donna investita in pieno da una Ford Fiesta, è stata soccorsa dal 118 e trasportata al Brozzu. Ha riportato fratture e lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Inizialmente le condizioni erano apparse molto più gravi, ma il codice è stato successivamente ridimensionato. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. Vi do appuntamento più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
2: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle

0: partenza ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
1: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: Latte e miele.

queste canzoni appaiono come un testamento, comunque come un resoconto del tempo in cui sono nate. E nell'89 Raff si fa una domanda e la risposta la canta nella canzone con cui ricomincia il nostro viaggio nel tempo. Una canzone per decennio dagli anni 80.

0: Mati, com'è possibile una canzone per decennio dagli anni 80 ad oggi? Partiamo con l'89, cosa resterà degli anni 80? Quindi partiamo da Raf e poi ci rituffiamo negli anni 60, negli anni 50. E no, signori miei, signore mie all'ascolto, questa canzone, questo successo incredibile di Francesco Baccini è datato 1990, lo possiamo inserire nella nostra bellissima playlist immaginaria di lenti perfetti per concludere una bella serata in discoteca. Ma quindi qua quando inizia l'autunno? Io vi giuro che ieri ho letto che cominciasse oggi il 21 di settembre, un po' come tante altre stagioni cominciano il 21 di un determinato mese, però no, poi c'è l'equinozio che cambia sempre ogni anno, perché un anno non dura mai 365 giorni precisi, e quindi vedete, per questo mi piacciono i cliché, perché nonostante sembrino luoghi comuni, triti e ritriti, c'è sempre qualcosa da imparare.
1: Caffè e cliché.
2: Caffè e cliché.
0: Bonjour, bonjour. Quindi oggi non inizia l'autunno, ok? Inizierà tra due giorni. Ma siccome io avevo preparato delle chiacchiere sull'equinozio, sull'inclinazione della Terra, sapete che facciamo? Noi ne parliamo oggi. Almeno non parliamo delle stesse cose di cui tutti parleranno, no? Tra due giorni, il 23 ottobre, niente, mi viene da dire ottobre. Invece siamo ancora settembre. Allora sentite, mi devo ancora riscaldare un attimo. Mettiamo una canzone che ci porta fino agli anni 2000 e poi stiamo insieme come tutti i giorni tra le 10:30 e le 13 su Latte e Miele.
3: Il tuo magn-

0: cominciava anche così il terzo millennio, una canzone del 2000, Tondo Tondo, con un pizzico di omertà nella coppia, cioè quando c'è un tema che potrebbe far soffrire l'altra persona non c'è bisogno di dire tutto. E fior fior di scienziati e scienziate poi hanno dato ragione a questa teoria, no, raccolta in questa canzone di Gigi D'Alessio del 2000, quindi non dirgli mai. Buongiorno, è lunedì 21 settembre, molto spesso il lunedì a noi piace, a qualsiasi età siamo arrivati, non ve lo chiedo per educazione, tornare tra i banchi di scuola e recuperare qualche piccolo tutorial che ci ci faccia un po' pensare che in realtà non abbiamo ancora imparato niente. Pensate che ieri mi sono imbattuta in un articolo che ci diceva che l'essere umano, tra tutte le specie umane presenti nel mondo, è la specie che respira peggio. Esiste un libro che si chiama L'arte di respirare, di James Nestor, che ci dà un piccolo tutorial su come respirare. Voi direte, ma io sono arrivato a quest'età? Sì. Sì, si può ancora migliorare anche qualcosa di così basilare come il respiro. Qual è il problema? Perché nessuno respira bene? Perché secondo questo scienziato dovremmo inalare aria per 5,5 secondi, utilizzando molto spesso il naso piuttosto che la bocca, e tirarla fuori per altri 5 secondi. Se noi proviamo a contare, proviamo a farlo tutti insieme, noi sintonizzati su Radio Latte e Miele. Io conto e voi inalate. 1, 2, 3, 4, 5. C'è qualcuno che non ce l'ha fatta? E poi tiriamola fuori. 1, 2, 3, 4, 5. Se vi è sembrato che fosse qualcosa di troppo lungo, è proprio questo il problema. L'essere umano non pensa di avere tutto questo tempo per respirare.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
10: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
11: Latte e miele.

0: Lunedì uguale tutorial per sopravvivere, per campare meglio in questa vita, in questo mondo. Ce lo ricordano anche le scalette, le canzoni che ci ascoltiamo in scaletta questa mattina. La vita come Max Gazzè, 3 modi per andare avanti oggi. Cantare un po' fa sempre bene, anche questo lo dicono gli scienziati. Automeditazione, qui torniamo all'arte del respiro. Incrociare le dita e bersi un caffè. Magari nel tempo di un caffè, nel tempo di un espresso, qualcosa cambia e ti viene una bella idea. Noi eravamo davanti a questo libro un po' scioccato, perché si chiama L'arte di respirare, è uscito nel terzo millennio, viene da tantissimi studi, ma ci fa fare una domanda fondamentale: ma quindi noi non abbiamo ancora imparato a respirare? No, perché James Nestor, l'autore, ci dice veramente che gli uomini sono i peggiori animali sul pianeta per la gestione del respiro. Per portare le sue tesi fa un esperimento. Il signor Nestor respira con la bocca per 10 giorni, che è quello che non si dovrebbe fare, e le conseguenze sono disastrose per la sua salute, per il suo livello di stress, per il mal di pancia. Io dico mal di pancia, ovviamente lui non l'ha scritta così nel suo libro. E quindi dovremmo inalare per 5,5 secondi e dovremmo esalare, tirare fuori l'aria per esattamente il tempo dell'inalazione. Questo ritmo così di 5,5 respiri al minuto induce il cuore, i polmoni e la circolazione in uno stato di coerenza, e quindi funzioniamo semplicemente meglio, alla massima efficienza, e riduciamo stress e miglioriamo la pressione sanguigna. Questo oggi ce lo siamo portati a casa grazie a Caffè Cliché.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: canzone sul tradimento, quella di Cioffi. Carmela ci ha fatto compagnia per tutta l'estate e continua anche in questo quasi autunno. Molto spesso noi all'inizio di ogni ora che passiamo insieme ci dedichiamo quest'anno ad una flash news breve breve, e in questo caso ovviamente parla di tradimento. Io direi che vi leggo solo la notizia, il titolo, perché basta capire quello che è successo. La notizia si chiama "Test fallito". In Brasile una donna crea 25 profili fake, quindi finti, per testare la fedeltà del marito, e lui ci prova con tutte 25.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
10: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
11: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
12: Latte e miele.

0: latte miele.
1: Che amica sei,
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

Ritornato Raff, però nelle vesti di Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Tra l'altro Laura, la nostra Laura, è stata appena candidata ai Grammy Latini, quindi grandissimo successo che ha sempre scavalcato i confini italiani con l'album, la versione spagnola del suo ultimo album di core, di cover, Yo Canto, versione 2, volume 2. Noi torniamo invece a questa settimana, prima di scoprire se la Pausini vincerà o non vincerà questo Grammy Latino, quindi che sono gli Oscar della musica nell'America Latina, e vi consigliamo un evento, una fiera del fumetto, si chiama Linus, anzi è un festival del fumetto, si terrà dal 25 al 27 settembre, siamo ad Ascoli Piceno, quindi siamo nelle Marche, Ascoli Piceno che è stata eletta per quest'anno città italiana dei giovani, e quindi come li avvicino i giovani anche tramite l'arte del fumetto. È una rassegna ideata da Elisabetta Sgarbi, ma anche in collaborazione con Sandro Veronesi, che vi proporrà al Teatro Ventidio Basso 3 giorni di incontri, anteprime, spettacoli, concerti, mostre e dialoghi, non solo che saranno attorno all'arte del fumetto, ma saranno attorno all'arte del fumetto, l'arte, il cinema, la musica e la scienza. Per questo si contano tantissimi ospiti, per esempio Gabriele Mainetti dal mondo del cinema, regista di Lo chiamavano Gigrobò, un film del 2015, ma anche ospiti musicali, la banda Bardò, oppure Rafael Gualazzi, uno dei nostri marchigiani preferiti, scusate, lasciatemelo dire. Tra l'altro domattina arriva l'organizzatrice del Festival del Fumetto Linus di Ascoli Piceno, intervistata da Francesco Bianco, quindi durante le ore di Wake Up attorno alle 9, così scopriamo ancora meglio questa iniziativa di cui Radio Latte Miele è official partner. Come

0: più.
1: Ovviamente una canzone che si chiama Paparazzi parla di bugie e di verità, e anche di verità che a volte sono solo delle bugie più grosse. L'ultimo brano di Cesare Cremonini, ma io sento qualcosa di strano. Sapevo che stava per arrivare la conga, c'è cioè il nostro Orazio in regia, e quindi a volte il lunedì dobbiamo interrompere discorsi sui massimi sistemi per farvi ballare e alzare il volume della musica della radio. Come si fa a respirare inalando 5,5 secondi e esalando per altri 5,5? Questo è il ritmo che noi vogliamo ogni lunedì. Io volevo ricordarvi in questo momento del fatto che, oltre a poter visitare questo weekend ad Ascoli Piceno il Festival del Fumetto Linus dal 25 al 27 settembre, torna un'altra iniziativa che può cominciare a condire i nostri weekend autunnali. Si chiama Monumenti Aperti, che quindi si va a sommare alla domenica al museo, quindi quella iniziativa del Ministero della Cultura e del Merito per cui ogni prima domenica del mese tanti siti sono visitabili gratuitamente. Ecco, da questo scorso weekend fino all'8 novembre c'è questa ulteriore iniziativa che vi apre le porte di siti, chiese, monumenti, musei. Bisogna però controllare in quale weekend il vostro comune o il comune che vi interessa, la città che vi interessa visitare, sarà aperto.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Willy Peyote.
7: Scrivano.
6: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote.
7: Dovresti andare a lavorare e non farti mancare l'aria nelle piazze.
6: Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
7: Grazie, ma no, grazie.
8: Spot.
9: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
12: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
13: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
14: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain.
15: Latte e miele.

vi chiedessi qual è la canzone di Adriano Celentano il cui remix ci ha fatto ballare, cantare tutti durante tutta l'estate del 2024, 3, 3, 5, 7, 8, 7, 19, 10. Ripartiamo dal 79.

Questo è di Mogol, canzoni stonate è il titolo di questa canzone. C'è una notizia che riguarda il figlio, uno dei figli di Gianni Morandi, forse il più famoso, 13 Pietro, l'abbiamo visto a Sanremo di quest'anno, è venuto a Radio Latte Miele tantissime volte, è simpaticissimo. Bene, vestirà i panni dell'attore, anzi vestirà i panni del padre nel nuovo lungometraggio dedicato a Lucio Dalla che uscirà in Rai nel 2027, ci dicono poco dopo Sanremo. Quindi un musicista che interpreta il padre per la somiglianza fisica ma anche vocale, tra l'altro visto che è stato provinato, cioè nel senso non hanno subito scelto 13 Pietro, lo hanno testato e evidentemente è andata bene. Sarà un progetto in cui alla regia vediamo Ambrogio Lo Giudice, questo regista, e il nome sarà Lucio, semplicemente Lucio il nome di questo lungometraggio. Anche colui che interpreterà Lucio è un cantante e non un attore, quindi delle scelte importanti per quanto riguarda questo progetto. Arrivano gli anni 90.

0: Suona il 95 su Latte Miale I Neri per Caso con le ragazze, grande bignamica, grande morale della canzone: si può amare da morire, ma morire d'amore no, dai, meglio di no. Sono Matilde, la vostra googlatrice seriale, con voi fino alle 13 anche questa mattina con Caffè Cliché. Ho appena googlato, lo ammetto, per la prima volta, nonostante abbiamo sentito mille volte I Neri per Caso anche qui su Latte Miele. Come mai si chiamano così? Bene, è uno di quei gruppi che non nasce con questo nome, un po' come i Pooh, che io ricordo, mi piace sempre ricordare, che si chiamavano i The Jaguars. Poi la moglie di uno di loro disse: guardate che non è un nome così friendly, sicuramente non utilizzò questa parola, e si ispirarono proprio a Winnie the Pooh per essere un pochino più accoglienti con tutte le generazioni. Bene, I Neri per Caso si chiamavano i Crecason perché questo nome giocava con la provenienza di alcuni dei componenti, Crescenzago e Caravano, e l'aggiunta di Son, che invece voleva rimandare a un altro quintetto della musica internazionale, i Jackson 5. Una sera ad uno dei loro primi concerti a Roma, il produttore musicale Claudio Mattone assiste ad un loro concerto e li vede tutti vestiti di nero e chiede loro: ma voi vestite sempre di nero? È un caso che siate vestiti tutti uguali, tutti di nero? Loro rispondono: no, non è stato un caso. Ed è lì che Claudio Mattone, lui, quindi non loro, questo produttore musicale famoso, incredibilmente famoso al tempo, li ribattezza: ok, allora voi siete I Neri per Caso. E loro si rendono conto che questo nome è un pochino più orecchiabile di Crecason.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Latte Miele.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

pronuncia della S, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, così ti vogliamo, Giovanotti. A te dal 2008 su Radio Latte e Miele, attenzione a non confonderla a livello di dedica con Per te del 99. Per te fu dedicata alla figlia, mentre a te è stata dedicata alla moglie, a sua moglie e poi a tantissime altre ragazze, a tantissimi altri ragazzi. Allora, è lunedì 21 settembre, sono quella che sbaglia, quella che correggete in continuazione al 335 787 1910, e proprio appena sono arrivata in onda ho scoperto che non era oggi la giornata in cui cominciava l'autunno. Avevo googlato un sacco di curiosità per voi e io comunque ve le dico lo stesso. Prima notizia sull'autunno: non comincia oggi, comincerà quindi tra due giorni, quando cadrà l'equinozio d'autunno, il 23 settembre, per quanto riguarda questo 2026. Il nome autunno, pensate che ancora si discute circa l'origine e l'etimologia di questo nome, che viene dal latino. Probabilmente ha a che fare con la stessa radice del verbo aumentare, quindi nonostante sia la stagione considerata che noi consideriamo quella in cui cadono le foglie, in cui comincia la natura, comincia a deperirsi per poi rinascere tra qualche mese, aveva a che fare questo nome per gli antichi latini con l'abbondanza del raccolto, che viene raccolto per l'appunto in questi mesi. Mentre per quanto riguarda la pronuncia, anzi la parolina che si utilizza in inglese per identificare l'autunno, questo si chiama fall, quindi caduta è la traduzione letterale, quindi significa, invece qui si vuole rappresentare la caduta delle foglie. Ma la cosa più ganza che ho scoperto riguarda l'equinozio, questa secondo me, queste le sapevate già, ma questa non la sapevate. Canzone e poi ve la racconto.

0: Io mi chiamo Settembre perché sì, è il mio cognome all'anagrafe, però mi chiamo Settembre perché mi piace narrare la nostalgia all'interno dell'anno, quindi questo mese si confà benissimo al nostro Andrea, 2 settimane su Radio Latte e Miele. Vi dicevo, la curiosità sull'equinozio che ancora nessun radiofonico vi ha detto mai o che non vi dirà il 23 settembre, perché accadrà tra 2 giorni, cadrà tra 2 giorni questo equinozio. Allora, che cos'è? Lo sapete già, è una giornata in cui le ore diurne, le ore di luce, si equivalgono alle ore notturne, alle ore di oscurità. Bene, l'equinozio non è una giornata, è un momento, è quel momento in cui si passa tra le ore, dalle ore di luce alle ore notturne. Ha a che fare con l'inclinazione della Terra rispetto al Sole, significa in poche parole, in parole semplici, che nessun emisfero del nostro pianeta è inclinato maggiormente verso il Sole, quindi riceve più luce rispetto all'altro. Ma soprattutto quello che bisogna ricordare, l'equinozio è un momento, è un istante che cade solo 2 volte all'anno.
1: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassone-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel pane. Sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14:45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
5: Navigantes, La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
8: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
9: Latte e miele,

Kintsugi, il nome di questa canzone appena ascoltata sulla Temiale, ma anche il nome del suo prossimo album. In questo testo Elisa si augura di riuscire a fare come il cielo, dipingersi di rosso e andare ad una festa vestita di rosso, quindi essendo abbastanza appariscente, senza vergognarsi del suo essere. Perfetto Elisa, grazie, perché stavamo proprio parlando del rosso, dell'autunno, dei colori autunnali, e arriva un profilo Instagram gestito da ragazze chiamate, che si autochiamano streghe, che ci consigliano alcuni rituali per dare il benvenuto all'autunno, che noi possiamo cominciare a fare da oggi fino all'equinozio, fino a quando arriverà effettivamente. Il primo consiglio è dedicarci, anche se non l'abbiamo mai fatto, alle conserve, perché è il momento della grande raccolta, l'autunno, ma è anche il momento di cominciare a conservare questi brani. Queste pietanze. È un ritmo lento che accompagna, un ritmo che rispecchia anche un po' il nostro ritmo biologico quando le ore di luce cominciano a essere meno. A proposito di luce, oggi è San Matteo, il 21 di settembre è San Matteo, e c'è un rituale che ha a che fare con la fortuna. Ci sono tante persone che vanno a raccogliere le noci, le mettono sull'acqua, a galleggiare sull'acqua, ma soprattutto pongono delle candele al di sopra di queste noci, e questo rituale porta fortuna. Secondo me qualcuno le ha già accese queste candele di San Matteo, forse qualche giorno fa, perché in questo autunno, settembre, estate autunno del 2026, è arrivata anche una nuova canzone di Mina. Il ricordo

Se tu prendi l'eleganza di Pino Daniele e la sommi a quella, la intrecci a quella di Mina, esce fuori questa bellissima novità, si chiama Vento di Passione, è uscita alla mezzanotte dello scorso venerdì e anticipa il nuovo progetto discografico di Mina, perché uscirà il 9 ottobre con un nuovo album tutto di cover, tutto di perle, a cui lei ha lavorato anche tanti anni fa, ma che ci stava tenendo nel cassetto. Grazie a Dio qualcuno l'ha convinta a tirarle fuori, a inciderle e a creare questa nuova avventura discografica che prenderà il nome di Dilettevoli Inedite Eccedenze. Un nome difficile, però anche al suono incredibilmente elegante come Mina. Vento di Passione è il singolo che annuncia questo album, già accompagnato da nomi assurdi, perché c'è Ferzan Ospetek che ha curato il videoclip della canzone che è già uscito, e Luca Argentero invece è il protagonista di questa di questo videoclip musicale. Il brano riprende una canzone che nel 2007 aveva presentato Pino Daniele in un duetto insieme a Giorgia, e quindi questa è la caratura dei nomi, ok, di cui lei ha inciso delle cover, quindi da Pino Daniele, ma arriverà anche una reinterpretazione di Settembre di Alberto Fortis, Eleanor Rigby, quindi andiamo anche nel Regno Unito con i Beatles, Yes I Know My Way, per tornare a Pino Daniele, e poi Canzone Triste di Zucchero. Volevo ringraziare Mina perché questo album uscirà il 9 ottobre, quindi tra 2 o 3 settimane, e io lo vedo come un regalo di compleanno per quando farò 30 anni. Grazie Mina.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona

0: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Proseguono i controlli dei carabinieri nella zona rossa di Cagliari, in particolare nell'area dell'autostazione Arst di Piazza Matteotti. Nella serata di sabato sono state identificate oltre 50 persone, per 5 di loro è scattato l'allontanamento dopo essere state fermate in violazione delle disposizioni del prefetto. 6 persone sono state denunciate a piede libero per ricettazione e porto abusivo di armi. Controlli anche da parte dei reparti specializzati in NAS e NIL. Le verifiche hanno portato alla sospensione dell'attività di un ristorante per carenze igienico-sanitarie. Il caro gasolio mette in difficoltà anche le escursioni in barca sulla costa di Baunei. La motonave Corsaro è già ferma, mentre Borea ed Euro 2000 hanno carburante sufficiente ancora per poche uscite. I proprietari delle imbarcazioni della Mare Ogliastra Lines annunciano che non effettueranno nuovi rifornimenti. A pesare sono soprattutto i costi del carburante, arrivato a 2,06 euro al litro per il gasolio agevolato. Proseguire è insostenibile, dice Lorenzo Iaco, comandante della Borea. Secondo la società i consumi sono aumentati di oltre il 60% rispetto all'anno scorso, una decisione che arriva nonostante la stagione turistica abbia ancora margini per proseguire. Un vasto incendio è divampato ieri mattina nelle campagne di Ittiri tra le provinciali 28 Ittiri Usini e 15 Ittiri Uri. Le fiamme hanno interessato una zona boscata con macchia e pascoli alberati, difficile da raggiungere via terra. Per spegnere il rogo sono intervenuti 2 Canadair da Olbia e 2 elicotteri dal corpo forestale. Dopo alcune ore il fronte è stato ridimensionato. Nel primo pomeriggio la situazione a Ittiri è tornata sotto controllo. La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, interviene sul previsto taglio del bollo auto e critica il modo in cui viene finanziato. Secondo Todde, la misura comporterebbe minori entrate per le regioni, quindi meno risorse per servizi e politiche regionali. La governatrice parla di possibili effetti su trasporti, sanità e scuola. È facile annunciare un taglio delle tasse quando i soldi li mettono gli altri, sostiene Todde. La presidente accusa il governo di scaricare sulle regioni il costo della misura e invita i cittadini a chiedersi quali servizi potrebbero risentire della riduzione delle risorse. Le dichiarazioni arrivano nel quadro del confronto politico sul finanziamento del taglio del bollo auto. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
2: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
3: Sì, ma tolga la mano.
4: Non posso.
3: Avanti, tolga la mano.
4: Le ho detto che non posso!
2: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
1: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
1: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
1: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
7: Latte e miele,

continuo a ringraziare tutti quei cantanti che, oltre ad aver cantato l'amore, hanno celebrato anche l'amicizia. Penso a Renato Zero, penso a Antonello Venditti, anche Madame con Annalisa, la loro ultima canzone. Ma noi ripartiamo da chi secondo me la canta.

Ricorderò per sempre la comunicazione dell'azienda dei trasporti milanesi per la serata in cui Renato Zero è arrivato in concerto a Milano, in cui scrisse sui tram, nelle metro, nelle comunicazioni ufficiali, nell'app: questa notte sì è infinita, no? Riprendendo il verso stringimi forte che nessuna notte è infinita. Ecco, in questi momenti amo il marketing. Arriva anche Max Pezzali dal 2004.

0: Grazie mille anche a Max Pezzali dal 2004 stamattina per fornirmi il prossimo assist, perché volevo proprio parlare dello strano percorso che fanno le nostre abitudini, anche quelle più quotidiane. Abbiamo parlato di un tutorial sulla respirazione stamattina, quando ogni volta che seguiamo uno dei trend del momento, allora di skincare in questi ultimi anni credo che ne abbiano sentito parlare tutte le persone al mondo. Ecco, però adesso ultimamente è arrivata anche sotto la doccia la skincare. L'ultimo trend si chiama Double Cleansing e ci consiglia di utilizzare due bagnoschiumi diversi perché hanno due funzioni diverse. Quindi il primo detergente rimuove il sudore, la crema solare, i batteri, e il secondo ripristina l'umidità della pelle. Ecco, senza arrivare a questa estremizzazione di cura che secondo tanti dermatologi poi va anche a sottoporre la nostra pelle ad uno stress che non è necessario, che forse potrebbe addirittura peggiorare la situazione, stamattina vi porto questo articolo del Post che si intitola così: ultimo tutorial del nostro lunedì insieme, forse sbagliate alcune cose sotto la doccia. Quindi tante troupe di dermatologi e scienziati si sono interrogati sulle nostre domande fondamentali circa la doccia: meglio la mattina o la sera, meglio lo shampoo prima o dopo di lavarsi il corpo, e si sono dati una risposta. Cominciamo da quanto deve durare una doccia. I dermatologi consigliano tra i 5 e i 10 minuti, coloro che anche che vogliono dare un occhio, una certa cura all'ambiente, ci dicono di non andare oltre i 5 minuti perché bastano e perché altrimenti si consuma veramente tantissima acqua. Mattina o sera, che era quello che volevo sapere di più, in realtà ci dicono di scegliere noi. A me quando uno scienziato mi dice scegli tu, dipende, allora per me c'è qualche problema. Secondo me la sera è un pochino meglio perché ti vai a togliere, a spurgare di tutto ciò che hai incontrato durante la giornata, ma soprattutto c'è la questione delle lenzuola sempre pulite, che quindi puoi cambiare un pochino meno spesso. Perché dico questo? Non voglio fare la bacchettona che vi dice dovete farla la sera piuttosto che la mattina. Vi dico questo perché io vorrei tanto farla la sera, ma la faccio la mattina perché mi sveglia, e questa cosa dicono gli scienziati che fa molto bene.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Spot. Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
8: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto esiste.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
11: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, Fronte Pittarello.
12: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
13: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
14: Latte e miele.

0: Concludiamo così, romantici come sempre, le nostre 2 ore e mezza di Caffè Cliché, ma non me ne vado prima di avervi dato le ultime 2 perle, chicche per farsi la doccia in un modo adeguato, in un modo funzionale, senza che la doccia ci svegli troppo se la facciamo di sera, senza che provochi dello stress alla nostra pelle. Allora, ultime 2 domande a cui rispondiamo: meglio calda, fredda o tiepida? E soprattutto la sequenza della doccia, dei passaggi con cui ci laviamo. Allora, meglio calda, fredda o tiepida? E le prime 2 alternative hanno dei benefici, perché la doccia calda, soprattutto se si fa di sera e se si arriva ad una temperatura massimo di 42 gradi, concilia il sonno, aumenta, dilata i vasi sanguigni e ci fa calmare. Ed è anche vero che la doccia fredda invece, dall'altro canto, rassoda un po'. Però, per quanto riguarda le abitudini più quotidiane, se dovessimo scegliere un trend, sarebbe meglio farla sempre tiepida, ad una temperatura che non vada oltre i 10 gradi in più circa la nostra temperatura corporea stessa. Insomma, coerenza tra la temperatura esterna e interna è l'opzione migliore. Poi, shampoo prima o corpo prima? Ultima domanda a cui rispondiamo questa mattina in questo lunedì tutorial di Caffè Cliché. Non è vero che cambiando l'ordine dei detergenti il risultato non cambia, perché ci sono alcuni prodotti per i capelli che, nel caso in cui lasciamo lo shampoo e il lavaggio dei capelli per ultimo, si stanziano sulla nostra pelle e non se ne vanno, soprattutto quei prodotti per i capelli che hanno alla base delle sostanze oleose. E quindi gli scienziati ci dicono ufficialmente che la sequenza della doccia che ci espone a meno rischi dovrebbe essere: 1. Risciacquo, quindi entriamo, ci sciacquiamo solo con l'acqua, poi lo shampoo, poi sciacquiamo lo shampoo, poi il balsamo se lo utilizziamo, lo risciacquiamo se lo utilizziamo e solo alla fine un bel bagno schiuma. Poi c'è sempre il mistero dei piedi: ma i piedi si autolavano o devo strofinarli? Fate come volete, io non li lavo.
1: Tredici e due. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Mati,
0: buongiorno.
2: Buona settimana.
0: Buona settimana, hai avuto un bel weekend?
2: Sì, riposante.
0: Oh, bene. Senti, io arrivo con una solita battuta brutta.
2: Vai.
0: Firmata Taxi Driver.
2: Certo.
0: Ma te lo sai cosa mangia un cannibale, a colazione?
2: Vai, dimmi. I biscotti con?
0: Te. No. Tè e biscotti.
2: Ah, vedi. Qualcosina però, vedi, ho messo dentro. Niente, siamo uniti da questo filo invisibile.
0: È meravigliosa, e quindi io vi lascio in ottime mani per le prossime 2 ore e mezzo. Avrai anche degli ospiti.
2: Sì, non possiamo dirlo, dai.
0: Va bene,
2: intorno
0: dai.
2: Alla fine della prima ora lo annuncerò. Veramente.
0: No spoiler.
2: Un ospite molto importante, soprattutto sui social e nelle scuole. Veramente quasi rivoluzionario, oserei dire.
0: Sì, grazie.
2: Mati, a domani.
0: Grazie Harry.
2: Iniziamo
0: domani.
2: Serenamente con Giulia Brescia.
3: Se poi stiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Bresh, Serenamente. Iniziamo così questo appuntamento dell'Indiano di oggi. Buon lunedì 21 settembre. È un giorno particolare, il lunedì, perché bisogna ricominciare la settimana lavorativa o di studio per tutti i ragazzi che ci seguono. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 3:30, come detto anche un grande ospite all'inizio della seconda ora. Cominciamo con Ok Salute e Benessere, come ogni giorno, poi scopriamo l'argomento di oggi.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Il mercato dei prodotti dedicati alla salute femminile sta vivendo un momento di espansione senza precedenti. Tuttavia, dietro le promesse di sollievo rapido dai sintomi della menopausa, si nasconde un business spesso privo di solide basi scientifiche. L'allarme arriva da uno studio guidato dai ricercatori dell'Università College di Londra e pubblicato sulla rivista scientifica Climacteric, che ha messo sotto la lente di ingrandimento oltre 200 integratori venduti nelle principali farmacie e store online. I risultati delineano un quadro preoccupante: una forte variabilità dei dosaggi, l'assenza di nutrienti chiave per la salute delle ossa e il rischio di effetti collaterali se gli integratori vengono assunti sul lungo periodo. Secondo gli autori della ricerca, il settore dell'integrazione alimentare ha identificato nelle donne di mezza età un segmento di consumatori particolarmente redditizio. Ci troviamo di fronte a una vera e propria corsa all'oro della menopausa. Le aziende e gli investitori hanno capito che le donne in questa fase della vita rappresentano un mercato estremamente profittevole. Un ruolo centrale nel guidare gli acquisti è svolto dai social media. Molti influencer e creators promuovono questi prodotti come soluzioni miracolose senza alcuna evidenza medica a supporto. Ciò alimenta una catena di disinformazione che spinge molte donne a spendere cifre considerevoli, con prezzi che variano da 1,50 euro fino a 95 euro al mese, con la speranza di ritrovare il benessere. I ricercatori hanno esaminato la composizione, i costi e i dosaggi di 201 integratori specifici per la menopausa venduti da 9 grandi catene e dettaglianti online. L'analisi ha rivelato che non esiste un singolo ingrediente comune a tutti i formulati. Le categorie più rappresentate sono erbe aromatiche ed estratti vegetali, vitamine con prevalenza della B6 e fitoestrogeni, composti vegetali con una struttura chimica simile agli estrogeni umani. Nonostante l'enorme varietà di sostanze pubblicizzate, lo studio ha riscontrato carenze paradossali sui nutrienti fondamentali per questa fascia d'età. Metà dei prodotti analizzati non conteneva vitamina D, elemento essenziale per la protezione della densità ossea. Soltanto il 23,9% dei formulati conteneva calcio. Oltre all'inefficacia terapeutica, l'assunzione sregolata di questi prodotti non è priva di pericoli. Poppy Sullivan, che è ricercatrice della Queen Mary University di Londra, ha sottolineato come la stragrande maggioranza degli ingredienti attivi non sia raccomandata dalle principali società mediche internazionali. Particolarmente critica è la variabilità dei dosaggi di vitamine e minerali. Eccesso di vitamina D, se assunta in dosi massicce e prolungate, può causare ipercalcemia, livelli troppo alti di calcio nel sangue, provocando sintomi come vomito, confusione mentale e problemi renali. C'è un esame del sangue per capire se abbiamo davvero bisogno della vitamina D. Rischi degli estratti botanici: piante molto diffuse degli integratori per le vampate, come il kosher nero, comportano rischi noti di tossicità per il fegato. Gli esperti invitano le donne a non lasciarsi ingannare dal marketing e dal branding patinato. Bisogna sempre confrontarsi con il proprio ginecologo. Grazie per essere stati con noi.
7: Un sorriso sicuro cambia tutto.
8: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni fondo est e unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalserviceSRL.it.
7: Sorridi, c'è Ichnos.
9: Navigantes,
8: La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
9: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
10: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
11: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
12: Benvenuti da Lumen.
11: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
12: Vivi il gusto, vivi Lumen.
11: Lumen, restaurant e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
13: Latte Miele.

Ed eccoci qui, tribù, iniziamo la settimana insieme in questo pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele. I nostri argomenti, la nostra musica, insomma, ci sono tutti gli ingredienti per arrivare sani e salvi alla sera di questo giorno che, come si sa, dai, il lunedì è un pochino tosto. E la parola del giorno è molto bella oggi, è fortuna, deriva dal latino appunto fortuna, a sua volta legato a fors, quindi caso, sorte, e al verbo ferre che significa portare. Ci sono Ariete e Angelina Mango, poi scopriamo perché la parola è fortuna.

0: che bella vita.
1: Questo il nostro disco latte e miele. Tutta la settimana Ariete e Angelina Mango, protagoniste ogni tre ore con la loro Che bella vita. Buon pomeriggio da Radio Latte e Miele, ci tingiamo di giallo oggi. Partiamo anche se il cornetto della fortuna è rosso. Il nostro è giallo, va bene? A Radio Latte e Miele funziona così. Domanda di oggi, ma secondo voi la fortuna esiste? Cioè quanto incide nella vita e soprattutto la vera fortuna qual è? Quella di grattare il gratta e vinci e magari trovare 100 euro con il cornetto, adesso non so, non gioco da molto, quindi non so. Oppure la fortuna è molto più ampia, cioè magari cadere sempre in piedi dopo alcune difficoltà, trovare spesso l'amore, oppure trovare spesso nuove opportunità lavorative, perché esistono le micro fortune, quindi ecco, la scommessina vinta, oppure il numero a tombola, e la macro fortuna, cioè la macro fortuna è vivere una vita tranquilla, serena, con una buona famiglia, non avere problemi grandi di sorta. Insomma, dai, ditemi la vostra. Per me la fortuna esiste e come? Anzi, voglio essere un pochino più approfondito. Secondo me esiste la sfortuna. Cioè, le persone, cioè, esistono tante persone molto brave, preparate, che però in alcuni momenti della vita hanno avuto sfiga. E bastava quel momento in più di fortuna e magari non sono riuscita ad inserirsi dentro un discorso lavorativo. E tutto questo perché durante i lavori di ristrutturazione e posa delle condutture fognarie in un immobile nelle Fiandre orientali in Belgio, alcuni operai hanno scoperto uno straordinario tesoro, addirittura 9 milioni di euro sotto forma di lingotti d'oro. Adesso nel loro caso non se lo sono tenuto perché lavoravano ovviamente per conto di altri, però ecco, trovare dell'oro potrebbe essere veramente un bel colpo di fortuna. Questa è la domanda di oggi, dai, scatenatevi, ditemi cosa pensate voi della fortuna, se esiste, se ce l'avete, se magari in un momento della vostra vita è mancata e attraverso quell'elemento potevate essere più felici. 335-787-1910.
2: L'indiano con Enrico Di Donà.
3: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
2: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Proseguono i controlli dei carabinieri nella zona rossa di Cagliari, in particolare nell'area dell'autostazione Arst di Piazza Matteotti. Nella serata di sabato sono state identificate oltre 50 persone, per 5 di loro è scattato l'allontanamento dopo essere state fermate in violazione delle disposizioni del prefetto. 6 persone sono state denunciate a piede libero per ricettazione e porto abusivo di armi. Controlli anche da parte dei reparti specializzati NAS e NIL. Le verifiche hanno portato alla sospensione dell'attività di un ristorante per carenze igienico-sanitarie. Il caro gasolio mette in difficoltà anche le escursioni in barca sulla costa di Baunei. La motonave Corsaro è già ferma, mentre Borea ed Euro 2000 hanno carburante sufficiente ancora per poche uscite. I proprietari delle imbarcazioni della Mare Ogliastra Lines annunciano che non effettueranno nuovi rifornimenti. A pesare sono soprattutto i costi del carburante, arrivato a 2,06 euro al litro per il gasolio agevolato. Proseguire è insostenibile, dice Lorenzo Iacco, comandante della Borea. Secondo la società, i consumi sono aumentati di oltre il 60% rispetto all'anno scorso, una decisione che arriva nonostante la stagione turistica abbia ancora margini per proseguire. Un vasto incendio è divampato ieri mattina nelle campagne di Ittiri tra le provinciali 28 Ittiri Usini e 15 Ittiri Uri. Le fiamme hanno interessato una zona boscata con macchia e pascoli alberati, difficile da raggiungere via terra. Per spegnere il rogo sono intervenuti 2 Canadair da Olbia e 2 elicotteri dal corpo forestale. Dopo alcune ore il fronte è stato ridimensionato. Nel primo pomeriggio la situazione a Ittiri è tornata sotto controllo. La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, interviene sul previsto taglio del bollo auto e critica il modo in cui viene finanziato. Secondo Todde, la misura comporterebbe minori entrate per le regioni, quindi meno risorse per servizi e politiche regionali. La governatrice parla di possibili effetti su trasporti, sanità e scuola. È facile annunciare un taglio delle tasse quando i soldi li mettono gli altri, sostiene Todde. La presidente accusa il governo di scaricare sulle regioni il costo della misura e invita i cittadini a chiedersi quali servizi potrebbero risentire della riduzione delle risorse. Le dichiarazioni arrivano nel quadro del confronto politico sul finanziamento del taglio del bollo auto. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Latte e miele.

questa prima ora, a metà, cerchiamo di viaggiare nel tempo per sognare. Andiamo indietro nei decenni della musica italiana, solo come Latte e Miele sa fare. Dal 1972, la splendida Mimì, Mia Martini, con Donna Sola.

Non è una minaccia, eh? È veramente un brava, brava Giulia Vasco Rossi. 1987, gli anni 80 nel nostro viaggio nel tempo affidati al grande, mitico Vasco, che sta meglio, eh? Anche postato dopo l'intervento alla schiena. Dai, grande, grande Vasco. Marco da Bologna dice: ragazzi, secondo me la fortuna esiste, ma come un assist al calcio di rigore. Se non ti fai trovare in aria pronto a tirare, non segni comunque. È vero. Elena da Lecce: la vera fortuna è la salute. Punto e basta. Quando hai quella, hai la base per affrontare qualsiasi cosa. Il resto ce lo dobbiamo costruire noi. Chiudiamo con Giuseppe, scrive da Vibo Valentia: per me la fortuna è tutta una questione di incastri giusti al momento giusto. Anni 90, articolo 31.

0: Da metà degli anni 90 addirittura gli Articolo 31 ci hanno insegnato a parlare. Questo tranqui funky è diventato di uso comune anche nella nostra quotidianità. Parliamo di fortuna, com'è cambiata nella storia? Diciamo che nell'antichità classica i greci e i romani la veneravano, no? Era veramente era l'arbitro del fato, del destino. Nel Medioevo poi gli scrittori come Dante la trasformarono in uno strumento, diciamo, un po' più provvidenziale. Infatti la celebre ruota della fortuna innalzava e sprofondava gli uomini secondo un disegno divino inscrutabile. Cambiò la prospettiva, diciamo, nel Rinascimento con Machiavelli nel Principe, che la descrisse come un fiume in piena che addirittura, adesso non voglio arrivare a questo, no, lui la descriveva proprio come fiume in piena che travolge chi non costruisce argini. L'uomo audace, guidato dalla virtù, può domarla, però non può far troppo se questo fiume in piena è veramente enorme. Con l'illuminismo e la modernità la fortuna ha poi perso ogni aura sacra, riducendosi a mera probabilità statistica. Nel 2026 voi indiani cosa ne pensate della fortuna? Esiste, non esiste, incide, non incide? Oppure magari voi dite, vale, io sono fortunatissimo, oppure mi potete descrivere quelle situazioni in cui dice, vai, ma veramente ho avuto una sfiga in quel momento. Sono qui, 335-787-1910.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Latte e miele.

0: nuova parola da indovinare, nuovo posto dove mi sono nascosto. Questa settimana me lo sono scelto bene perché è un cibo buonissimo e arriva oggi il primo indizio perché siamo a lunedì. Vi ricordo come funziona, vi do un indizio al giorno fino a venerdì e poi verrà estratto uno di voi e omaggiato dei nostri bellissimi gadget. Dovete però indovinare dove mi sono andato a cacciare. Vi dico che la sua nascita è contesa da tre regioni diverse che si contendono da decenni la sua vera paternità. Nonostante il nome richiami un celebre formaggio del nord, le sue radici più profonde affondano nel sole del sud Italia. Già qui sono stato buono questa settimana, è buono proprio come questa pietanza. 335-787-1910, giochiamo insieme e buttatevi, dai. Vi ripeto l'indizio: la sua nascita è contesa da tre regioni diverse. Nonostante il nome richiami un celebre formaggio del nord, le sue radici affondano nel sud Italia.
1: L'Indiano su Radio Lattemiene.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: L'ultima di Ernia si chiama Dedica e apre la nostra seconda ora insieme. State ascoltando l'Indiano su Radio Latte e Miele. Ancora un buon lunedì 21 settembre. Buon pomeriggio, buon caffè e buon rientro al lavoro. Fra pochissimo una bella sorpresa, perché in apertura di questa ora sarà con noi Vincenzo Schettini, il professore non solo di fisica e matematica più famoso d'Italia, che ci parlerà di un evento veramente importante e bellissimo.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
10: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
11: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
13: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
14: Latte e miele.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Questa è Radio Latte e Miele. Buon pomeriggio, ve l'avevo annunciato. Grande ospite, per me è un onore avere al telefono Vincenzo Schettini, la fisica che ci piace. Professore, come ti devo chiamare? Semplicemente Vincenzo.
2: Vincenzo, assolutamente. Intanto ben trovati tutti, che bello essere con voi.
1: È bello per noi, non solo perché sei una figura di riferimento per quasi tutti i professori, penso, in Italia. Hai avuto un excursus incredibile, perché ci puoi raccontare sia le tue esperienze, quello che fai, ma soprattutto per un evento molto molto bello in cui Radio Latte e Miele è partner e protagonista, Festival del Fumetto Linus ad Ascoli Piceno dal 25 al 27 settembre. C'è anche Vincenzo Schettino, no? Questo rapporto tra fumetto e tutte le varie discipline, letteratura, cinema, scienza, musica.
2: Sì, ma tra l'altro voglio dire, dietro il... insomma, i fumetti, c'è una cosa che si chiama creatività, e che è una delle caratteristiche, mi sembra, guarda, è molto strano, ti devo dire la verità, parlare di queste cose, perché forse 20 anni fa non ne avrei parlato così, cioè è una delle caratteristiche che stiamo perdendo, cioè la creatività come esseri umani non la stiamo perdendo, perché piano piano non la si sta affidando a questa evoluzione dell'intelligenza artificiale, come se alla fine la macchina che deve pensare lo deve fare al posto nostro. Invece il fumetto è proprio frutto di lavoro da parte di giovani che si mettono in gioco, che disegnano, che inventano, e quindi credo che sia una delle attività più belle. Poi ho visto lavorare ai fumetti ed è una cosa incredibile, cioè, ci sono ore e ore e ore di lavoro, di idee, di scambi, quindi sarò felicissimo di partecipare al Festival del Fumetto. Oltretutto io sono appassionato, vabbè, quella è un'altra storia, però
1: lì è come non lavorare, capito? Sulla passione più profonda. Allora ricordiamo, poi adesso ovviamente andiamo nello specifico, Festival del Fumetto, sì, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi ad Ascoli, sì, che è la città dei giovani 2026, la quinta edizione. E chi se non Vincenzo Schettini a parlare dei giovani, non solo il rapporto con i fumetti ma proprio nella vita. Ne parliamo tra poco, professore, andiamo nello specifico. Intanto le bambole di pezza ti piacciono, eh? Molto, sono molto brave. Con Settembre.

0: Settembre delle bambole di pezza su Radio Latte Miele. È un onore per me avere Vincenzo Schettini che mi sta parlando non solo di giovani, non solo di tutto quello che ha imparato, perché si impara dai giovani facendo il professore, ma anche di questo evento bellissimo dal 25 al 27 settembre ad Ascoli Piceno, Città Italiana dei Giovani 2026, quinta edizione di Linus, Festival del Fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Interverrai anche tu, prof, ovviamente. Sì. E il futuro che avranno i giovani è anche raccolto in un libro, mi accennavi, che sta per uscire.
1: Sì, sì, sì, esatto, La scuola che verrà è il mio nuovo libro. Io parlo proprio di quello che è stata la scuola negli ultimi 20 anni, in particolare la rivoluzione che c'è stata negli ultimi 10, e appunto discuteremo anche del fatto che la scuola sta cambiando molto, ma ci sarà una chicca che porterò all'interno di questo festival, e sarà proprio rivolta ai fumetti, ai cartoni animati, ai manga. Sarà una, diciamo, una lezione dedicata alla fisica dei fumetti, cartoni animati e manga, e quindi scopriremo all'interno dei maggiori nomi molto conosciuti quale può essere un'idea di fisica come seme che è dentro quel tipo di progetto. Tra l'altro, insomma, la fisica è dappertutto, è veramente dappertutto, ma avreste mai immaginato di trovarla anche nei cartoni, fumetti e manga? Ebbene, la risposta l'avrete al Festival del Fumetto.
0: E quindi immagino che la risposta sia sì. Saremo tutto orecchi al Teatro Ventidio Basso, insomma, di Ascoli. E com'è cambiata la scuola? Cioè, ci saranno molti ragazzi della scuola secondaria, professore, no? Sappiamo. È cambiata molto, ma in che senso? Quando si dice che è cambiata a livello pratico, no? Ma che vuol dire? Cambiata in quale modo? È cambiato il fuori o solo il dentro?
1: Guarda, in realtà c'è stata una rivoluzione dovuta alle varie riforme che si sono avvicendate a scuola. Io la vivo da 20 anni, sono al mio 21° anno di insegnamento. A scuola ci sono state tante riforme, specialmente negli ultimi anni, sul digitale, cioè su una sorta di attenzione: arriva il digitale, la scuola deve adeguarsi perché il digitale significa innovazione. In realtà è successo che abbiamo riempito la scuola di oggetti e non abbiamo compreso una cosa, che nella scuola c'è il capitale umano, ci sono le persone, ci siamo noi insegnanti, c'è un insegnante stimolato, un insegnante entusiasta, brilla, e quel brillare lo vedono i ragazzi. Invece negli ultimi anni ci hanno un po' spenti, se devo essere franco. Quindi la scuola dovrebbe anche un po' cambiare atteggiamento da questo punto di vista, ci dovrebbero essere riforme rivolte agli insegnanti. Però guardate, veramente la rivoluzione che c'è, non ultima l'intelligenza artificiale, è molto difficile da gestire. Diciamo, siamo in mezzo a uno tsunami, ecco. Immagino. Questo è il discorso.
0: Assolutamente. Professore, grazie mille, ricordo l'evento dal 25 al 27 settembre, ti troveremo lì il 26, se non erro, e ad Ascoli Piceno al Teatro Ventidio Basso. Quinta edizione Linus, Festival del Fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, Radio Latte Miele e Official Radio Partner. Professore, l'ammiro, la seguo, grazie mille.
1: Grazie a voi, un bacio a Elisabetta e ci vediamo al festival.
0: Ciao, presto, a grazie.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Willy Peyote.
4: Scrivano.
3: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: Grazie, ma no, grazie.
2: Spot.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ozzi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
7: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
9: Latte e miele.

Allacciamo di nuovo le cinture perché si parte per il nostro secondo viaggio nel tempo. Adesso partiamo dagli anni 80, era il 1987, Luca Carboni si confessa. Silvia lo sai e poi la carica di Ligabue dal 94.

Nel 94 Ligabue si chiedeva che ora fosse la fine del mondo. Nel 2012 il 21 dicembre doveva accadere secondo i Maya, ma per fortuna siamo qui, non è accaduto. Ho detto non a caso per fortuna, perché oggi è proprio la parola del giorno e l'argomento del giorno. Credete alla fortuna oppure no? Oppure semplicemente alla sfortuna o alla convergenza di alcuni elementi che ci portano poi a godere di una sorte, quantomeno speriamo non avversa. Diverse indagini rivelano che gli italiani mantengono un legame profondissimo con la sorte. Oltre il 58% della popolazione si dichiara scaramantico. Noi siamo proprio la patria della scaramanzia, posizionando l'Italia ai vertici europei per credenze irrazionali. Anche se io non sono molto d'accordo su questa parola, perché non è irrazionale la fortuna, ragazzi, esiste, dai, bisogna essere un po' scaramantici. La maggior parte degli intervistati non considera la fortuna un evento puramente casuale, ma un fattore molto influenzante attraverso gesti e amuleti. Ci sono cornetti rossi, gli oggetti portafortuna personali, i numeri della smorfia che continuano a guidare le scelte quotidiane in alcuni casi. Vabbè, addirittura io non sono a questo livello, però credo comunque in elementi scaramantici, soprattutto nel gioco e nei momenti di cambiamento, anche nei momenti molto importanti. Penso ad un esame, penso ad un colloquio di lavoro. Quindi l'Italia è prima da questo punto di vista. C'è Anna Tatangelo, compie 20 anni questa bella canzone, Essere una donna.

0: Essere una donna dal 2006, la bravissima e bellissima Anna Tatangelo in questo pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele. Buon lunedì 21 settembre a tutti voi. Oggi sono andato a scavare nell'almanacco e bisogna raccontare e rendere omaggio ad un qualcosa che ha rivoluzionato soprattutto i nostri viaggi. Il 21 settembre del 1924 nacque la prima vera autostrada del mondo, l'autostrada dei Laghi, progettata dall'ingegnere italiano Puricelli. Il primo tratto fu inaugurato proprio in questo giorno tra Milano e Varese, era lungo circa 50 km ed era destinato al traffico automobilistico riservato con il pagamento di un pedaggio. Era una novità rivoluzionaria. A differenza delle strade dell'epoca, l'infrastruttura fu costruita per consentire un transito veloce e senza interruzioni, privo di attraversamenti a livello di veicoli a trazione animale, ed era una differenza incredibile rispetto a prima. Questa innovazione segnò l'inizio della moderna rete autostradale globale, che poi ha anticipato concetti di mobilità avanzata, trasformando radicalmente i trasporti commerciali, perché noi pensiamo alle autostrade in relazione ai nostri viaggi, alle nostre comodità. Ma ci sono tutte le merci che viaggiano su gomma, e in Italia su gomma viaggia veramente di tutto, no? E quindi ha rivoluzionato quello, ha rivoluzionato sicuramente anche il paesaggio urbano italiano nei decenni successivi. Questo il nostro omaggio a un evento che ha trasformato sicuramente la nostra quotidianità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
6: Latte e Miele,

parole, rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

al mondo, quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande

0: E speriamo che uno di voi possa essere il re con i gadget in mano, giallissimi, però dovete aspettare fino a venerdì e ogni giorno dirmi dove mi sono nascosto. Primo indizio della settimana: mi sono nascosto dentro un cibo buonissimo, una leccornia. La sua nascita è contesa da tre regioni diverse che si contendono da decenni la sua vera paternità. Nonostante il nome richiami un celebre formaggio del nord, le sue radici più profonde affondano nel sole del sud Italia. Qualcuno ha già indovinato, ma siete bravissimi. Io purtroppo che posso fare? Non è che posso farle troppo complicate. Comunque dai, buttatevi, avete tempo per 5 giorni per farlo. Questo cinascondiano è più semplice, dai, degli altri, ma soprattutto più buono. 335 787 1910.
1: L'indiano su Radio Latte Miele.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Confondibile la sua voce, la meravigliosa Gianna Nannini, meravigliosa come l'errore nel titolo di questo brano, l'ultimo lavoro in compagnia di Di Martino e Bruno Risassa. Abbiamo superato le tre, buon pomeriggio a tutti da Radio Latte e Miele, vi ricordo che oggi stiamo parlando di fortuna e vi ricordo la domanda di oggi: ci credete alla fortuna? Esiste secondo voi? Quanto incide nella vita? E soprattutto la vera fortuna qual è? Salute, gioco oppure essere fortunati nell'incastro, no? delle circostanze. Approfitto per salutare Angela che dice che praticamente la fortuna per lei è importantissima, l'ha addirittura messa nel suo profilo di Facebook.
2: La
1: sentiamo.
2: Fortuna? Addirittura il mio motto su Facebook.
1: Sì.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. La vado a leggere. La fortuna è quel momento in cui la preparazione incontra l'opportunità. Cheat, come si fa quando si scrive Seneca.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Spot.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
9: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
10: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
11: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
13: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
14: Latte e miele.
15: Ci vorrà

0: miele.
1: Voulez-vous danser? Fotografie. Latte miele.
2: Fotografando Jaco e Piero.
1: Latte miele.
2: Come una fotografia.
1: Radio Latte miele. La tua musica italiana.

c'è. Un po' ha ragione Raff quando nel 91 scriveva questa "Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è", ripresa molto molto bene nel 2026 da Laura Pausini. A proposito di fortuna, l'ho citata prima, la ruota della fortuna è stata veramente una svolta per Mediaset, grande successo, anni fa condotto da Mike Buongiorno, l'immenso Mike Buongiorno, ma anche Jerry Scotti e Samira Lui stanno facendo veramente degli ascolti incredibili. E dopo l'addio dello storico cantante Marco Galeone, sapete, no, c'è la band che canta e intrattiene il pubblico dopo ogni tabellone, c'è sicuramente una, due entrate importanti, perché Alex Mandelli, chitarrista e cantante lombardo, è stato inserito nei Fortuna 5, che sono diventati Fortuna 6 perché uno è uscito e due sono entrati, e anche l'altro è Luca Algisi, pianista e tastierista formatosi al Conservatorio di Milano e docente anche di musica. A proposito di ruota della fortuna, stavo vedendo ieri che si è confermata campionessa una ragazza bellissima e dolcissima di 19 anni che ha battuto tutti i record della storia del programma, è arrivata a più di 450.000 euro di vincita. Quindi vabbè, non solo fortuna ma anche freschezza mentale, lei neanche 20 anni ne ha, e come. C'è l'ultima di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi. Come si

potente con Paparazzi di Cesare Cremonini ci porta alla fine di oggi dell'Indiano. Abbiamo parlato di fortuna, io ve ne auguro veramente appalate di fortuna, serve, e come se serve, siamo partiti da lì, da questa notizia, scavando, degli operai hanno trovato 9 lingotti d'oro per un valore di circa 8-9 milioni di euro, insomma, però non erano loro, diciamo che ho preso come spunto questa notizia per parlare di fortuna, deriva dal latino fortuna a sua volta legato a fors, cioè sorte, caso, e il verbo ferre che significa portare, in origine indica semplicemente ciò che il tempo porta con sé, ossia il destino imprevedibile, sia favorevole che purtroppo in alcuni casi avverso. Nell'antica Roma fortuna era anche la dea bendata che reggeva la ruota della sorte, insomma tutti noi ci appelliamo a questa ruota, speriamo che non ci schiacci ma che ci porti con lei. L'Indiano torna domani dall'una alle 3:30 sempre qui su Radio Latte e Miele. Coez adesso, la musica non c'è. Volevo

0: pomeriggio, Andrea D'Agostino.
1: Eccoci.
0: La sua arena latte miele, 3:30, 5:30. Stai bene?
1: Ti ciao Harry.
0: Abbronzatissimo.
1: Eh sì, ho fatto un weekend fuori di lavoro, però
0: ho visto.
1: Quindi sotto il sole tutto il giorno per un evento. Alla fine a Misano Adriatico, lo sai, non perdona. Il sole
0: sì.
1: Lì in Riviera Romagnola, anzi ne approfitto per salutare tutti gli amici della zona. Lì il sole ancora oggi, si prende il sole molto bene, si fa il bagno, si sta molto bene.
0: Hai assistito a persone che si buttavano nel fuoco, poi nell'acqua?
1: Anche nel fango,
0: sì.
1: Nella sabbia.
0: Il fango è il meno.
1: Perché... No, ce n'era di fango, ce
0: sì.
1: N'era, c'è parecchio.
0: Le pinne, fucile ed occhiali.
1: Esatto, sì. Sì, sì,
0: bene,
1: sì.
0: Tu credi nella fortuna?
1: Abbastanza, dipende molto dalla situazione.
0: Cioè
1: io ho la mia fortuna, e lo dico sempre, che è saper trovare parcheggio. Una fortuna banale che però quando arrivi in una zona molto trafficata che devi trovare un posteggio per l'auto, io bene o male riesco sempre a trovarlo.
0: Però oggi ho cercato di parlare della fortuna un po' più grande, cioè di cascare sempre in piedi, no? Di avere una vita serena, perché
1: sì,
0: poi il grattino vinci 50 euro, se poi nella vita sei disoccupato perché ti va male, insomma ci fai poco, no?
1: Certo.
0: E qualcuno mi ha detto che sono stati un po' sfortunati da questo punto di vista, però
1: l'importante è come sempre rialzarsi, no?
0: Da oggi in poi auguro fortuna a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, come diceva sempre mio nonno, buona fortuna.
0: Anche a te, buon lavoro Andrea.
1: Ciao Harry.
2: Ciao. Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Proseguono i controlli dei carabinieri nella zona rossa di Cagliari, in particolare nell'area dell'autostazione Arst di Piazza Matteotti. Nella serata di sabato sono state identificate oltre 50 persone, per 5 di loro è scattato l'allontanamento dopo essere state fermate in violazione delle disposizioni del prefetto. 6 persone sono state denunciate a piede libero per ricettazione e porto abusivo di armi. Controlli anche da parte dei reparti specializzati in NAS e NIL. Le verifiche hanno portato alla sospensione dell'attività di un ristorante per carenze igienico-sanitarie. Il caro gasolio mette in difficoltà anche le escursioni in barca sulla costa di Baunei. La motonave Corsaro è già ferma, mentre Borea ed Euro 2000 hanno carburante sufficiente ancora per poche uscite. I proprietari delle imbarcazioni della Mare Ogliastra Lines annunciano che non effettueranno nuovi rifornimenti. A pesare sono soprattutto i costi del carburante, arrivato a 2,06 euro al litro per il gasolio agevolato. Proseguire è insostenibile, dice Lorenzo Iaco, comandante della Borea. Secondo la società i consumi sono aumentati di oltre il 60% rispetto all'anno scorso, una decisione che arriva nonostante la stagione turistica abbia ancora margini per proseguire. Un vasto incendio divampato ieri mattina nelle campagne di Ittiri tra le provinciali 28 Ittiri Usini e 15 Ittiri Uri. Le fiamme hanno interessato una zona boscata con macchia e pascoli alberati, difficile da raggiungere via terra. Per spegnere il rogo sono intervenuti 2 Canadair da Olbia e 2 elicotteri dal corpo forestale. Dopo alcune ore il fronte è stato ridimensionato. Nel primo pomeriggio la situazione a Ittiri è tornata sotto controllo. La presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde, interviene sul previsto taglio del bollo auto e critica il modo in cui viene finanziato. Secondo Todde, la misura comporterebbe minori entrate per le regioni, quindi meno risorse per servizi e politiche regionali. La governatrice parla di possibili effetti su trasporti, sanità e scuola. È facile annunciare un taglio delle tasse quando i soldi li mettono gli altri, sostiene Todde. La presidente accusa il governo di scaricare sulle regioni il costo della misura e invita i cittadini a chiedersi quali servizi potrebbero risentire della riduzione delle risorse. Le dichiarazioni arrivano nel quadro del confronto politico sul finanziamento del taglio del bollo auto. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
10: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
11: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
12: Latte e miele.

Palla e Gianni Morandi, capolavoro del 1988, Vita su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon inizio anche di nuova stagione, perché proprio oggi comincia, diciamo così, per il mondo un po' anche la stagione autunnale, anche se devo dire che qua a Milano continua a fare davvero un gran bel caldo, quindi più di tanto l'autunno non è alle porte. Siamo pronti, cominciamo!

Settembre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug. Anche oggi entriamo insieme nel fantastico mondo di Arena. In regia con me questo pomeriggio c'è il mio caro amico Simo La Mattina. Ciao Simo, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene? Tutto bene, che bello vederti anche oggi. Ciao caro Simo. Allora, 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Cominciamo una nuova settimana insieme, sarà una settimana bellissima. Come sempre io vi regalo sempre tutto ciò che posso regalarvi ogni pomeriggio insieme qua su Latte e Miele. Ci divertiamo, chiacchieriamo, ascoltiamo delle belle canzoni e a questo proposito, come tutti i giorni, c'è sempre una domanda con cui cominciamo e poi spieghiamo anche il motivo. Qual è quel cantante, quell'attore, quel VIP, personaggio famoso, sportivo, chi più ne ha più ne metta, presente o passato, con cui vorreste anche semplicemente bere un caffè? Lo vorreste conoscere per capire anche un po' com'è nella vita privata di tutti i giorni? 335-787-1910, questo è sempre il numero per i vostri messaggi su WhatsApp e tra poco vi spiego anche il motivo, perché uno magari ci spera e quelle cose succedono quando meno te lo aspetti. Ma ve lo racconto tra pochissimo, intanto c'è una bella canzone degli anni 90, questa è di Pino Daniele con Irene Grandi, Se mi vuoi su Latte e Miele.

0: Pino Daniele insieme a Irene Grandi, se mi vuoi, su Latte e Miele, ben ritrovati. Questa è Arena, abbiamo appena cominciato, siete arrivati adesso, come sempre questo è il momento giusto per entrare insieme a noi in Arena. 335-787-1910, qual è quel personaggio famoso, sportivo o del mondo dello spettacolo che vorreste incontrare almeno una volta nella vita? Magari non è il vostro preferito, però che ne so, vi sta simpatico, vorreste scambiare due battute insieme a lui o insieme a lei, e quindi così oggi un po' iniziamo sognando alla grande al 335-787-1910 e come sempre cerco di dare un po' il buon esempio, no? Cioè racconto un po' anch'io cosa ne penso. A me piacerebbe incontrare tantissimo, perché sono sempre stati un po' per me degli esempi, se vogliamo, i grandi presentatori del mondo della televisione, quindi Gerry Scotti, piuttosto che, vabbè, ormai non c'è più, Mike Buongiorno, Pippo Baudo, questi che hanno fatto veramente e stanno facendo la storia della televisione. Per me sono sempre stati un po' un punto di riferimento per quanto riguarda il nostro lavoro di conduttori radiofonici e non solo, quindi sono proprio queste le persone, anche per la loro grande capacità di entrare in contatto e in intesa con il loro pubblico, e proprio per questo mi piacerebbe incontrarli, magari così per chiedergli giusto qualche consiglio, qualche informazione, qualche trucchetto del mestiere che ancora magari non so. 335-787-1910, quindi qual è quel personaggio famoso, attore, cantante, presentatore televisivo, personaggio del mondo dei social, piuttosto che uno sportivo, tutto quello che volete, che vorreste incontrare almeno una volta nella vita. 335-787-1910.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
4: La tua salute non può aspettare.
5: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
6: Latte e miele.
7: Così, così.

Marco Carta e la Forza Mia su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di lunedì. Stiamo parlando di tutti quei personaggi famosi del mondo dello sport, dello spettacolo, che ci piacerebbe conoscere almeno una volta nella vita e farci due chiacchiere. 335-787-1910, vi leggo subito un messaggio. Purtroppo questo amico non si firma, quindi non lo posso salutare, però sono sicuro che non è da solo. A me piacerebbe conoscere Jannik Sinner, vedere da vicino quella calma in campo e capire come fa a non innervosirsi mai. In effetti Sinner è proprio una stalactite, cioè lui è lì impassibile qualsiasi cosa succeda su quei campi, nonostante sia comunque un grandissimo grandissimo campione. A proposito, parliamo di sport, che c'è il 3 su 3. Iniziamo con la pallavolo e gli azzurri veramente fortissimi nell'ottavo di finale che si è disputato ieri sera. La nostra nazionale supera 3-0 la Danimarca, rifilandole ben 15 muri punto e trovando in un trio formato da Mati, Romanò e Sanguinetti un punto di riferimento. Micheletto gioca tutti i tre set firmando 6 punti, quindi l'Ital Volley c'entra per i quarti di finale per l'ottava edizione di fila, dove sfiderà la Finlandia. Il basket con la Supercoppa italiana. Ieri sera l'Armani Olimpia Milano alza per la terza volta la Supercoppa consecutiva e la settima della sua storia, dopo aver battuto l'Umana Reyer di Venezia per 97-78. Passiamo anche alla MotoGP. Finalmente è arrivata la prima vittoria per uno dei fuoriclasse di questo sport come Pedro Acosta. Lo spagnolo ha dominato il Gran Premio d'Austria sul circuito di Spielberg, 15° atto del mondiale. Pedro chiude davanti alle due Aprilia ufficiali guidate da Martin e Bezzecchi. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
5: Spot!
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola!
7: Tranquilla! Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
10: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
11: Latte e miele.

0: Samurai J e Flamenco Paranoia sulla Temiere. Ciao a tutti e ben ritrovati ad Arena. Oggi insieme al 335-787-1910 si parla di quali personaggi famosi dello spettacolo e dello sport che vi piacerebbe incontrare una volta nella vita. Vi leggo un messaggio velocissimo di Sara che ci racconta: io vorrei incontrare Elodie. Non solo per la musica, ma anche perché mi sembra una che dice le cose un po' come stanno, senza grossi giri di parole. È vero, Elodie dà proprio anche un po' quell'impressione lì. E cara Sara, mi sa che non sei neanche l'unica che vuole incontrare Elodie. C'è una bella e lunga fila fuori dalla porta. 335-787-1910, ma perché parliamo di questo? Perché vi sto chiedendo e ci stiamo raccontando un po' quali sono quei personaggi che vorremmo incontrare? Perché qualcuno ha ricevuto un bellissimo regalo, cioè... Però un regalo, come sempre, sono inattesi, non te l'aspetti che potrebbe succedere, e a volte ci vuole anche un po' un colpo di fortuna affinché alcune cose succedano. È successo a un ragazzo che si chiama Francesco, che si trovava su un volo, stava imbarcando, insomma stavano giusto per salire, mancava poco al momento del decollo. Classico momento del decollo, cosa succede? Il pilota ti chiede sempre, no, di mettere il telefono in modalità aereo, perché giustamente potrebbe disturbare le comunicazioni con la torre centrale. Fortunatamente, pochi secondi prima di questo annuncio del momento della modalità aereo, una persona molto famosa presente su quell'aereo riceve un messaggio dalla fidanzata di Francesco. Ve la lascio lì così, prima c'è il disco Latte Miele di questa settimana, che è Che Bella Vita.
1: Ma quanto è piccolo.

0: Che bella vita.
1: Ariete insieme ad Angelina Mango, Che bella vita su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di personaggi famosi che ci piacerebbe conoscere almeno una volta nella nostra esistenza sulla Terra. Vi leggo il messaggio di Michela, dice: c'è un attore che ha un posto speciale nel mio cuore, il grandissimo Kevin Costner. Per me non è solo un'icona del cinema mondiale, protagonista di film indimenticabili, ma è un uomo dal fascino raro. È vero, è proprio una persona affascinante, una personalità magnetica. Mi è capitato una volta di vederlo dal vivo, Kevin Costner, alla Festa del Cinema di Venezia, e devo dire che rapisce veramente, ti attrae con lo sguardo, ed è proprio vero quello che dici, Michela. Grazie Michela per il tuo messaggio. Stavamo parlando però poco fa di un colpo di fortuna che ha avuto un ragazzo che si chiama Francesco. Era su un volo per rientrare a casa quando la sua fidanzata si accorge tramite i social che sullo stesso volo, sullo stesso aereo, c'è seduta Serena Brancale. Ok? Cosa fa la ragazza, la fidanzata di Francesco? Scrive immediatamente a Serena, perché quel giorno è anche il suo compleanno, cioè il compleanno di Francesco. Gli chiede: Serena, so che sei su quel volo c'è anche il mio fidanzato, gli potresti fare per favore gli auguri? Serena cosa fa? Con grandissima umanità, e chi la conosce lo sa bene, chiede, non solo si rende disponibile a fare gli auguri di persona a Francesco, ma gli chiede pure il posto in cui è seduto sull'aereo per andare personalmente a fargli gli auguri, sedersi insieme a lui 5 minuti prima del momento del rullaggio e poi del decollo. Quindi una sorpresa strepitosa, meravigliosa, realizzata così in 448 per un bel regalo di compleanno che Francesco assolutamente non si aspettava. Lui è sempre stato un grandissimo fan proprio di Serena Brancale, e vedi che a volte la fortuna, come ci raccontava questo pomeriggio Enrico, è davvero cieca, cioè non ti aspetti che alcune cose possano succedere, e proprio quando sei lì, nel momento che meno te l'aspetti, succede qualcosa di speciale, come incontrare il tuo idolo o il tuo cantante preferito. Adesso c'è Giorgia su Latte e Miele.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Proseguono i controlli dei carabinieri nella zona rossa di Cagliari, in particolare nell'area dell'autostazione Arst di Piazza Matteotti. Nella serata di sabato sono state identificate oltre 50 persone, per 5 di loro è scattato l'allontanamento dopo essere state fermate in violazione delle disposizioni del prefetto. 6 persone sono state denunciate a piede libero per ricettazione e porto abusivo di armi. Controlli anche da parte dei reparti specializzati in NAS e NIL. Le verifiche hanno portato alla sospensione dell'attività di un ristorante per carenze igienico-sanitarie. Il caro gasolio mette in difficoltà anche le escursioni in barca sulla costa di Baunei. La motonave Corsaro è già ferma, mentre Borea ed Euro 2000 hanno carburante sufficiente ancora per poche uscite. I proprietari delle imbarcazioni della Mare Ogliastra Lines annunciano che non effettueranno nuovi rifornimenti. A pesare sono soprattutto i costi del carburante, arrivato a 2,06 euro al litro per il gasolio agevolato. Proseguire è insostenibile, dice Lorenzo Iaco, comandante della Borea. Secondo la società, i consumi sono aumentati di oltre il 60% rispetto all'anno scorso, una decisione che arriva nonostante la stagione turistica abbia ancora margini per proseguire. Un vasto incendio divampato ieri mattina nelle campagne di Ittiri, tra le provinciali 28 Ittiri Usini e 15 Ittiri Uri. Le fiamme hanno interessato una zona boscata con macchia e pascoli alberati, difficile da raggiungere via terra. Per spegnere il rogo sono intervenuti 2 Canadair da Olbia e 2 elicotteri dal corpo forestale. Dopo alcune ore il fronte è stato ridimensionato. Nel primo pomeriggio la situazione a Ittiri è tornata sotto controllo. La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, interviene sul previsto taglio del bollo auto e critica il modo in cui viene finanziato. Secondo Todde, la misura comporterebbe minori entrate per le regioni, quindi meno risorse per servizi e politiche regionali. La governatrice parla di possibili effetti su trasporti, sanità e scuola. È facile annunciare un taglio delle tasse quando i soldi li mettono gli altri, sostiene Todde. La presidente accusa il governo di scaricare sulle regioni il costo della misura e invita i cittadini a chiedersi quali servizi potrebbero risentire della riduzione delle risorse. Le dichiarazioni arrivano nel quadro del confronto politico sul finanziamento del taglio del bollo auto. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Latte e miele.

al 335-787-1910. Questo pomeriggio insieme parliamo di tutti quei personaggi famosi dello spettacolo, dello sport, che vi piacerebbe incontrare almeno una volta nella vita. Prima però c'è il nostro viaggio e si riparte da Riccardo Cocciante.

Zucchero e Ridammi il Sole su Radio Latte e Miele. Ben ritrovati ad Arena lunedì 21 settembre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug, con me a regia c'è Simo la mattina. Ciao Simo, di nuovo un buon pomeriggio anche a te. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Oggi parliamo di quei personaggi famosi del mondo dello spettacolo che almeno una volta vi piacerebbe incontrare. E ovviamente, lo sapete, ad Arena vale tutto, come ci afferma e ci conferma Faustino, che ci scrive: buonasera, io vorrei bere un daiquiri con Ernest Hemingway al Floridita di Lavana. Addirittura luogo, posto e addirittura cosa bere. Che bel messaggio, Faustino, grazie. Effettivamente uno come Hemingway avrebbe tante di quelle cose pazze da raccontarti, che la metà basterebbero. 335 787 1910. Siamo arrivati fino a questo punto. Parte

0: Da una storia di questi giorni che ha coinvolto Serena Brancale, presente su un volo commerciale di linea tra due città italiane, ha incontrato su questo volo un suo fan, insomma ne è nata anche qualche scatto divertente sui social, eccetera eccetera eccetera. Ci siamo arrivati proprio per questo motivo, però io lo so che a volte vorremmo tanto, veramente, perché magari è un sogno che coltiviamo da tanto tempo, incontrare un po' il nostro idolo o una persona che stimiamo molto. C'è un modo piuttosto facile, non economico, ecco, parliamone subito, mettiamo le cose in chiaro, non esattamente molto a buon mercato, per farvi fare gli auguri dal vostro personaggio preferito. Tra poco lo vediamo insieme, ma sono sicuro che già avete intuito e capito. Prima però ritroviamo una canzone dei primi anni 2000, lui, anche lui, sarebbe bello incontrarlo. Neck, Lascia che io sia, su Latte Miele.
1: Io non

0: Mac, lascia che io sia su Latte e Miele. Stiamo parlando di come incontrare o anche semplicemente ricevere un messaggio di auguri da parte del vostro VIP preferito. Ecco, c'è un modo ormai in voga da una decina d'anni circa, è un sito online che potete trovare con grande facilità dove potete richiedere proprio questo. Come funziona? Voi andate su questo sito, cercate la persona, il calciatore, l'attore, l'influencer che più vi piace tra quelli proposti, e sotto c'è scritto come sempre un prezzo. Come funziona? Voi date delle istruzioni in modo tale che il regalo di compleanno per mia zia Monica, perfetto, allora a Monica, per te tanti auguri da parte della tua famiglia. Bon, perfetto, il VIP registra quindi il messaggio che vi viene inviato dietro un compenso, piccolo o grande che sia, poi dipende, si va da veramente da 10 euro a 4.000 euro volendo. Però ci sono anche delle persone famose che conosciamo noi, cioè italiani, quindi ad esempio tra i tanti c'è Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus, c'è anche Giuseppe Rossi, anche lui ex calciatore, c'è Fabrizio Romano, oggi giornalista, vi ricordate sicuramente, c'è Victoria Silverstead, per anni ha lavorato in televisione qua da noi in Italia, sì sì, proprio lei. Poi c'è anche ex campione del mondo di motocross come Tony Cairoli, gli amanti del genere sicuramente se lo ricordano. C'è Flavia Vento tra i tanti che potete scegliere, ma il più richiesto e il più caro in assoluto è Snoop Dogg, rapper americano. Potete chiedergli di farvi fare gli auguri di buon compleanno per qualsiasi altra cosa, l'unica cosa è che è un po' il prezzo, ecco, diciamo la cosa che un po' magari può spaventare il prezzo, perché Snoop Dogg ti chiede 4.000 euro per farti fare gli auguri. Ecco, io adesso non vorrei dire, però a me, io mi accontento solo del fatto che magari la mia famiglia, i miei amici mi facciano gli auguri e di passare una bella giornata. Poi se il mio VIP preferito mi fa anche gli auguri, allora tanto di cappello.
1: Willy Peyote, scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Peyote.
2: Dovresti andare a lavorare, non farti mancare l'aria nelle piazze.
1: Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque e qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Spot.
7: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti. Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
8: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
9: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
10: Latte e miele.

0: Emma su Latte Miele in questo lunedì pomeriggio. 335-787-1910 come sempre, e questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp, scritti, vocali, tutto quello che volete. Noi siamo sempre ben felici di ricevervi, come questo messaggio che arriva da William dal Brasile. Sentitelo un po'.
1: Buon pomeriggio a Radio
0: Ciao.
1: Latte Miele.
0: Ciao caro.
1: Qua chi parla? William Volpia.
0: Ciao William.
1: Brasile, ecco. Da Brasile, sempre con Latte Miele.
0: Cara, ascoltami. Grazie.
1: Sai cosa volevo?
0: Sì, sì.
1: Rincontrare?
0: Sì.
1: Elton John. Mamma
0: vabbè.
1: Mia, Elton John. Volevo dargli un abbraccio, un bacio.
0: E dici poco.
1: Così. Una volta ho preso il treno lì a Bologna,
0: sì,
1: verso Parigi.
0: Sì.
1: Sai che ho trovato? Claudia Cardinali. Mi sono svegliato, andato lì nella cabina per prendere un capo. Cucino, ho trovato davanti a me Claudia Cardinali.
0: No, pensa a te, è incredibile, ma veramente Claudia Cardinali così nel treno che si beve il cappuccino, bellissimo, anche perché Claudia Cardinali ha vissuto, penso, per tanti anni proprio a Parigi. Bellissimo questo messaggio, grazie William dal Brasile. Ne approfitto per salutare e ringraziare come sempre i tantissimi amiche ed amici che ci seguono proprio dall'estero grazie alla nostra applicazione disponibile per tutti gli smartphone da qualsiasi store, insomma li trovate, ci trovate sempre con la nostra app. Quindi al 335-787-1910 per gli amici dell'estero ci mettiamo davanti il più 39, perché così siamo giusti e precisi. Qual è quel personaggio del mondo dello spettacolo, del mondo dello sport che vi piacerebbe incontrare e bere un caffè insieme a lui o insieme a lei? 335-787-1910.
2: Arena Latte Miele. Arena

0: Trigno insieme a Dermal Meta con Irrecuperabile in questo lunedì pomeriggio, l'ultima mezz'oretta insieme. Ciao a tutti, io sono Doug e con me in regia c'è Simo la mattina. Ciao Simo, di nuovo buongiorno, vi mando un bacio, vi riporto i suoi gesti anche al di fuori del mondo radio. Ciao. 335-787-1910, questo è il numero come sempre per entrare nel vivo di Arena Latte Miele. Oggi parliamo di tutti quei personaggi del mondo dello spettacolo, del mondo del cinema, del mondo dello sport che almeno una volta vi piacerebbe incontrare, così giusto fare due chiacchiere, stringere la mano, dirgli ma sai che sei proprio il mio idolo. Al 335-787-1910 ad esempio vi leggo il messaggio che mi commuove molto sotto certi punti di vista, di Francesca, che saluto tanto, una nostra cara amica. Ciao Doug, a me piacerebbe bere un caffè con te. Cara Franci, intanto grazie, perché è bello, sento delle cose belle e mi fa molto piacere. Io sono qua, io sono qua in radio, quindi se vuoi fare un salto ti aspetto. Siamo qua fino alle 5 e mezza, mi trovi qui. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp, foto, video, audio, scritti, tutto quello che volete. Però in tutto questo non abbiamo mai parlato veramente di una cosa. È vero, è bello incontrare i personaggi del mondo dello spettacolo, è bello conoscerli, ma è anche bello un po' unirsi e capire come funziona proprio il mondo del cinema. Voi sapete che tante scene, tanti film vengono registrati a volte proprio nel luogo dichiarato, ad esempio, che ne so, scena di film a Roma, mi viene in mente Fontana di Trevi, tra i tanti. Ecco, l'hanno registrato giustamente nella Fontana di Trevi. In altri casi, invece, alcuni film vengono registrati, le scene vengono girate in posti totalmente diversi rispetto a quello che poi si vede nel montaggio definitivo nel film. Ma c'è un modo per scoprire tutto questo? Ve lo racconto tra poco.
1: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
5: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.
6: Latte e miele.

0: latte e miele. Questa nostra stupida
1: canzone d'amore. Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: parlare d'amore.
1: Safe con Parlare d'amore su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio, 335-787-1910. Come sempre, questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Abbiamo parlato a lungo di personaggi famosi che ci piacerebbe incontrare. Vi leggo al volo un messaggio che è arrivato poco tempo fa da parte di Patrizia, che saluto e ringrazio per l'ascolto, dalla provincia di Belluno. Mi piacerebbe bere un caffè con Zlatan Ibrahimovic, sarebbe una bella compagnia, e poi ce ne sarebbero anche tanti altri tra cantanti, attori e sportivi con cui sarebbe bello far due chiacchiere. Grazie della compagnia, grazie a te per la tua preferenza, Patrizia, e continua ad ascoltarci, perché sono sicura che cara Patrizia, come tanti nostri ascoltatori, ci sono proprio delle scene di film che ci ricordiamo benissimo, location, posti meravigliosi che abbiamo scoperto proprio magari grazie al mondo del cinema, che però raccontano storie totalmente diverse rispetto al luogo in cui si trovano. Vi faccio un esempio: l'ultimo Spider-Man, sapete, quest'estate è uscito un nuovo capitolo della lunghissima saga dell'Uomo Ragno, ambientato a New York, giusto? Chi l'ha visto sicuramente sa di cosa sto parlando. Peccato che quella non è New York, ma non è neanche un set cinematografico realizzato apposta. È stato girato quasi interamente in Scozia. La Scozia è da tutt'altra parte rispetto a New York, cioè proprio dall'altra parte dell'oceano. Non ci sono i palazzi, non ci sono i grattacieli, non c'è niente. Ma perché hanno scelto quel posto? Ma soprattutto, di tutti i posti, proprio la Scozia. Ecco, tutto questo lo si può scoprire grazie a un sito molto interessante pubblicato negli ultimissimi mesi, che mette proprio i puntini sulle mappe. Su una mappa del mondo mette tanti piccoli puntini sulla base delle scene che sono state girate in quel posto. Tra poco vi dico di più, intanto c'è una novità di questa settimana, la nuova di Benji e Fede.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: La nuova di Benji e Fede si chiama Quando viaggi da sola, in onda su Radio Latte Miele. Stavamo chiacchierando poco fa di luoghi e location del mondo del cinema che noi pensiamo tutti siano proprio lì, che sono andati a girarli, no? Classica scena, vie di New York, allora cosa fai? Chiudi una via a New York, chiami il comune, chiedi i permessi. In realtà no, l'hanno girata proprio da tutt'altra parte. Anche questa è una delle grandi magie proprio del mondo del cinema, che però viene un po' smontata da un sito che si chiama Movie Scene Map, cioè la mappa delle scene dei film, tradotto banalmente in italiano. È una grande mappa, immaginate le grandi mappe mondiali, con tantissimi puntini un po' in tutto il mondo, e finora sono riusciti a catalogare circa 9.000 film censiti, che sono pochissimi se pensate a quanti film sono usciti nel mondo. Però hanno già a disposizione oltre 15.000 set in 166 paesi lungo tutto il globo terracqueo. Ci sono delle location che fanno veramente, ci fanno rendere conto di quanto la magia sia veramente una magia quella che vediamo. Vi faccio un esempio: grande film della storia del cinema western come Il buono, il brutto e il cattivo, Sergio Leone, Clint Eastwood, grandissimo classico, ambientato negli Stati Uniti durante le guerre di secessione, durante tutto quel periodo lì del western, quindi deserti, cose eccetera, giusto? Ci siamo? Tutti pensano che magari sia stato girato in un bel deserto americano, vero? Corretto? No, mi dispiace, niente. Ragazzi, cosa vi devo dire? È ambientato, è stato girato tra Madrid e la Spagna, gli altipiani negli dintorni di Madrid. Perché? Perché Sergio Leone, grande conoscitore del mondo, sapeva molto bene che proprio quelle zone nei dintorni di Madrid gli avrebbero regalato proprio l'ambientazione perfetta per il suo film, che è diventato poi un grandissimo classico e un grandissimo successo. E alla fine vedete che la cinema e la magia della macchina da presa ci riserva sempre delle grandi sorprese. A questa volta possiamo un po' smontarle una per una e scena per scena.

0: Sono arrivati i momenti dei saluti, quindi io vi do appuntamento intanto a domani, come sempre, dalle 15.30, ma nel frattempo è entrata in studio una coppia inedita. Giusto, Matteo Osso?
1: Stiamo per entrare dicendo Memento Mori. Mi sembrava un bel modo per salutare il nostro pubblico e te che torni domani.
0: Io torno domani, torno, certo. Adesso invece tocca a te, caro Matteo, ma
1: sì,
0: è
1: ma
0: anche
1: non sono da solo.
0: Compagnia.
1: Sì.
0: Ah. Alessandra Tropiano, buonasera.
2: Buonasera, ragazzi.
1: Volevo svelare tutto dopo. Grazie del pensiero.
0: Allora, niente.
1: Buonasera, Alessandra Tropiano. Anche tu qua.
2: Mi avete spoilerato così. Vabbè.
1: Così.
0: Che ci dobbiamo fare?
1: Vabbè, siamo qui perché c'è un bar da aprire.
0: C'è un bar da aprire. Allora, vi siete già divisi i compiti?
1: Sì, io bevo, e lei fa i cocktail e io li bevo.
2: Non sono molto forte coi cocktail, ma potrei stupirti.
1: Guarda, quando c'è ghiaccio e vodka io sono a posto.
2: Ottimo.
0: Basta, sì. Non hai bisogno di fare null'altro, guarda. È mono cocktail questo bar stasera.
2: Me la potrò cavare allora.
0: Va bene, allora divertitevi. Grazie Simo la mattina in regia. Mi torno domani alle 15.30. Un bacio a tutti, vi lascio con questa coppia fantastica. Ciao!
1: Ciao Doug!
2: Ciao!
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
8: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
10: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
11: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
12: Latte e miele.

su Radio Latte Miele, prima di aprire il nostro bar, arriva Raffaella Carrà a Far l'amore comincia tu, nella versione originale del 1976. E poi per gli anni 80 troviamo Vasco Rossi con Vado al massimo, 1982.

0: Vado al massimo. Vasco Rossi. Ciao Alessandra Tropiano.
1: Ciao Matteo Osso.
0: Come stai?
1: Sto molto bene.
0: Sei pronta ad aprire il nostro bar?
1: Assolutamente sì. Che allora, cocktail preferisci?
0: Guarda, a seconda dei... L'abbiamo fatta questa cosa con i nostri ascoltatori la settimana scorsa. Io ero qua lunedì, abbiamo scoperto che ci sono... Va molto il Paloma ultimamente, in particolare a Milano. Però in assoluto nel mondo il cocktail preferito è il Negroni. Io devo dire che sono abbastanza affezionato al Moscow Mule.
1: Niente male, sono... anche se io ho scoperto di recente la versione spritz bianco, che non è male, perché non sono un amante dello spritz, esatto, tipo esiste questo Ugo che poi è appunto la versione bianca dello spritz in Veneto, che non mi dispiace.
0: Sì, credo che a questo punto si spegnerà l'antenna del Veneto, perché lo spritz bianco in Veneto è fatto col vino bianco e l'acqua gasata.
1: Vedi che mi devi insegnare tutto.
0: Tutto ti devo insegnare, ma del resto sono talmente un pozzo di scienza. Hai pagato così bene, come faccio? Hai capito? Uno non si può tirare indietro. Allora, abbiamo fino alle 20, minuto più, minuto meno, per stare insieme. Quindi, in questa accoppiata inedita per i nostri ascoltatori, scopriremo un po' di cose. Oggi è uscita una notizia importantissima per noi che parliamo di musica italiana, per noi che facciamo la radio in particolare per Radio Latte Miele, che tutti gli anni è lì presente. Ed è uscito il regolamento di Sanremo con tutte le diciamo specifiche serata per serata di quello che succederà, quindi ci sarà un sacco di cose da ci saranno un sacco di cose da raccontare,
1: le scopriremo insieme. Tra l'altro io sono un po' dubbiosa su alcune scelte, vedremo.
0: Chiameremo Stefano De Martino in diretta,
1: sì,
0: adesso subito
1: lo faremo sapere,
0: subito diciamo lo faremo sapere, perché tanto lui ci ascolta sempre, lo sai, no?
1: Ottimo,
0: come
1: allora
0: tu puoi immaginare, lui ci ascolta in maniera impeccabile. Allora, cara Alessandra, abbiamo un po' di tempo per stare insieme ai nostri ascoltatori e parleremo chiaramente di Sanremo. Il tuo cocktail preferito, prima che noi chiudiamo con la prima canzone insieme?
1: Per l'estate Moscow Mule, per l'inverno spritz.
0: Ma la banalità
1: di questa, sono banale, sì.
0: Quasi quasi ti mando via, ma in realtà no, rimani, perché io sono un uomo anziano e ho bisogno di sostegno.

0: Antonello Venditti con Ogni Volta 1995, il nostro viaggio nel tempo passa anche dagli anni 90 e rispolvera tutti i più grandi successi, perché su Radio Latimiele ascolti la tua musica italiana. Qual è la tua musica italiana, Alessandra?
1: Allora, la mia musica italiana...
0: Risposta sbagliata, che... Alessandra, ritenta.
1: Dai, stavo dicendo che spazi
0: abbastanza.
1: Tu non
0: sai con chi ti è capitato di lavorare, sono la peggio rogna che potevano metterti alle calcagna.
1: Quindi neanche se ti faccio due cocktail ti tengo buono.
0: Ma figurati, un friulano... Un friulano di 100 kg, due cocktail gli fanno cosa? Il colluttorio per
1: Dovrò
0: me.
1: Impegnarmi allora.
0: Puoi fare di meglio che due cocktail. Dicevamo?
1: Dicevamo che io spazio molto, cioè quando mi sveglio nel mood nuove hit, ascolto, per dirti, tutte le canzoni uscite questa estate, tutti i tormentoni. Poi però una certa mi parte la modalità Gianni Morandi e Claudio Baglioni, che ascoltavo in macchina con mio papà quando ai tempi mi portava a scuola, e quindi switcho un po'. Non ho una via preferita da percorrere, diciamo che dipende dal mood.
0: Dipende dal mood, in caso switchi.
1: Sì.
0: Switch di mood.
1: Ti dirò,
0: a seconda
1: giorno,
0: del.
1: L'altro giorno
0: time.
1: Ero in treno, esatto, ero in treno, c'era il mare come sfondo. Stavo tornando dalla Liguria e ho ben deciso di mettere Gigi D'Alessio, a partire con un nuovo bacio che mi ricorda il mare. Queste domeniche.
0: Hai detto un'intera frase tutta in italiano. Sei sicuro di star bene? Non è che è successo qualcosa, perché senza neanche metterci due o tre parole di inglese.
1: Hai visto?
0: Un mood, uno switch, un carpool.
1: Perché? Sì, perché io ho appena fatto 30 anni, quindi ho bisogno di sentirmi giovane.
0: Di galera dovresti fare.
1: E dire un po' di questi termini inglesi.
0: Che la regia mi venga in aiuto con una canzone.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Ma settembre sta finendo.
8: Allora direi buona la prima, posso andare?
7: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
11: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
12: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
13: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
14: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
15: Latte e miele,

0: Su Radio Alte Mille ci sono i Sonora con L'amore del 2008 e questa è Open Bar fino alle 8 insieme con Matteo Osso, ma soprattutto Alessandra Tropiano, che adesso condurrà tutto lei. Ciao.
1: Eccolo. No, io stavo parlando comunque fuori onda con te di questi ricordi del 2008 in cui ascoltavo i Sonora. Ma che fine hanno fatto i Sonora?
0: E beh, mi auguro che siano in ottima salute.
1: Assolutamente, non quello non saprei. Quello immagino, però magari mi sfornassero, non so, un qualche brano così.
0: Tu vai, di delle cose
1: dopo
0: a caso.
1: L'amore sarebbe molto interessante capire, perché io li ho un po' persi dai radar, sai?
0: No, sto cercando su internet fatto.
1: Ok. È interessante scoprirlo insieme, perché io me li ricordo in quel periodo, insomma, andavo a scuola, alle medie più o meno, che, poi li ho persi di vista.
0: Allora, non si sono mai sciolti, sono tuttora pienamente attivi nel mondo della musica, sebbene abbiano scelto una strada più indipendente e lontana dai grandi riflettori televisivi.
1: Quindi dovremmo andare a cercarli, cioè da qualche parte ci sono, bisogna andare a scovarli.
0: Tour nei club, ritorno alle origini, effetto nostalgia, boh.
1: Vabbè, stanno bene, diciamo. L'importante è quello.
0: Guardate che stiano bene, che siano contenti di quello che fanno e che abbiano, diciamo, il pane nel piatto, mettiamola così. Questo me lo auguro fondamentalmente. Invece noi, a proposito di musica, visto che qui qualcuno sta carretta da tirare avanti, tra poco parleremo di Sanremo, perché oggi nel primissimo pomeriggio sono state rese note i dettagli relativi al regolamento. Ovviamente ci sono delle cose nuove e inaspettate, molte saranno le polemiche, ne parliamo qui per anticipare tutto, così ci togliamo subito il sasso dalla scarpa.

0: 17 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Daniela Diccioffi qui su Radio Latte Miele in compagnia di Matteo Osso, a cui voglio chiedere tutto di questo Sanremo 2027, perché abbiamo diverse novità di cui parlare. Intanto
1: sì, contestualizziamo di una furbizia che rasenta la malvagità.
0: Voglio chiedere a te.
1: Certo, così la rogna di spiegare ce l'ho io.
0: Allora, io intanto parto dalle basi. Edizione 2027, dal 16 febbraio al 20 febbraio, quindi segnate già sul calendario che per quella settimana non dormirete.
1: No, non credo che passi, come dire, tempo senza che questa cosa venga ricordata. Ho il vago sentore che ne sentiremo parlare.
0: Guarda, io sono una fan dell'andare a dormire presto, infatti la settimana di Sanremo mi distrugge perché cerco di restare sveglia fino a tardi, ma faccio molta fatica.
1: Che tempo farà Sanremo in quei giorni? Così capisco cosa mi
0: ma
1: devo
0: portare.
1: Ma sai
0: che sì, me lo chiedono in molti, adesso è un po' presto.
1: Vabbè, allora se non sai niente, cosa sei venuto a
0: me
1: fare?
0: Me ne posso andare.
1: Te ne puoi anche andare, cioè sei qua.
0: No, dicevamo, novità dell'edizione 2027, ovviamente Stefano Di Martino alla conduzione, un grande banco di prova, anche lì vedremo come se la caverà.
1: Beh, è stata una mossa molto astuta quella di Carlo Conti, che gli ha passato la patata bollente in diretta all'ultima puntata, e chiaramente Stefano non poteva non accettare questa sfida, anche perché in una fase della carriera in cui questa può essere veramente il volta pagina, e quindi da lì cominciare ad andare a volare veramente veramente veramente molto alto. Io glielo auguro, ho avuto il piacere di lavorare con lui, e dico sempre, quando mi chiedono com'è, è stato un ragazzo, un compagno di lavoro su un'edizione di The Voice, in radio tra l'altro, molto generoso, molto disponibile e anche molto simpatico.
0: Ti dirò, io pur non conoscendolo mi sembra una persona molto genuina.
1: Confermo, sì, confermo. Lui secondo me sarebbe molto contento di conoscerti, ma per altre ragioni. Non scappate, parleremo anche di... Prometto che prima delle 8 a Sanremo ci arriviamo, state con noi.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
6: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
7: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
10: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
11: Benvenuti da Lumen.
10: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
11: Vivi il gusto, vivi Lumen.
10: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
12: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
13: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
14: Latte e miele.

0: Il nuovo brano di Elisa Kintsugi qui su Radio Latte Miele. Elisa è una delle voci più spettacolari, possiamo dire, del panorama musicale italiano.
1: Falsa che sei, l'hai appena criticata fuori onda.
0: No, a me ho detto che mi piace la sua voce.
1: Beh, è legittimo avere dei gusti, tu, può avere i gusti che crede. E tu sai cos'è il Kintsugi?
0: No.
1: È una cosa giapponese che consiste nel riparare le ceramiche che si rompono sottolineando il punto di rottura anziché cercando di nasconderlo, ma sottolineandolo con una colata d'oro.
0: Che bello, un po' per dire che insomma anche le nostre rotture magari nel cuore si riparano in qualche modo. Sono troppo sentimentale.
1: Regia, mi date dell'insulina che mi è partito un picco glicemico, sto per diventare...
0: Dai, io volevo essere romantica.
1: Io no.
0: No. Perfetto. No.
1: Parliamo di Sanremo.
0: Parliamo di Sanremo,
1: allora,
0: dicevamo.
1: Sì, dicevamo, cambiamento, nuovo regolamento. C'è una novità fondamentalmente, che è quella sulla quale tutti ci siamo fermati a parlare. Ma sarà buona, sarà cattiva, sarà una bella idea oppure no?
0: Questa serata performance. Che non è la serata cover.
1: Ci sarà la Abramovic?
0: Non lo so.
1: Marina Abramovic, lei
0: dici?
1: Che fa le performance.
0: Per fare una performance.
1: Esatto, per fare una performance.
0: No, a proposito di performance, sarà una serata in cui i cantanti si esibiranno appunto sempre con la loro canzone e verranno valutati però per andare all'Eurovision. Quindi chi vince la serata performance è il prescelto, ovviamente potrà accettare o rifiutare, per partecipare all'Eurovision.
1: Sì, premesso che poi ci deve essere anche l'approvazione di EBU, che è l'European Broadcasting Union, che raccoglie tutti i paesi che hanno una ricezione nell'ambito del bacino del Mediterraneo e che può la Commissione anche decidere di non accettare la candidatura. Questa è soltanto la prima novità, ma ci sono altre cose che riguardano questa prima serata, che è la serata relativa alle performance, che sarà la serata del venerdì e che avrà anche delle caratteristiche musicalmente rilevanti di cui vi racconteremo tra poco su Radio Latte Miele.

0: con Settembre. Loro sono state una bellissima scoperta di Sanremo, devo dirti, Matteo.
1: Vero.
0: Non le conoscevo prima.
1: Ragazze, diciamo, non di primo pelo, nel senso che sono gente che fa musica da tanti anni, ma che a Sanremo per la prima volta ha avuto la grande popolarità, la grande esposizione. Sono anche state nostre ospiti a Sanremo e le ho intervistate io insieme a Francesco Bianco. Ci siamo divertiti un sacco perché sono delle matte complete. Totali matte complete. Per cui è stato anche molto divertente. Torniamo invece a Sanremo, dove abbiamo parlato della serata performance. Che cosa c'è di diverso? Cosa c'è di speciale? Al di là della, del fatto che da lì partirà un voto dedicato alla, all'Eurovision, e quindi non è detto che chi vince Sanremo automaticamente vada all'Eurovision, così come non è detto che chi vince la, questa serata vada poi diventi la, sia anche la vittoria del festival. Ma cosa c'è anche di, la possibilità di...
0: Allora, c'è una possibilità particolare che è quella di riarrangiare il proprio pezzo in modalità Eurovision, perché lo sappiamo che insomma all'Eurovision magari le sonorità sono differenti rispetto a quelle che siamo abituate a sentire nel panorama musicale italiano, e quindi c'è la possibilità di proporre il proprio pezzo, che è quello comunque che si presenta a Sanremo durante le altre serate, ma in modalità, diciamo, Eurovision. C'è anche una questione di minutaggio, perché sappiamo che all'Eurovision i brani non possono superare i 3 minuti, quindi in caso qualcuno abbia portato a Sanremo una canzone più lunga dovrà riadattarla proprio per questa tempistica. E anche dal punto di vista del voto ci sarà una giuria internazionale di esperti che voterà e varrà per un 50%. Il restante sarà dedicato, il restante 50% sarà da parte dei voti del pubblico.
1: Questa è la più grande novità per quanto riguarda Sanremo 2027, non è l'unica, state con noi, scopriamo anche le altre.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: gita di classe. Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Un arresto e due denunce a Oristano nell'ambito di un'indagine su una serie di furti lungo la statale 131. La polizia ha identificato tre persone, tutte con precedenti, ritenute coinvolte nei colpi ai danni di distributori e aree di servizio. Nel mirino degli autori sarebbero finiti soprattutto tabacchi e denaro contante. Durante le perquisizioni sono state recuperate decine di pacchetti di sigarette, contanti e diversi attrezzi da scasso. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato un jammer, un dispositivo capace di disturbare frequenze radio e reti di telefonia mobile. Secondo gli inquirenti, il dispositivo avrebbe potuto essere utilizzato anche per ostacolare i sistemi di allarme e le comunicazioni. I falchi della squadra mobile di Cagliari hanno scoperto una vasta coltivazione di cannabis nelle campagne di Assemini, arrestando due residenti. L'operazione è scattata in seguito a movimenti sospetti in una proprietà rurale. All'interno sono state sequestrate 8.800 piante con un significativo tasso di THC per un peso complessivo di circa 50 kg. Su disposizione della Procura di Cagliari, due arrestati in flagranza sono stati trasferiti nel carcere di Uta. L'autovelox sulla statale 131 a Monastir genera quasi 17.000 verbali l'anno. Tra queste violazioni ben 3.000 riguardano conducenti residenti all'estero. Il comune sta quindi avviando una nuova gara per gestire la mole di sanzioni. La sindaca Paola Ugas evidenzia come il traffico superi di gran lunga la popolazione. Nel centro storico intanto si registra una situazione di pericolo per la viabilità. Alcuni detriti stradali hanno invaso un tratto molto frequentato dai pedoni. La zona vicina alla cattedrale è un punto chiave per il transito dei turisti. È risultato al di sotto del limite alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari e della Nazionale, che a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti buon proseguimento d'ascolto.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
4: Latte e miele.

altro viaggio nel tempo qui su Radio Latte Miele per gli anni 80 Eros Ramazzotti e per gli anni 90 Gianna Nannini e Jovanotti con Radio Baccano. Ce la godiamo e poi torniamo a parlare di Sanremo.

0: dal 1993 Gianna Nannini e Jovanotti con Radio Baccano. Dobbiamo continuare a parlare di Sanremo.
1: No, non subito, perché è arrivato un messaggio vocale che abbiamo ascoltato fuori onda. C'è una nostra giovanissima ascoltatrice che ci fa una richiesta e che ci dà anche l'occasione per dare un appuntamento ai nostri ascoltatori. Sentiamo.
2: Ciao, sono Sofia di Milano, vorrei sentire Fuori legge di Roswitha. Ciao.
1: Ciao Sofia di Milano. Allora Sofia, non posso accontentarti adesso perché in questo momento noi abbiamo già tutta la nostra scaletta pronta, però per te e per tutti gli amici che da Radio Latte Miele vogliono esaudire delle richieste musicali, state all'occhio perché sta per partire una novità nelle prossime settimane. Quindi voi segnatevi le canzoni che vorreste ascoltare e quando sarà il momento lo scoprirete, perché ve lo racconteremo e potrete mandare le vostre richieste che verranno esaudite. Era l'occasione per annunciare una novità.

0: del palinsesto di questa stagione invernale, per salutare Alessandra e ricordare a tutti gli amici e le amiche che ci ascoltano che il 335-787-1910 è a vostra disposizione anche per commentare questo Sanremo.
1: E tu,
0: lo
1: Matteo?
0: Guardate, non lo guardate, fa schifo, vi piace?
1: Eh beh, questo è assolutamente un tema, ma io volevo chiederti,
0: sì?
1: Tu che canzone mi dedicheresti? Così.
0: Ce n'è una di Masini che potrei dedicarti, ma non so quanto sarebbe.
1: Scusa, ci conosciamo da poco? Facciamo coppia da poco e già mi dedichi questi brani?
0: Beh, è un modo. Ti vorrei, ovviamente. E ti vorrei.
1: Ah, ecco.
0: Cosa pensavi?
1: No, nulla. Figurati.
0: È malvagia questa ragazza. Va bene, ne riparliamo tra poco. Sanremo non è finita, seriamente, state con noi. Che questa.

0: Sognami di Biagio Antonacci qui su Radio Latte Miele, mentre continuiamo a parlare di Sanremo, perché sono diverse le novità, non solo la serata performance.
1: Apprezzerai moltissimo il fatto che non ho chiesto a te quale canzone mi dedicheresti tu.
0: Questa
1: sono
0: appena
1: molto...
0: passata. Sognami,
1: amica mia, manco col Tavor. Oramai alla mia età abbiamo restituito delle licenze. Allora, Sanremo, abbiamo parlato di questa novità, chiaramente è la, diciamo, la notizia più interessante. Ciò non toglie che, siccome questa novità farà capo a sé, sarà una serata in cui si voterà solo per l'Eurovision, rimane da decidere, da capire come invece si arriverà al proclamare il vincitore.
0: Sì, intanto le serate sono strutturate in maniera leggermente diversa, perché si parte il martedì come al solito con tutti gli artisti in gara, tutti e 24 si esibiscono, fanno la stessa cosa il mercoledì, quindi non saranno più divisi per metà come succedeva nelle scorse edizioni, quindi una serata in questo caso sarebbe stato 12 artisti e una serata l'altra, ma si esibiranno tutti di nuovo il giorno successivo, quindi il mercoledì. Giovedì serata dedicata alla serata performance, che appunto è una cosa a sé. Si parte poi... No, mi hai interrotto, bravo, hai ragione.
1: Non ho fatto in tempo a dire, a proferire
0: male
1: parola. Giovedì è la serata, la terza serata sono le cover. Quindi duetti con altri artisti e canzoni già conosciute, già famose, reinterpretate per Sanremo, in una serata in cui non, il voto non è influente in
0: che
1: questo caso.
0: In realtà è una novità anche questa,
1: perché l'anno scorso invece lo era, e poi venerdì la serata di cui abbiamo parlato e poi sabato la serata finale. Sul meccanismo di voto e sulle proporzioni, le giurie, insomma come viene composta tutta questa cosa, torniamo tra poco, tanto tempo ne abbiamo fino alle 8, state qua.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
8: Non posso.
7: Avanti, tolga la mano.
8: Le ho detto che non posso!
7: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto.
9: Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
11: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
12: Latte Miele.

0: Ho addirittura fatto il balletto di questa canzone Per sempre sì di Sal Da Vinci su Radio Latte Miele.
1: Io mi faccio fare un certificato medico dopo questo ballo.
0: La coreografia era carina, è piaciuta anche a livello internazionale, all'Eurovision, tutti
1: moltissimo,
0: ballavano,
1: sì, sì,
0: Sal.
1: Beh, lui è stato, insomma, ha avuto un grande successo, siamo contenti per lui, anche perché lui ha detto una cosa, devo dire, che mi ha molto colpito in un'intervista in seguito alla sua vittoria, in cui qualcuno gli ha mosso in sala stampa, gli è stata mossa un po', come dire, l'accusa di aver scippato la vittoria ad un giovane che era Saif, che è arrivato secondo, e lui non ha scippato niente, perché è risultato dei meccanismi di voto previsti dal regolamento, quindi non ha rubato assolutamente niente a nessuno, e ha detto una cosa che mi ha molto colpito, dice ma quello è giovane, c'ha tutta la vita per vincere Sanremo, a me a 60 anni, ma quando mi ricapita?
0: Effettivamente hai ragione.
1: Devo dire che effettivamente, giustamente, dice, lasciatemi godere sta cosa. Torniamo invece per un attimo sui meccanismi di voto, che hanno chiaramente un peso importante. Le giurie come saranno composte?
0: Allora, parlando di modalità di voto, il sistema è un po' lo stesso rispetto agli scorsi anni, cioè c'è la famosa giuria popolare, quindi il popolo, la giuria ovviamente della famigerata sala stampa, perché ogni anno si creano un po' di polemiche.
1: Stupenda,
0: sulla
1: sala stampa di
0: Sanremo. Che ci sono stata anche io e mi sono innamorata.
1: Stupendi.
0: Sì. No, della sala stampa, della sala, non delle persone che c'erano dentro, non le ho viste. Dici, forse meglio innamorarsi della sala.
1: Esatto,
0: per vedere com'era l'ambiente. E oltre quindi alla giuria della sala stampa, voteranno come sempre TV e web e la giuria delle radio.
1: Quindi anche noi avremo la nostra voce, con proporzioni diverse, serata per serata. Adesso vi spieghiamo anche come funziona, ma ovviamente non subito.
2: .18 e 58 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La città degli angeli di Achille Lauro. Continuiamo a parlare di Sanremo e continuiamo a parlare di qualche novità.
1: Non essere sempre così in punta di cucchiaio. Non siamo già a cena a casa dell'ambasciatore. Sporchiamoci le mani. L'autotune.
0: Ah, mannaggia.
1: Oh. Io vorrei tanto sapere se i nostri ascoltatori amano o non amano, approvano o non approvano l'uso dell'autotune sul palco di Sanremo. Se volete scrivercelo o dircelo al 335-787-1910, fatelo, perché a noi piace sentire anche la vostra opinione, ma il punto è molto semplice. Sarà permesso oppure no?
0: Ma questa è una regola con cui non concordo molto, perché sarà permesso solo a seconda del genere. Cioè, ci saranno dei generi per cui sarà permesso cantare con l'autotune, altri no.
1: E a Roma dicono impara, no?
0: Cioè,
1: uno
0: insomma,
1: che fa così è un modo per dire
0: vero?
1: Non dico di no a nessuno, ma non dico neanche di sì.
0: Esatto.
1: Il punto è che probabilmente molti artisti sono abituati ad usare quello strumento e temono che si possa notare la differenza. Sono stato bravo a non dire cose che non si devono dire. Ecco, quindi probabilmente, sai, Cher è stata la prima ad usare l'autotune nel 97 in Love After Love, però aveva già cantato talmente tanta di quella roba prima e dopo con la sua voce naturale che nessuno di noi aveva il dubbio, era solo un effetto. Come cantano quelli che abbiamo sempre sentito solo con l'autotune?
0: Esatto, perché li abbiamo sentiti nascere e crescere con l'autotune.
1: Hai capito?
0: Se glielo togliessimo,
1: se fossero stonati come delle campane, mi casca il palco, niente de meno.
0: E proprio per questo abbiamo questa regola, insomma, un po' così.
1: E quindi,
0: che
1: insomma,
0: fa contenti tutti.
1: Come Salomone, abbiamo fatto in due il bambino. Ecco. Tagliatelo a metà. E questa è una delle regole. Ce n'è anche un'altra che riguarda sempre l'utilizzo di tecnologia. È tardi, aspettate lì che ve lo dico tra un po'.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Willy Peyote.
6: Scrivano.
5: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Peyote.
6: Dovresti andare a lavorare, non farti mancare l'aria nelle piazze.
5: Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
6: Grazie, ma no, grazie.
7: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peake, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
5: L'economia.
7: Sono attesi per domani dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato creato dalla magistratura sull'ex Silva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Ed è tutto, a più tardi.
8: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
9: Latte e miele,

0: niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa insieme a Gigi D'Alessio su Radio Latte Miele. Si avvicinano le 7:15 più o meno della sera e quindi abbiamo più o meno 3/4 d'ora per stare insieme. Abbiamo parlato di Sanremo, siamo arrivati al punto in cui la tecnologia entra nella musica, entra un po' in tutte le nostre vite. Stiamo ancora aspettando, se avete voglia di mandarci qualche messaggio rispetto all'autotune, vi piace o non vi piace, secondo voi è giusto o no che venga consentito l'utilizzo di questo strumento sul palco del Teatro Ariston? 335 787 1910. Però c'è un altro strumento che ormai è entrato nella vita di molti di noi, non tutti devo dire, e che sta anche sollevando molte questioni, molti dubbi, molte paure anche,
2: sì,
1: no?
2: Perché ormai permea davvero
1: l'intelligenza artificiale.
2: Vero, ormai l'intelligenza artificiale sta diventando un nostro braccio destro, una nostra compagna, con tutti poi anche i rischi che possono essere connessi.
1: E che quel braccio ci strangoli.
2: Vero, esatto, e che ci prenda una certa, dica comanda io. Parlando appunto di musica, sono diversi già gli esperimenti, no, con l'intelligenza artificiale per scrivere testi, per produrre melodie. In questo caso saranno vietati nella prossima edizione di Sanremo i testi scritti con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, quindi ci si basa solo sulla creatività umana, che da qui fin qui dai tempi ci ha portato avanti.
1: Da quando esattamente?
2: Ce la farà ancora. Da quando inventammo la ruota, ti ricordi quel periodo?
1: No, sono vecchio ma non così vecchio. Era mio fratello che ottimo, è nato un po' prima di me, 5 anni più di me, e quindi lui sì, se la ricorda la ruota. Ma era un modo per capire se sapevi tutto della storia di Sanremo.
2: Io sono piccolina.
1: Che cosa c'è? Essere piccolina non vuol dire.
2: Sai che in realtà,
1: non giustifica
2: che in
1: essere ignorante.
2: Io sono una di quelle persone che all'inizio, quando era più piccola, Sanremo non lo guardava neanche troppo. Sai, io mi sono persa, secondo me, un po' di edizioni anche molto belle. Però noi eravamo quella
1: anche
2: generazione.
1: Anche molto brutte, te lo posso dire.
2: Sì, immagino.
1: Negli anni ne abbiamo avute di tutti i colori. Comunque, 1951. Il 27 di gennaio, il comune di Sanremo, per portare un po' di gente in una città che viveva solo d'estate, decide di comprare il format della canzone di Napoli, la festival della canzone napoletana, e trasportarlo a Sanremo al teatro del Casinò Municipale. Da lì, per una serie di vicende anche legate molto alla fortuna, mentre pensa che cantavano mentre la gente mangiava, quindi una roba veramente lontanissima da oggi, è diventato quello che abbiamo oggi. Ho sforato di 30 secondi, potrebbe essere l'ultima volta che mi sentite in onda. Ma quanto è

0: vita.
1: Che bella vita, che bello questo brano, mi ha dato un po' di felicità per continuare questa serata insieme e continuare a parlare.
2: Non perdermi
1: di
2: questa frizzantezza, mi raccomando.
1: La mantengo proprio. Assolutamente perché parlavamo. Perché? Non ti piace il mio perché?
2: No, perché no, va bene. No. Perché si dice perché? Tu hai fatto scuola di dizione?
1: Sì, ma molti anni fa mi sono dimenticata un po' di cose. Perché? Anche perché io ho origini piemontesi, quindi noi piemontesi trasciniamo.
2: Ma veramente?
1: Le apriamo.
2: Ma non l'avrei mai detto.
1: Le apriamo troppo.
2: Balenga.
1: Devo tornare a scuola. A proposito di voti,
2: per non sbagliare, io ricomincerei dalle elementari.
1: Ottimo. E però non devo fare il corso d'inglese.
2: Ah, non lo so.
1: Vero,
2: se
1: perché
2: il corso
1: ho troppo inglesismi.
2: Ancora non
1: so che non ti piacciono i miei inglesismi.
2: No, io sono molto favorevole alle lingue straniere. Io ne parlo 4.
1: Wow.
2: E ho anche lavorato in televisione in tedesco, in spagnolo. Cioè, sono dell'idea che sia una ricchezza importante. Sono anche dell'idea che vadano rispettate. E quindi, se esiste un modo per raccontare una cosa nella lingua in cui hai scelto di esprimerti, penso che sia giusto farlo nella lingua in cui hai scelto di esprimerti.
1: Sai cos'è che ci ha rovinato, secondo me, a Milano? Il mondo corporate. Perché con tutte queste call, questi meeting,
2: mi verrebbe
1: così
2: da dedicarti di nuovo quella canzone.
1: Ottimo.
2: Di Masini.
1: Ottimo. Tornando a noi, però, parlavamo di votazioni. Abbiamo detto che le giurie sono rimaste le stesse. Una piccola differenza riguarda le serate che concorreranno alla classifica finale, cioè il vincitore di Sanremo verrà votato dalla prima, nella seconda e nella quinta serata. Quindi non vale, non si somma il punteggio per decretare il vincitore anche quello ottenuto nella serata cover, così come era lo scorso anno.
2: Esatto. Quindi cover e performance rimangono fuori dal voto finale.
1: Assolutamente sì.
2: Si arriva fino a un certo punto, poi si resetta tutto e quelli tra i primi arrivati della classifica generale vengono rimessi tutti in gara tra di loro e lì di nuovo il pubblico deciderà.
1: Esatto, accederanno a questa fase conclusiva e proprio la Rai dice che sarà il pubblico, insieme però al tesoretto accumulato nelle 3 votazioni precedenti, quindi si terrà conto anche di questo, a determinare il vincitore di Sanremo 2027.
2: Io vi dico una cosa, non ci ho capito una cicca frusta di niente. Questo tesoretto da dove arriva, come si accumula, sarà quello di Millica?

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fatta.
2: Un sorriso sicuro cambia tutto.
3: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
2: Sorridi, c'è Ichnos.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
4: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
5: Latte e miele.

questa è Radio Latte Miele, ci prepariamo un altro throwback, un altro salto indietro nel tempo, rispettivamente al 1977 con Roberto Vecchioni e al 1984 con Ron.

0: quella.
1: Pippi Calzelunghe è ben precedente a queste che dirò.
0: Sì, però la trasmettevano a colazione. Io facevo colazione guardando Pippi Calzelunghe su Italia 1, forse? Sì.
1: Non lo so, io me la ricordo come una cosa Rai, ma stiamo parlando di tempi anche molto precedenti a questo tuo, alla tua colazione sicuramente. Con mio fratello che ha l'età penso di più o meno di tuo padre, quindi stiamo lì. Dicevamo di ultime diciamo informazioni riguardanti invece la questione di Sanremo, con questo regolamento molto discusso, ha a che vedere
0: con i giovani. Sì, perché eravamo abituati ad avere nei big, diciamo, questi giovani che entravano proprio appunto dopo aver vinto, essersi classificati in Sanremo Giovani con le nuove proposte. Quest'anno no.
1: No, quest'anno ci sarà il vincitore di Sarà Sanremo, che si tiene a dicembre del 2026, che andrà a mescolarsi con tutti gli altri big. È già successa in passato questa cosa, mi ricordo abbastanza bene che non era stato preso benissimo da gente che magari ha 40 anni di carriera, l'idea di essere equiparato a un ragazzo che inevitabilmente, essendo giovane, ha 6 mesi di carriera. Però insomma, così vuole il regolamento, se si vuol cantare a Sanremo bisogna stare a questo gioco. Noi continuiamo insieme su Radio Latte Miele più o meno fino alle 20. Alessandro Tropiano, che è vittima di tutte le mie angherie possibili e immaginabili, se supera questa giornata potrebbe vincerne un'altra, chi lo sa. State con noi.

0: Se adesso te ne vai, Massimo Di Cataldo, 1996, canzone che, se non ricordo male, era colonna sonora dei Ragazzi del Muretto, o comunque lui era nel cast dei Ragazzi del Muretto, che era una, si chiamavano Telefilm,
1: certo,
0: all'epoca, e che andava in onda il sabato pomeriggio su Rai 2, che io guardavo quando ero ragazzino, insomma. E lui era una star assoluta, Massimo.
1: Quindi faceva anche l'attore?
0: Sì, sì, certo.
1: Wow!
0: Sì, sì, sì. Ha fatto musica, ha fatto l'attore, ha fatto un sacco di cose.
1: Tu lo preferisci come attore o come cantante?
0: Ma io per il tempo va avanti. Che tempo fa domani, a proposito di tempo?
1: Purtroppo continua a fare caldo. Non ce ne stiamo liberando, anche se pian piano passiamo dai 40 gradi milanesi ai 30. Una magra consolazione.
0: Ma almeno lei magra, nella mia vita non ce ne sono altre, solo le consolazioni sono rimaste magre. Quindi non abbiamo speranza di...
1: No, abbiamo speranze, ma queste speranze tardano ad arrivare, nel senso che sta continuando a fare caldino per il periodo, siamo sempre con qualche grado sopra la media, la buona notizia è che non ce ne sono più 40, diciamo, di gradi, però comunque è una situazione...
0: Comunque ce ne eravamo accorti,
1: esatto.
0: Adesso spero di non darti un dolore.
1: Non lo so,
0: e, caldo. E una delle altre cose che mi punge vaghezza possa succedere è che ruotando la Terra si vada verso l'inverno e quindi prima o poi il caldo
1: grazie
0: smette.
1: Grazie al cielo, anche se ti dirò dall'alto del mio essere l'Alberto Angela delle previsioni, tutto
0: così,
1: questo caldo così.
0: Botta
1: così.
0: Di autostima.
1: Dai, mi diverte perché...
0: La modestia non ti fa difetto.
1: Esatto. No, il vero problema dell'arrivo del freddo è che si scontra con tutto il caldo che abbiamo accumulato sui nostri mari e sul nostro suolo e quindi l'incontro tra aria molto fredda e molto calda darà origine a fenomeni molto forti dal punto di vista di temporali grandi.
0: Ma che brutto carattere.
1: Ci prepariamo a un autunno un po' movimentato, definiamolo così?
0: Vabbè, non ce n'è una che me la passi liscia questa ragazza qua. Basta, state, rimanete, almeno voi fatemi la cortezza, la gentilezza di stare insieme a me.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
8: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
9: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
11: Navigantes, La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
12: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
13: Benvenuti da Lumen.
12: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
13: Vivi il gusto, vivi Lumen.
12: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
14: Latte e miele.

0: Laura Pausini, come se non fosse stato amore, e noi siamo arrivati quasi alla fine, Alessandra, di questa puntata nella quale ti ho fatto sudare sangue.
1: E... io non ti ho ancora preparato nessun cocktail, però.
0: No, ma puoi darmi dei soldi e li vado a comprare se vuoi. Io
1: non potrebbe essere un'opzione.
0: Sono un uomo dalla bassissima moralità, corruttibilissimo, con del cibo e con dell'alcol. Ah. Vengo via come proprio le patatine.
1: Quindi la prossima volta dovrò portarti del cibo, però non cucinato da me, perché devi sapere che tra le mie tante doti c'è quella di saper cucinare particolarmente male. Tu
0: che
1: mi
0: bello.
1: Dai una ricetta anche facile,
0: sì,
1: e io riesco a distruggertela.
0: Ma guarda, non vedo l'ora di congiungere, di convolare a nozze proprio.
1: Guarda che anche quella è una dote.
0: Certo, sì, non va benissimo. Probabilmente riuscirei a essere filiforme seduto a tavola.
1: Sì, io mi ricordo ai tempi in cui mi trasferì a Milano da sola, quindi prima volta che vivevo a casa da sola, io mi facevo dei grandi pomodori in insalata. Questa era la mia specialità, quindi è per quello che forse ero così particolarmente esile.
0: Beh, sì, beh, sì, evidentemente. E non hai cambiato abitudini alimentari?
1: Quello cambiate, sì, le ho cambiate.
0: Sei passata al becchime?
1: No, sai perché? Perché ho trovato un fidanzato che cucina bene.
0: Che cucina bene?
1: Sì.
0: Lui
1: è quella la regola.
0: E
1: sì.
0: C'è ancora questo fidanzato?
1: Sì, per fortuna sì, perché io lavo i piatti.
0: In realtà, come si chiama il fidanzato?
1: Matteo.
0: Anche lui?
1: Sì.
0: Matteo, non gli frega niente di te, solo che sai cucinare e lei non ha un'alternativa. Non è abbastanza ricca per andare al ristorante, quindi dice: aspetta che mi tengo questo.
1: Diciamo che sì, è una delle cose che mi piacciono di
0: lui. Me l'ha
1: lui.
0: Confidato fuori onda. Abbiamo scoperto tutto sulla vita privata di Alessandra Tropiano. È arrivato il momento invece di passare le consegne ad Anna Patti, che sta per arrivare. State qui con noi.

0: 19:59.
1: Ermalmente insieme ad Elisa, piccola anima, ma noi abbiamo qui la piccola Patty.
2: Ciao ragazzi.
1: Piccola Patty, ciao. Come stai?
2: Io sto bene, sono contenta che ci siano delle nuove bariste. Hai una nuova barista
1: oggi, allora, anche se è a rotazione questo bar, nel senso che io ci sono oggi insieme ad Alessandra, domani ci sarà qualcun altro, perché è un bar dove c'è molto giro di clientela e anche molto ricambio di baristi.
2: Ma giusto, secondo me va bene così, è anche bello così.
1: Senti, mentre guido verso casa, che cosa mi racconti tu stasera?
2: Oh, allora, questa sera abbiamo un bel viaggio, soprattutto nella prima ora, per cominciare sugli anni 60 e parleremo del fenomeno degli urlatori. Che
1: tu sei romantica.
2: Bravo, mi dà sempre soddisfazione, Matteo.
1: Mina 59 sbuca fuori da dietro il jukebox di Mario Riva, musichiere, e canta Nessuno.
2: Con lui non c'è verso. Non
3: io
2: c'è
3: invece verso. Mi devo fare un po' di cultura, quindi
2: davvero?
3: L'ascolterò super
1: questa
3: volentieri,
1: questa è una grande verità. Alessandra Troppiano, io ringrazio Alessandra Troppiano per essere stata con me questa sera all'Open Bar.
3: E io ringrazio Matteo Osso.
1: Ringrazio Simona alla regia e Anna Patti, e tutta
2: a
1: tua questa radio.
2: Grazie,
1: state con lei.
2: Grazie, ciao ragazzi.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Latte stelle. 22 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, fase di recupero dopo tante tensioni e nervosismo. Quello che non è andato bene non lo considererei un fallimento, eventualmente una pausa di riflessione. Sono accadute tante cose da luglio, alcune imprevedibili. Domenica porterà energia ed emozioni positive. Per il Toro, periodo di cambiamenti importanti, meglio fare scelte sincere, vere, evitando decisioni dettate da orgoglio o rivalsa, soprattutto in amore. Per i Gemelli, martedì e mercoledì sono giornate attive, quindi direi di darsi da fare. Qualche problema con le finanze e soprattutto con scelte di lavoro. Chi ha cambiato di recente un'attività, un ruolo, potrebbe desiderare un altro avvicendamento. In amore, il weekend offrirà occasioni per avvicinarsi a qualcuno, ritagliarsi spazi personali. Cancro, dopo un periodo pesante perché ti sei impegnato, arriva maggiore serenità. Io penso che chi ha cambiato gruppo, ruolo, programma ora ha una conferma. Quindi, quante volte lo ripeto, i Cancro si tolgono un sassolino dalla scarpa. Giovedì è indicato come momento importante per ricevere risposte. Leone, buone opportunità professionali, possibilità di mettersi in evidenza. In amore serve ritrovare equilibrio e capire di chi ci si può davvero fidare. Questo vale anche per il lavoro, dove devi trovare nuove alleanze. Recupero psicofisico necessario. Vergine, fase completamente attiva, anche se giovedì e venerdì possono riemergere dubbi del passato. Pazienza sul lavoro, i risultati richiedono un po' di tempo. Bilancia, buone possibilità di ottenere risposte, chiarimenti sul lavoro, qualche dubbio sulle collaborazioni, sulle alleanze, destinato però a chiarirsi entro poco tempo. Saturno in opposizione rappresenta la lotta contro un ente, qualcosa di importante, magari anche una persona più grande, ma alla fine riuscirai a vincere. Lo Scorpione, è meglio che eviti scontri e discussioni. Da giovedì il periodo migliora nei rapporti affettivi e familiari. Funziona Venere nel segno, è un elemento di forza, potrebbe anche portare nuove passioni. Non bisogna essere troppo diffidenti se il cuore è solo da tempo. Sagittario, periodo dinamico, favorevole a incontri, passioni, nuove idee. Domenica molto intrigante per l'amore e le relazioni, lo dico in anticipo. Capricorno, ottobre e novembre saranno mesi importanti per scelte future. Buone prospettive per studio, obiettivi a lungo termine, da recuperare anche un rapporto trascurato. L'acquario ha tanta energia e voglia di agire, però ricordo che Giove, Venere sono contrari. Quindi ogni tanto vivi dei momenti di forte nervosismo, voglia di evadere. Il weekend migliora la situazione sentimentale, che ha bisogno di maggiore chiarezza. Cura il fisico. Pesci, periodo molto importante, con intuizioni e possibili buone notizie entro giovedì. Sono favoriti i progetti di coppia, le convivenze, i matrimoni. L'unico ritardo potrebbe essere legato al lavoro, cioè ci sono denari che devono prima sistemare delle questioni pratiche e poi si dedicheranno anche alle situazioni che nascono dal punto di vista sentimentale. Direi ai cuori solitari di guardarsi attorno. Per oggi è tutto, sono sempre qui per voi e vi aspetto, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Bresch con Serenamente, e tra poco parte una nuova settimana qui su Radio Latte e Miele con Al Centro della Musica.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer. Svuotiamo!
4: Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
5: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
6: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
7: Latte e miele.

0: Annalisa con Madame e Amica qui su Radio Latte e Miele. Noi cominciamo con Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica. Al Centro della Musica. Al Centro della Musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon lunedì sera da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia, pronti ad iniziare con voi una nuova settimana qui al Centro della Musica. Siamo partiti con una novità, questa nuova canzone di Annalisa con Madame, che in realtà non è proprio una nuova canzone perché era contenuta nell'album Io sono fuoco ed era rimasta un po' così in sordina, e allora Annalisa ha pensato che per questa canzone ci volesse una veste nuova e soprattutto un'amica, perché insomma si parla di una storia d'amore finita male, serve qualcuno con cui confrontarsi e confidarsi, e allora Annalisa sceglie Madame, che scrive delle strofe nuove per questa canzone, la trasforma, le dà nuova luce. Succede nella musica, soprattutto quando si collabora anche con artisti che sono amici. Siamo partiti così, ma partiamo davvero, come sapete voi, al Centro della Musica con la nostra citazione.
2: Ecco arrivati i giorni di settembre, con dell'estate il meglio del tempo e dell'autunno il meglio della vivacità. Helen Hunt Jackson.

0: dei giornalisti con Fine dell'estate, qui su Radio Latte e Miele, canzone un po' malinconica che in realtà racconta proprio il vuoto lasciato dalla fine di un amore estivo e anche dalla chiusura della stagione estiva, dalla chiusura della stagione calda. In realtà lui però descrive l'estate proprio con i ricordi della sua storia, ma anche ritorna nei luoghi in cui aveva vissuto insieme a lei, che adesso che sta per arrivare l'autunno sono un po' freddi, un po' grigi, però lì resta il ricordo della persona amata e resta anche il ricordo di una bellissima estate, ovviamente vissuta insieme. Tante immagini tra l'altro che ricordano gli anni 80, tanti riferimenti all'interno del testo della canzone agli anni 80, e adesso invece che sta per arrivare l'autunno c'è più che altro un senso di mobilità. Quindi insomma ci stava con la citazione della poetessa scrittrice Helen Hunt Jackson, statunitense, che dice proprio questo: ecco arrivati i giorni di settembre con dell'estate, il meglio del tempo, e dell'autunno, il meglio della vivacità.
1: Al centro della musica.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un arresto e due denunce a Oristano nell'ambito di un'indagine su una serie di furti lungo la statale 131. La polizia ha identificato tre persone, tutte con precedenti, ritenute coinvolte nei colpi ai danni di distributori e aree di servizio. Nel mirino degli autori sarebbero finiti soprattutto tabacchi e denaro contante. Durante le perquisizioni sono state recuperate decine di pacchetti di sigarette, contanti e diversi attrezzi da scasso. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato un jammer, un dispositivo capace di disturbare frequenze radio e reti di telefonia mobile. Secondo gli inquirenti, il dispositivo avrebbe potuto essere utilizzato anche per ostacolare i sistemi di allarme e le comunicazioni. I falchi della squadra mobile di Cagliari hanno scoperto una vasta coltivazione di cannabis nelle campagne di Assemini, arrestando due residenti. L'operazione è scattata in seguito a movimenti sospetti in una proprietà rurale. All'interno sono state sequestrate 8.800 piante con un significativo tasso di THC per un peso complessivo di circa 50 kg. Su disposizione della Procura di Cagliari, due arrestati in flagranza sono stati trasferiti nel carcere di Uta. L'autovelox sulla statale 131 a Monastir genera quasi 17.000 verbali l'anno. Tra queste violazioni ben 3.000 riguardano conducenti residenti all'estero. Il comune sta quindi avviando una nuova gara per gestire la mole di sanzioni. La sindaca Paola Ugas evidenzia come il traffico superi di gran lunga la popolazione. Nel centro storico intanto si registra una situazione di pericolo per la viabilità. Alcuni detriti stradali hanno invaso un tratto molto frequentato dai pedoni. La zona vicina alla cattedrale è un punto chiave per il transito dei turisti. È risultato al di sotto del limite alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari e della Nazionale, che a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti buon proseguimento d'ascolto.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
6: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
7: Latte e miele.

Il primo viaggio di questa sera qui al Centro della Musica ci riporta negli anni 60, all'inizio degli anni 60, per presentarci un gruppo di cantanti italiani chiamati Gli Urlatori. Si comincia con Ghigo e Gli Arrabbiati.

Ghigo e gli arrabbiati all'occo tra gli angeli. Ghigo Agosti, proprio a metà degli anni 50, aveva fondato Ghigo e gli arrabbiati. Tra di loro era entrato anche Giorgio Gaber, ma più che arrabbiato, in realtà Ghigo era proprio un urlatore. È stato il primo tra gli urlatori nel panorama italiano, anche se poi i più famosi di questa categoria di musica italiana furono Tony Dallara e Adriano Celentano. E tra l'altro si dice che Adriano Celentano avesse cantato con Ghigo Agosti, e c'è una leggenda, adesso non chiedetemi di più perché comunque è una leggenda, che pare dica che fu proprio Ghigo Agosti a insegnare a Celentano l'arte del rock, e quindi anche le sue movenze da molleggiato forse venivano da lui, ripeto, è una leggenda. All'inizio degli anni 60 fondò anche il partito estremista dell'Urlo, con tanto di manifesti elettorali che riportavano la sua fotografia e uno slogan che diceva: non stare in silenzio, unisciti e urla con noi. Diede vita anche, soprattutto con questa canzone un po' demenziale, appunto al fenomeno del rock demenziale, che poi negli anni successivi trovò i suoi successori negli Squallor. Ma in realtà il merito degli urlatori fu soprattutto quello di portare in Italia all'inizio degli anni 60 il rock and roll e tutte le movenze che da lì venivano, e che venivano proprio dall'America. E tra le urlatrici di lusso c'era lei, questa signora che noi conosciamo molto molto bene, la signora della musica italiana. Sto parlando di Mina, questa è Nessuno.

Mina con nessuno proprio dal 1960. Mina fu una delle urlatrici. In realtà io vi invito ad andare a cercare questo film che si intitola proprio Urlatori alla sbarra, per la regia di Lucio Fulci, che era una sorta di musicarello. Dentro c'erano proprio gli esponenti principali di questo nuovo genere musicale e soprattutto c'era Mina, e questa che è una delle sue prime apparizioni sullo schermo ci presenta una donna completamente diversa dalle cantanti che aveva

giorni è uscito il suo nuovo singolo, che tra l'altro è un omaggio a Pino Daniele, ma avremo modo di parlare delle novità sicuramente delle nostre prossime sere. Intanto rimaniamo lì, proprio negli anni 60, perché tra le cantanti che facevano parte del gruppo degli urlatori, così moderne, con questo timbro di voce così forte e deciso, c'era anche lei, c'era Betty Curtis, che nel 1960 ebbe successo con questa canzone, Sul mio carro.

0: Betty Curtis sul mio carro Chariot fu un grande successo, questo per lei in Italia nelle classifiche alle prime posizioni proprio in quel 1960, e anche lei aveva proprio queste caratteristiche che la dividevano, la distaccavano fortemente dai cantanti classici. Pensiamo da un lato a Nilla Pizzi, a Claudio Villa, ecco, tutta questa nuova generazione di giovani cosiddetti urlatori invece portavano nuova vita e soprattutto la musica giovane, ispirandosi alla musica che arrivava proprio dall'America e al rock. In questo caso, tra l'altro, questa canzone, che era una versione italiana dell'omonima canzone francese cantata e portata al successo da Petula Clark, ebbe grande successo in Italia proprio in questa versione che abbiamo appena ascoltato di Betty Curtis. Anche lei questo stile di canto molto potente, energico, privo di fronzoli e anche molto cadenzato, quindi veloce, in questo caso un po' meno veloce rispetto a Nessuno di Mina che avevamo ascoltato poco fa. Tra poco il nostro viaggio si conclude con uno degli urlatori per eccellenza, Adriano Celentano.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini.

0: l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanieda, strada 2.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
0: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

Celentano, 24.000 baci dal 1961, dal Festival di Sanremo del 1961, in cui Adriano Celentano si presenta con questa canzone, con una messa in scena che rompe completamente gli schemi e che travolge soprattutto le giovani generazioni, lasciando un po' senza parole invece, diciamo, i conservatori, il pubblico un po' più adulto che seguiva il Festival di Sanremo. Innanzitutto si presenta con questa canzone che, appunto, come dicevamo, è molto rock, e poi fa una messa in scena, un'esibizione davvero molto particolare. All'inizio inizia cantando di spalle al pubblico, cosa che tra l'altro alla Rai non piacque affatto, perché rompeva proprio lo schema tradizionale molto educato anche dei cantanti che si presentavano al Festival di Sanremo, e poi cominciò proprio da lì a muoversi, a ballare, a dimenarsi, disse il Corriere della Sera nelle pagine di quel giorno, colpendo appunto tutti i giovani e lasciando, come dicevamo prima, un po' senza parole gli altri. Ma in realtà la canzone era talmente travolgente che fu un successo incredibile, non a Sanremo, ma dopo ha venduto milioni di dischi, ma non solo in Italia, anche nel mondo, 1,5 milioni di copie in Italia, ma sfonderà anche in Francia, tra l'altro nella versione di Johnny Hallyday, e poi sarà l'ottava nella classifica dei dischi più venduti in quel 1961. In questa canzone c'è lo zampino proprio del regista di cui parlavamo prima, perché la canzone fu scritta da Celentano insieme a Piero Vivarelli e a Lucio Fulci, che era proprio il regista che aveva diretto Celentano in quel film di cui vi parlavo, Gli urlatori alla sbarra. Il nostro viaggio si chiude qui e noi siamo pronti, come sempre, dopo un viaggio, per tornare ai giorni nostri. La stiamo ascoltando nelle scorse sere, lei è tornata, parliamo di Camilla Magli, con questo singolo che riporta un po' alla sua infanzia, ma non c'è solo nostalgia, c'è voglia di capire cosa c'è ancora di quell'infanzia per conoscersi meglio. Camilla Magli, Menta.

Gianna Nannini, ti voglio tanto bene, quasi alla fine di questa prima ora di Al Centro della Musica, e io vi ricordo che oltre ad ascoltarci dal lunedì al giovedì dalle 20 alle 22 live qui su Radio Latte Miele, poi trovate tutti i podcast di Al Centro della Musica sul nostro sito lattemiele.com.

21 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: e Fabri Fibra con Antidroga ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ancora buonasera a tutti voi e ben ritrovati da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia la seconda ora di Al Centro della Musica in questo lunedì 21 settembre. Molto ricca. Allora, tra poco scopriamo l'album che ci accompagna questa settimana, che riascolteremo molto volentieri con voi. L'album è Lucio Dalla del 1979, un album bellissimo. Dentro, tra l'altro, ci sono anche delle canzoni, oltre che molto molto famose, ma anche molto belle e molto importanti per Lucio Dalla e direi anche per la musica italiana. Abbiamo poi un viaggio da fare insieme, un viaggio tematico molto particolare, ma la parola che ci guiderà stasera la scopriamo più tardi. E come sempre abbiamo tutte le nostre novità. Rimanete con noi.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
6: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.
8: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Siamo eterni come il bacio di Clint.
0: Latte e miele.
2: Ti bacio ancora mentre dormi.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
4: Come si fa?

0: Cesare Cremonini, il suo nuovo singolo si intitola Paparazzi. Lui stesso ha dichiarato che avrebbe voluto accendere la radio e sentire un suono un po' ruvido, anche leggermente sporco, che ricordasse l'adrenalina degli esordi, e allora si è detto: provo a farlo io. Si è messo lì insieme al suo amico di sempre Davide Petrella ed è venuto fuori questo pezzo Paparazzi, che anticipa appunto l'uscita del nuovo album di Cesare Cremonini, che arriverà il 23 di ottobre. Ma noi adesso siamo pronti per entrare nel racconto dell'album che ci accompagnerà questa settimana, come vi dicevo prima, Lucio Dalla del 1979. Questo è un album importante nella carriera, nella storia di Lucio Dalla, un album che contiene molte canzoni che sono diventate un po' i pilastri della storia stessa di Lucio Dalla, ed è un album che conferma che Lucio fosse un grande cantautore. L'aveva già scoperto con l'album precedente e con questa arriva la vera e propria consacrazione, ma è un album soprattutto dove a livello musicale ci sono tantissime cose diverse: c'è il pop, c'è l'elettronica, c'è il jazz che tanto amava Lucio Dalla, e ci sono anche delle storie bellissime come quelle che abbiamo scelto di ascoltare insieme a voi questa sera, una delle canzoni forse più conosciute di Lucio Dalla. Stiamo parlando di Anna e Marco.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

traccia dalla Anna e Marco dal suo album omonimo del 1979 che noi abbiamo appena cominciato ad ascoltare, a riascoltare insieme a voi, e questa è una delle ballate più belle, tra le più belle contenute nell'album, forse tra le più belle scritte da Lucio Dalla. Ci parla proprio, sembra un film questa canzone, molto cinematografico, ci racconta la chiusura della provincia e la voglia di riscatto di questi due giovani che appunto lì non si sentono stretti dalle convenzioni, dalle persone che anche li circondano in questa vita appunto di provincia, e c'è voglia di riscatto ma di lasciarsi indietro soprattutto quella vita che è già stata pianificata, in qualche modo già prescelta, ed è un grande sogno, un bellissimo racconto, quello che poi ci insegna anche che alla fine Anna e Marco il loro mondo lo troveranno proprio stando insieme grazie alla loro bellissima storia d'amore. Domani ovviamente torneremo su questo album, ma a proposito di Lucio vi voglio segnalare che proprio in questi giorni è uscita questa raccolta che si intitola proprio Sono Lucio, sono i brani più celebri rimasterizzati dai nastri analogici originali, accompagnati tra l'altro dagli scatti del fotografo Luigi Ghirri, che fu un grande amico proprio di Lucio Dalla, che con lui ha condiviso tantissimo, ed è uscito proprio un nuovo videoclip di questa canzone di Anna e Marco per la regia di Marco Pellegrino. Andate a cercarlo e andate a vederlo, anche quello è un nuovo scorcio su questa bellissima canzone che ovviamente è eterna. Torniamo ai giorni nostri, al 2026, lo facciamo con le nostre novità. Arriva anche lei, Dito nella piaga, Miss Italia.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Ma settembre sta finendo.
5: Allora direi buona la prima, posso andare?
6: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
7: Willy Peyote. Scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
8: Grazie, ma no, grazie.
9: Spot. Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
10: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
11: Secondo viaggio di questa sera al centro della musica, il nostro viaggio tematico, a guidarci sarà la parola fango. Quattro canzoni molto diverse ma accomunate proprio da questa parola. Si comincia con Rossana Casale, La via dei

0: Roxana Casale, La Via dei Misteri, dal 1986, dal suo album omonimo, canzone che era stata scritta da lei insieme a Guido Morra e a Maurizio Fabrizio. E nel testo c'è proprio questa frase: in realtà la canzone in sé è proprio un viaggio psicologico, esistenziale, che parla di disorientamento creativo, anche personale, ma anche della capacità poi di trovare riscatto. E c'è questa frase in cui dice: come pescatore al largo di una nostalgia, forse mi è permessa un'ultima magia, trasformare tutto questo fango in acqua limpida. Quindi il fango rappresenta proprio il dolore, la confusione, i rimpianti del passato, e questa magia possibile che consiste nella capacità di trasformarlo in acqua limpida, quindi proprio la metafora di cui dicevamo prima sulla resilienza e anche sulla capacità di rinascita, affrontare e accettare gli errori del passato e trasformare con una magia tutto quel fango in acqua limpida. Anche la prossima canzone ha ovviamente come protagonista la parola fango, ma in una situazione un po' diversa. In realtà ci racconta una storia d'amore molto molto passionale. Loro sono i Negrita e questo è uno dei loro più grandi successi. Su Latte e Miele c'è Magnolia.
1: Le

0: ma a livello anche proprio fisico, passionale. E in realtà questa fusione tra i due corpi degli innamorati porta anche a una metafora molto potente, nel senso che ci porta anche ad una fusione tra la Terra e l'intero sistema cosmico, quindi insomma una relazione che va oltre le due persone, oltre la fisicità. E questa ripetizione tra fango e neve ci dà anche proprio quella componente un po' instabile del sentimento, quindi non c'è solo l'armonia, ma in qualche modo c'è anche il caos, c'è anche il disorientamento, che ancora una volta in questa canzone è proprio rappresentato dalla parola fango. La parola fango ci porta anche in un'altra atmosfera e anche in un'altra canzone molto famosa e molto importante nella storia e nella carriera di Jovanotti. L'ascoltiamo insieme, poi vi racconto il significato profondo. Fango.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

verso la fine di questa canzone mi fondo con il cielo e con il fango, questo elemento della terra, ma il fango che in qualche modo ci fa pensare a qualcosa di non troppo pulito, con cui comunque fondersi. Questa canzone è una canzone che parla di grandi sentimenti, di sentimenti importanti, perché Jovanotti dice: io lo so che non sono solo anche quando sono solo. Ed è una canzone bellissima di cui Jovanotti ha raccontato due cose in particolare che hanno colpito un po' tutti, che con questa canzone, ma gli è successo anche con altre canzoni, ha pensato, ha immaginato e vissuto qualcosa che poi nella vita gli sarebbe accaduto. Cioè lui dice: come se le mie canzoni a volte prevedano delle situazioni che poi però si realizzano. E in questo caso questa canzone è molto legata

0: fratello di Jovanotti, perché insomma lui le aveva fatto sentire in una delle ultime volte che lo ha visto, le aveva fatto sentire, hanno in giro in macchina, e lui gli ha detto: ti faccio sentire le nuove canzoni che ho scritto per il mio nuovo album. E quando le ha fatto sentire questa canzone, il fratello gli ha detto: questa è la canzone più bella che tu abbia mai scritto. E ovviamente Jovanotti non sapeva che quello sarebbe stato uno dei loro ultimi incontri, e quindi quella canzone è strettamente legata a quel momento e ovviamente anche a suo fratello, e quindi ha un significato molto forte e molto importante per lui, ed è una grande emozione che lui ha voluto condividere anche con tutti noi. Tra poco il nostro viaggio con il fango continua, anzi si chiude, con Francesca Michelin.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Spot. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Latte e miele.

Francesca Michelin, Fango in Paradiso. Con questa canzone Francesca Michelin si è presentata all'ultimo Festival di Sanremo e lei stessa ha detto che questa è una delle canzoni più fisiche e viscerali che abbia mai scritto. E qui il fango ha un po' una doppia valenza, perché da un lato è quello che sporca, che rovina la purezza di un amore che si pensava perfetto, quindi indica un po' la fine di quell'illusione, ma dall'altra parte ha anche un valore un po' catartico, come dire che il fango rappresenta il toccare il fondo, quindi la terra, il fango come materia prima anche, ma quel toccare il fondo ci dà anche la possibilità poi di poterci risvegliare, di poter ricominciare. E proprio per quello alla fine della canzone si chiede anche: chissà, forse c'è fango anche in paradiso. E proprio con questa canzone di Francesca Michelin abbiamo chiuso il nostro viaggio dedicato al fango. Come sempre, dopo un viaggio c'è una novità, e allora ascoltiamola insieme, quello con Alvaro Soler e Roy Paci.

0: 21 e 58.
1: Siamo arrivati alla fine della prima puntata di questa nuova settimana qui al Centro della Musica. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Rimanete qui, dopo di noi a tenervi compagnia c'è Rewind, noi torniamo domani dalle 20 alle 22 e chiudiamo con questo artista stasera. L'artista è Gue, l'album si intitolava Il Ragazzo d'Oro del 2011, si chiudeva con questa canzone Diventare Grande. Buonanotte.

0: Latte e miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
0: Rewind. La musica che non si dimentica.

le fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande pan, sei tu vita, tu che a Kensington giochi,

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosce. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto esiste.
5: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
8: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom, nuova Capolino, Sassari Li Punti.
9: La

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rapido.

0: Azione da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate, mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Latte e miele.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Latte, 22 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, fase di recupero dopo tante tensioni e nervosismo. Quello che non è andato bene non lo considererei un fallimento, eventualmente una pausa di riflessione. Sono accadute tante cose da luglio, alcune imprevedibili. Domenica porterà energia ed emozioni positive. Per il Toro, periodo di cambiamenti importanti. Meglio fare scelte sincere, vere, evitando decisioni dettate da orgoglio o rivalsa, soprattutto in amore. Per i Gemelli, martedì e mercoledì sono giornate attive, quindi direi di darsi da fare. Qualche problema con le finanze e soprattutto con scelte di lavoro. Chi ha cambiato di recente un'attività, un ruolo, potrebbe desiderare un altro avvicendamento. In amore, il weekend offrirà occasioni per avvicinarsi a qualcuno, ritagliarsi spazi personali. Cancro, dopo un periodo pesante perché ti sei impegnato, arriva maggiore serenità. Io penso che chi ha cambiato gruppo, ruolo, programma ora ha una conferma. Quindi, quante volte lo ripeto, i Cancro si tolgono un sassolino dalla scarpa. Giovedì è indicato come momento importante per ricevere risposte. Leone, buone opportunità professionali, possibilità di mettersi in evidenza. In amore serve ritrovare equilibrio e capire di chi ci si può davvero fidare. Questo vale anche per il lavoro, dove devi trovare nuove alleanze e recupero psicofisico necessario. Vergine, fase completamente attiva, anche se giovedì e venerdì possono riemergere dubbi del passato. Pazienza sul lavoro, i risultati richiedono un po' di tempo. Bilancia, buone possibilità di ottenere risposte, chiarimenti sul lavoro, qualche dubbio sulle collaborazioni, sulle alleanze, destinato però a chiarirsi entro poco tempo. Saturno in opposizione rappresenta la lotta contro un ente, qualcosa di importante, magari anche una persona più grande, ma alla fine riuscirai a vincere. Lo Scorpione, è meglio che eviti scontri e discussioni. Da giovedì il periodo migliora nei rapporti affettivi e familiari. Funziona Venere nel segno, è un elemento di forza, potrebbe anche portare nuove passioni. Non bisogna essere troppo diffidenti se il cuore è solo da tempo. Sagittario, periodo dinamico, favorevole a incontri, passioni, nuove idee. Domenica molto intrigante per l'amore e le relazioni, lo dico in anticipo. Capricorno, ottobre e novembre saranno mesi importanti per scelte future. Buone prospettive per studio, obiettivi a lungo termine, da recuperare anche un rapporto trascurato. L'acquario ha tanta energia e voglia di agire, però ricordo che Giove, Venere sono contrari. Quindi ogni tanto vivi dei momenti di forte nervosismo, voglia di evadere. Il weekend migliora la situazione sentimentale, che ha bisogno di maggiore chiarezza. Cura il fisico. Pesci, periodo molto importante, con intuizioni e possibili buone notizie entro giovedì. Sono favoriti i progetti di coppia, le convivenze, i matrimoni. L'unico ritardo potrebbe essere legato al lavoro, cioè ci sono denati che devono prima sistemare delle questioni pratiche e poi si dedicheranno anche alle situazioni che nascono dal punto di vista sentimentale. Direi ai cuori solitari di guardarsi attorno. Per oggi è tutto, sono sempre qui per voi e vi aspetto, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Spot. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Latte e miele.

0: Latte e miele.
1: L'impronta di una testa sul cuscino.
2: Radio Latte e miele.
0: La tua musica italiana.
3: Rewind. I nastri del tempo di Radio Latte e miele.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità. Latte.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Latte miele. Latte miele.
1: Come una fotografia.
0: La tua musica italiana.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.

0: L'unica condizione.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1990.
1: Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: siamo soli, sei magnifica.
1: Donna felicità, non amore, donna felicità.
2: Latte miele.
3: La felicità.
2: Latte miele.
4: Che rumore fa la felicità.
5: Radio Latte miele.
2: La tua musica italiana.

0: 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1982.

solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.